0: sulla bolletta dell'agenzia delle entrate.
1: Allora non stai mai bene.
0: Allora sono solo felice.
1: Ma quasi mai, no? Perché vivi col terrore.
2: Buongiorno, Angelo da Taranto.
1: Ciao Angelo.
2: Fa stare bene quando vedo la Juve.
1: Quando vedi la Juve? Allora ne sta mai buono. Madonna, ovviamente scherziamo. Antonio, mi rilasso mettendo la tuta e il casco e con la mia moto andare in autostrada e guidare a volte. Ho fatto pure Napoli-Roma, Roma-Napoli da solo, bellissimo. E poi leggo l'ultimo, aspetta, perché era un complimento per me, mannaggia, volevo far finta di leggerlo senza prepararlo. Eccolo qui. Mi rilassa ascoltare te, Rindo Traffic, Peppe da Maddaloni. Grazie Peppe, Amarone Torrent. Cosa mi fa davvero distendere i nervi, vi rilassa, oltre le cose normali e ovvie. 342 00 00 100.
3: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
4: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
5: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
6: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. La Reggia Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: rilassa anche vedere qualche video, non ascoltare la musica, qualche video di Annalisa, mi rilassa tanto per tanti motivi, ma c'è un messaggio incredibile, cioè ragazzi, subliminale. Francesco da Ferrara scrive: Antonio, io sto bene quando ho la fortuna di poter andare agli Uffizi a Firenze. Ascoltate bene, e mi fermo davanti alla Venere di Tiziano, il più bel nudo della storia dell'arte. Quando la studio e la osservo, quel suo sguardo che mi fissa mi eccita. Giuro che è tutto vero, quella mano che copre il suo pube mentre i suoi occhi sembrano quasi invitarmi a diventare il suo amante, tormento erotico in bilico tra pudore ed invito al sesso. Oh, mamma mia, sembra quasi una canzone di Battiato, ma è un messaggio di Francesco da Ferrara. Guarda, veramente, Francesco, chapeau! Chapeau per te. Ancora messaggi. Martina: per me è il silenzio la mattina presto, quando tutti dormono ancora, il caffè sul balcone e 10 minuti senza notifiche mi rimette al mondo. Bellissimo. Ho già la scena proprio che vedo, no? Il balcone, magari immagino anche le gocce di rugiada e non solo. Che vuole cantare le gocce di rugiada? Sempre ci sta una mattina presto, le gocce di rugiada, no? Ancora Davide, 27 anni, mi ha scritto anche l'età: a me fa stare bene guidare senza meta la sera, musica bassa, finestrino aperto e zero pensieri. Sembra una cavolata, ma mi resetta. No, ma io ti credo assolutamente. Poi ciao Antonio, buongiorno, sono Pietro. Dopo, quando viene l'avvocato, fai l'imitazione del direttore. Ma perché mi devi far passare sempre dei guai? Lasciamo stare, che a volte esageriamo. Manganello, buongiorno, sei un grande, mi fai gli auguri per Salvatore Maruzzella da Piemonte, sei fortissimo. Certo, auguri a Salvatore Maruzzella. Poi, cosa mi rilassa? Non dico, lo sai quando? E dimmelo, perché non ci riesco più. Come non ci riesci, Diego? Ma ci sono anche piccole cose che ti rilassano: l'ascolto di una canzone, vedere il mare, vedi, sono cose semplici ma che ti possono rilassare e servono sicuramente, no? Sentiamo qualche vocale, vediamo un po' cosa vi rilassa per davvero, a parte le cose ovvie, quelle meravigliose della famiglia, dell'amore, del sesso, eccetera. Vediamo un po' cosa
1: magari
0: ci dite.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Se tu guardi il video di Annalisa,
0: sì,
1: invece di rilassarti, dall'effetto al contrario,
0: ti ecciti. È vero, anche quello, anche se è vestita da suora probabilmente ti rilassa, poi ha quell'altra parte.
2: Quando su Francesco, secondo me, invece la cucaina si è tirata pure Marmi Ferrari.
0: Addirittura,
2: fatto.
0: Ecco, non possiamo sentire un messaggio acculturato.
3: Ma che la voglio in lei, tuo marito la tradita, eh?
0: Chi è? Ah, la ragazza di ieri o dell'altro ieri, adesso non ricordo. No, non lo so, ragazzi.
4: Ma boh, manca che se gli Uffizi stai più pippati chi lo vuoi,
0: ma perché?
4: Il ci faceva tanto la prima mattina.
0: Vabbè, guardate che è un'opera d'arte meravigliosa, lui la osserva in modo critico, elegante.
3: Antonio, a me mi rilassa una bella lei in ginocchio.
0: Una bella lei. Ah! Non lo ho capito, Una bella lei.
5: Andò, buongiorno a tutti i pipistrelli. Andò, a me mi rilassa una bella doccia in un hotel a Rolunzunghi a Pavanella con Newcastle.
0: Sei mezz'ora.
3: Buongiorno, Manganiello.
0: Buongiorno.
3: Per me la cosa più rilassante che si può fare è stare a riva al mare e ascoltare le onde.
0: Vedi? Ma è quello.
3: Mi annullo totalmente.
0: Sta vincendo.
3: Questa è la cosa più bella che il mare. Il rumore del mare è più rilassante di
0: sì,
3: così.
0: Sì, sì, sì.
3: Non esiste,
0: infatti il nostro biologo dice proprio questo, no? 20 minuti a guardare il mare e ti rilassi. Leggo anche il messaggio di Marcello: io lavoro in Piazza dei Martiri, quindi vicino al mare, dalle 7 del mattino finisco alle 19, ma in mattinata stacco 3 ore, vado in palestra, in giro, questo mi fa stare bene perché ho 3 ore solo per stare senza freni addirittura. E, un altro messaggio: il mare d'inverno, freddo, quasi vuoto, mi fa sentire piccolo nel mondo giusto. Devo dire che stamattina dei messaggi anche poetici, importanti, no? Impegnati. La partita del sabato con gli amici di sempre, anche se il giorno dopo siamo distrutti, ci credo. Le lenzuola pulite dopo una giornata pesante, sembra banale ma per me è pace. Hai perfettamente ragione, guarda, le lenzuola pulite appena lavate, sai, messe per bene nel letto, profumate, non hanno prezzo, veramente delle cose più rilassanti che ci siano. Ancora qualche vocale, sentiamo Simoncino, qualche altro
6: Mangani,
0: amico.
6: Buongiorno.
0: Vabbè,
6: al di là delle cose giornaliere, a me che il sesso, diciamo, i figli,
0: giornaliere, poi il sesso, tutti i giorni.
6: Quello che mi rilassa davvero è stare su una barca in mezzo al mare e ascoltare proprio il silenzio del mare.
0: Sì, bello il silenzio del mare.
6: Quando il mare è una tavola, è piatto, ti metti lì in mezzo e ti dimentichi di tutto.
0: È vero, ecco, non dimenticare la strada poi per ritornare di nuovo sulla spiaggia, se no poi dopo arrivi magari non lo so dove, in Albania.
1: Andiamo rilassare a Basette Paolo del Genio.
0: Vabbè, no, dai, è molto geloso della sua Basetta, è intoccabile.
7: Buongiorno. Io mi rilasso tantissimo verso fine settembre, inizio ottobre.
0: Sì.
7: Che prendo una settimana di ferie, salgo sulla mia Ducati
0: sì?
7: e viaggio.
0: E dove vai? Così, senza meta? Che sali sulla Ducati, la moto, la Ducati.
8: Mangani, okay. buongiorno.
0: Ho capito, il Ducato invece che
8: io
0: è un furgone.
8: Io da 36 anni, a parte il mare, le onde, perché pure mi rilassa tantissimo.
0: Sì.
8: Però per rilassare la sera, dopo lavoro, dopo la famiglia e tutto il resto, dopo cena, mi devo sedere sul divano e devo giocare un po' alla PlayStation.
0: È bello.
8: Quella è l'unica cosa che mi rilassa.
0: Beh, ci sta anche quello, come no. Andrea, camminare senza cuffie, sentire i rumori veri ogni tanto mi riporta presente. Poi, quando mia figlia esce finalmente la casa è vuota, lo dico ridendo, ma neanche troppo. No, ma è così, quando magari hai figli grandi e se ne vanno, finalmente hai un po' di pace, perché sono piccoli e rompono, sono belli, per l'amor di Dio, quindi devi stare sempre con loro. Quando sono grandi inizi un attimo ad essere autonomo. Anche se ha sempre il pensiero dove vanno, sono usciti, quando tornano, eccetera. Giocare a tennis, dice, andare in palestra nello spacco lavorativo, una bella birretta gelata con un bel tarallo, zogna e pep. Cioè, tu vai in palestra e poi ti fai male con la birretta e con tarallo, zogna e pep. E vabbè, dai, anche quello è un modo per rilassarsi. Va benissimo, mettiamo ancora un disco e torniamo tra poco ancora con i vostri messaggi, quelli che riguardano l'argomento di stamattina. Come fate a rilassarvi per davvero? Secondo un noto biologo, ci si rilassa a mare, guardandolo, osservandolo, respirandolo, perché no, avvertendolo in ogni sua sfaccettatura. E invece voi come vi rilassate? 342 00 00 100. C'è un amico che dice: io mi rilasso con un bel nu grande, mi mancava quello, qui c'è cac, finisce canna.

0: punto.
1: Alessandro dice: ti dirò una cosa banalissima. Fare la spesa da solo il sabato mattina, senza fretta, mi prendo il caffè, giro tra gli scaffali con la musica nelle cuffie e per un'ora non devo dimostrare niente a nessuno. Dopo settimane pesanti mi fa sentire normale. Sai Alessandro, anche a me rilassa fare la spesa, ma tantissimo. L'unica cosa è che prendo tutte cose inutili. Ecco, cioè, soprattutto quando ho fame vado a fare la spesa, ancora peggio. Compro cose che non mangerei normalmente. Il 30-40, no, il 70% delle cose che metto nel carrello sono tutte cose zuccherose, tutte schifezze. Cioè, torno a casa e non so cosa mangiare poi, no? Quindi è meglio fare la spesa da sazio e anzi, mandare a fare la spesa a mia moglie. Poi, Marta, a me fa stare bene tornare a casa tardi, struccarmi, mettere il pigiama, sentire che finalmente la giornata è finita, quel momento preciso in cui il telefono smette di vibrare e capisco che non devo più correre. Assolutamente, fermarsi è importantissimo. Poi vediamo, buongiorno Fratama. Ciao Fratama, fai gli auguri a mio cognato Gianluca che oggi diventerà padre di un bel giovanotto. Augurissimi Gianluca. Poi Pipistrelli, quello che mi rilassa di più è scrocchiare 500 euro, un goppanata, ok, tipo 10-50, tu conti, no? Senti il rumore dei soldi. Poi vediamo, buongiorno, questo è un po' particolare come messaggio, dice: potete gentilmente salutare mio padre, vi ascolta tutto il giorno e tutti i giorni senza tregua, sono giorni che continua a ripetere ininterrottamente che Conte ci lascia. Vabbè, ci lascia nel senso che va via da Napoli. Poi dice: la prossima settimana Antonio, suo compleanno, 59 anni, il suo nome è Angelo, abitiamo a Udine ma lui è di Bacoli, Arco Felice, e gli manca assai il mare. Sai cosa ci rilassa? Stare insieme, fare soprattutto le parole crociate, passando del bel tempo tra padre e figlia. Bello, bello questo messaggio, un bacio caro amico mio. Poi ascolta il bar dello sport, magari saprai qualcosina che ha a che fare con il nuovo allenatore, non lo so. Buongiorno Antonio, la Venere è di Botticelli, amico di Ferrara, firmato Peppe. Io non so adesso l'amico di Ferrara se abbia detto di Botticelli o meno, non mi permetto neanche di dirlo io per non fare figure di merda. Poi Antonio, guardare i pesciolini nell'acquario piglia proprio suon, è vero, anche quelli rilassano molto. Ancora qualche vocale, dai, sentiamo un po' le vostre voci, stiamo parlando di una cosa molto bella. Cosa vi rilassa?
2: O direttore dei maggi favori, sconcertato,
1: ma io lo faccio malissimo,
3: puntatone, puntatone.
1: Falsissimo, vai, lo faccio proprio male.
4: Manganiello,
1: ragazzi,
4: buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Il mio modo di rilassarmi è tutto strano.
1: Sì, cosa
4: io
1: fai?
4: Io mi rilasso quando entro nei supermercati e faccio la spesa,
1: visto,
4: e soprattutto
1: anch'io
4: striscio la carta di mio marito.
1: Veramente? Ma tuo marito non si rilassa? Striscio la carta.
2: Buongiorno.
1: Sì,
2: che ti devo dire? A me per esempio fa rilassare il fatto comunque di scendere la domenica sera da casa, da solo, mettermi in macchina, ascoltare la musica, arrivare al porticciolo, prendere la barchetta,
1: che
2: andare
1: bello
2: in mezzo al mare, sentire il silenzio del mare, mentre magari mangio con una mano il tarallo, con un'altra mantengo la birra, con un'altro gioco con i bambini,
1: e
2: con un altro gioco con la PlayStation. E mentre tutto sono arravogliato intorno a delle lenzuola pulitissime.
1: Cioè, hai cinque mani, non ho capito. Hai tentacoli. Vabbè, fai una cosa alla volta, giustamente. Va bene, l'ultimissimo. Ciao Antonio, sono Mariano da Baiano, provincia di Avellino. A me ciò che mi rilassa maggiormente è cucinare da solo quando sono tranquillo per conto mio, prepararmi una bella cenetta o pranzetto luculliano. Mi piace anche aprire una buona bottiglia di vino, sorseggiarla lentamente nel calice. Un'altra cosa che mi rilassa tantissimo è immergermi in una jacuzzi con le bollicine, sempre accompagnato da un calice di vino. Hai detto tutto, cosa vuoi di più dalla vita? È tutto perfetto. Cucinare da solo senza la fidanzata, la compagna, la moglie dietro che ti rompe le scatole, per non dire altro, hai messo troppo olio, poco olio, hai utilizzato quattro pentole, no, io farei così, colì, e allora a quel punto dici: ma vattene a quel paese o altro, cucino tu e non ci rompa più. Detto questo, tra poco ancora messaggi, 342 00 00 100. Dico

0: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto hai in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, zero anticipo. E puoi partire subito con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellauto.com e scopri di più.
2: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
3: Cioè?
2: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99 euro, il terzo meno caro lo paghi la metà.
3: Ah, e per il pagamento?
2: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
3: E allora corro da Euronics Tufano.
2: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
4: Signora, prende anche le olive?
5: Sì, ma olive granata.
6: Olive granata, metti in tavola.

0: 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
1: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: nostri colleghi, tutti belli, bellissimi. Saluto ancora a tutti quanti voi che preferite al mattino stare con noi. Stamattina c'è un pubblico straordinario. Grande parterre stamattina! Allora, grande parterre! Abbiamo Fabio Esposito, abbiamo Gianluca Vigliotti, abbiamo il pupillo di Gianluca, eccolo lì. È lì, in fondo, Catapano! Allora, hai qualche scoop, Catapano? No! Falsissimo!
1: Va bene, allora, a parte questo, no, perché c'è qualcuno che adora quando faccio questa imitazione pessima, tra l'altro, sì, ho sfogato. Abbiamo ancora qualche messaggio che riguarda l'argomento di stamattina. Secondo la neuroscienza, stare vicino al mare aiuta davvero il cervello a rilassarsi. Vi sto chiedendo, oltre alla famiglia, oltre ai figli, oltre il sesso, cosa vi rilassa di più? Fatemelo sapere con i vocali al 342 00 00 100. Sentiamo i vocali che è meglio, vediamo un po'. Pronto?
2: Antonio, buongiorno. A me ciò che mi rilassa tanto è, sì, quando mi chiedono, fa una bella rattata di spalle.
0: Una grattata dietro le spalle, guarda, bellissimo.
3: Ci hanno cavate. Complimenti sempre per la tua trasmissione.
0: Grazie mille. Grazie.
3: A me ciò che rilassa tantissimo,
0: sì?
3: È
0: rilassa?
3: L'attimo esatto dopo il mio allenamento in palestra.
0: Quindi dopo l'allenamento
3: sento l'adrenalina mille,
0: certo. Le endorfine,
3: le tossine che fuoriescono dal corpo, sì. E immergermi sotto la doccia dopo un allenamento intenso è la cosa che mi rilassa,
0: allora,
3: mi soddisfa e mi appaga di più.
0: Dopo questo messaggio,
3: buona giornata,
0: okay,
3: a tutti.
0: Diamo giusto qualche secondo ai nostri ascoltatori. Se conosco bene i pipistrelli, adesso commenteranno immediatamente questo messaggio della nostra amica sotto la doccia, iniziano a fare dei pensieri strani. Guarda, come vi conosco.
4: Bello, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: La cosa più rilassante da noi bravi musicisti non può essere che una bellissima musica da sentire in ascolto.
0: Ci sta.
4: Con le cuffie.
0: Sì, che musica.
4: Però ti ho detto che chi vicino al mare si rilassa,
0: sì,
4: è una grande cagata, scusa il termine.
0: Perché?
4: Perché o sala arrugginisce.
0: Il sale arrugginisce. Ma quando mai? Ma no, la salsedine ne fa bene, al cuore, alla mente, allo spirito. Io quando vedo il mare.
5: Ma mi manca niente.
0: Eccolo,
5: che cose. Dimmi la voce, sta vagione è molto rilassante.
0: Bravo, bravo, io quello. Allora, ancora qualche messaggio.
6: Buongiorno, Antonio.
0: Sì.
6: Si è scassato boiler.
0: Cos'è scassato? Un boiler. Cos'è il boiler?
7: Ua manganese, la faccia grattatina sotto la doccia.
0: Eccolo.
7: Mangani, a me sai che mi rilassa?
0: Sì.
7: Lo bello spaghetto, la pomarola fresca.
0: Che te lo dica a fare? Ti rilassa e ti fa stare bene lo spaghetto con la pomarolella.
7: E il sorriso sotto la doccia, la signora Loppo. Un bello rilassamento. La facesse rilassare.
0: Basta, basta, sessista che non sei altro.
8: Quello che mi rilassa a me è qualsiasi cosa che faccio da solo è quando c'è il silenzio attorno a me.
0: Sì.
8: E le fusa del mio gatto. Non ho mai avuto un animale domestico.
0: Sì, il gatto è straordinario.
8: Da quando ho il gatto a casa.
0: È vero.
8: Che è venuto lui da
0: 12 anni. 12 anni.
9: Come si chiama il gatto?
0: Teo.
8: E quando ritorno a casa
0: il mio grande amore,
9: parlo
8: lo accarezzo, le fusa, la cosa più rilassante del mondo.
9: Fa le fusa.
0: Omino fai fusa.
9: Buongiorno, pipistrelli.
0: Il mio va su.
9: Che sarebbe questa?
0: No, vuole attaccare ultimamente.
9: Non miagola il gatto di solito.
0: Il mio gatto miagola poco, dorme, mangia, ingrassa.
9: Ma questo gesto, questo acuto che lui fa, che cosa sarebbe?
0: Fa finta.
9: È un ghigno.
0: È un ghigno quasi arrabbiato, no? Nei miei confronti.
9: Sì.
0: Nonostante io gli dia da mangiare, da dormire,
9: lui lo
0: un
9: sa.
0: Tetto.
9: Lui lo sa.
0: Lui lo sa. È un gatto aristocratico. Mangia.
9: Gli aristocratici.
0: Aristogatti, bravo, bravo.
9: Serai, famoso.
0: Mangia gourmet perché lui mangia solo.
9: Come si chiamava l'aristogatto?
0: Non ricordo.
9: C'era lei che era sinuosa, molto.
0: Come
9: carina.
0: Quella che sta sotto la doccia?
9: Ha
0: chiamato un'ascoltatrice, ha detto che si rilassa dopo un allenamento.
9: Sì. Vedo che non ti ha colpito proprio questa telefonata.
0: No, mi ha colpito molto.
9: Cioè, proprio. L'è fatta lasciare inosservata.
0: È una delle cose più belle della mattinata. Vabbè. Falsi! Allora, siamo pronti. No,
9: perché
0: scusa.
9: Ti sta venendo questa.
0: No, ogni tanto.
9: Demagiti acuta, cioè.
0: Ma perché io lo adoro,
9: ho capito.
0: Io adoro gli suoi scoop, lui lo sa bene.
9: Duchessa, allora, Duchessa il gatto, vedi,
0: Duchessa si chiama. Ah, è arrivato. Ah, Duchessa.
9: Grazie ragazzi, Duchessa era bellissima.
0: Hai capito?
9: Sinuosa con quella coda.
0: Ah, i veri cartoni.
9: Vaporosa, che bella,
0: Faceva le fuse, sì.
9: Certo, se non facevesse le fuse.
0: Certo. Bene, allora Gianluca, qualche telefonata, fammi vedere quanto tempo abbiamo. Pochissimo. Sì. Una telefonata per te, una sola. 081 546
9: Romeo. Si chiamava il maschio degli aristocratici.
0: Maschio Romeo.
9: Duchessa
1: e poi c'è stato brutto brutto.
9: Chi è un brutto brutto?
1: Sei un gatto curtecchiato, giusto?
9: Madonna, ma che
1: ma faceva parte sempre
9: curtecchiato, ma che
1: no, ma c'era, dico.
9: Ma che raffigurazione volgare.
1: Dico, raga, quello là è un po' Tarchiatiel, come si chiama?
9: Curtecchiato e Tarchiatiel.
1: C'era però,
9: ma non era un aristogatto, era un
1: purtroppo mangiava troppo, che ti devo dire, troppe scatolette.
9: Curtecchiato e Tarchiatiel. Tutta la poesia degli aristogatti,
1: no, allora,
9: svanita in un amen.
1: Vediamo se me lo dicono. Aspetta, allora, Manganè, il gatto angia gourmet e tu avevo di scout. Ah, il gatto mangia gourmet. Io il gatto di... Eh sì, perché voleva tutti i soldi a culo. Il gatto
9: leve sorda a culo.
1: Ecco,
9: sarebbe consuma economicamente il patrimonio.
1: Il patrimonio. Allora, Gianluca, questo non te lo permetto. Ok, questo non te lo permetto.
9: Si chiamava Thorakiki.
1: Ma Thorakiki è quello di Yellow Spank.
9: Era chi è Yellow Spank?
1: Non lo conosce Thorakiki?
9: No.
1: Thorakiki, questo era Thorakiki.
9: Ah sì, fai tale quale.
1: No, è identico. Era un gatto tedesco.
9: Sì.
1: Presente, giuro, sì. No, nel cartone animato di Yellow Spank.
9: Ah, vabbè.
1: Conosci Yellow Spank? Sì.
9: No, non lo conosco Yellow Spank.
1: Non conosci Yellow Spank?
9: Non lo conosco Yellow Spank.
1: Thorakiki, faceva così.
9: Ah sì?
1: Okay. Thorakiki.
9: Tale quale lo fai, proprio identico, proprio. Uguale.
1: Poi c'era, certo.
9: Sì.
1: No, sono i personaggi.
9: Stamattina con le imitazioni vai fortissimo, devo dire. veramente bravo.
1: Vabbè, sì. Non abbiamo tempo per la chiamata. Non lo so, ci facciamo. No, vabbè. Allora, Gianluca, ti lascio ai tuoi ascoltatori.
9: Grazie, sarebbe
1: sono
9: il caso.
1: Sicuramente
9: sarebbe
1: più acculturati dei miei.
9: Sì.
1: Saluto ovviamente il tuo pupillo che è lì. Non diciamo chi, se no sono geloso, gli altri, capi? Saluto il mio pupillo, Simone Zagaria, questo lo posso dire.
9: Vai.
1: Bene, allora, oggi. Basta, meglio come non va. Voglio, state con voi.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
11: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
12: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
13: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
14: Buongiorno da Riccardo Catapano. L'apertura con la cronaca: fanghi e rifiuti speciali smaltiti illegalmente tra il casertano ed il napoletano. Due arresti, 9 persone indagate e sequestri per oltre 1,5 milioni di euro. Le accuse a vario titolo sono di traffico illecito di rifiuti, associazione a delinquere, riciclaggio e gestione illegale di rifiuti. Secondo le indagini sarebbero state smaltite illegalmente circa 25.000 tonnellate di fanghi e materiali speciali in terreni agricoli tra Capua, Mondragone e Castel Volturno, con gravi danni ambientali e forti disagi per i residenti. Sequestrati terreni, immobili, automezzi ed un intero complesso aziendale. Si è concluso lo sciame sismico che ha interessato l'area dei Campi Flegrei nelle prime ore di ieri mattina. A comunicarlo è l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Registrate complessivamente 12 scosse con una magnitudo massima di 4.4. Prosegue intanto il monitoraggio rafforzato nell'area vulcanica. I ricercatori dell'Osservatorio Vesuviano hanno effettuato nuovi campionamenti delle fumarole sottomarine nella zona di Lucrino, a ovest di Pozzuoli, per acquisire dati più dettagliati sui fenomeni geochimici e geofisici in corso. Dai controlli eseguiti dalla città metropolitana di Napoli non risultano criticità né nelle scuole già riaperte in data odierna né sulla viabilità dell'area flegrea. In totale sono 9 gli sfollati, con i danni maggiori riscontrati a Bacoli. Cambiamo argomento. Napoli si prepara ad accogliere i bolidi della vela. Dal 24 al 27 settembre la città ospiterà la seconda regata preliminare della Louis Vuitton 38esima America's Cup, dopo la tappa inaugurale di Cagliari. L'annuncio è arrivato dal ministro dello sport Andrea Bodi, che parla di una grande occasione di rilancio per Bagnoli e per tutto il territorio. I team saranno inizialmente ospitati a Nisida, mentre il campo di regata sarà il suggestivo Golfo di Napoli. L'evento rappresenta una prova generale in vista dell'America's Cup del 2027, il più importante appuntamento mondiale della vela. La chiusura con il calcio. Anche oggi il Napoli si ritroverà a Castelvolturno in vista dell'ultimo atto della stagione calcistica azzurra. Gli uomini di Conte domenica alle 18 affronteranno l'Udinese al Maradona con l'obiettivo di ottenere un risultato positivo e blindare il secondo posto in classifica. Conte, che ieri ha tenuto un pranzo con la squadra proprio al centro sportivo, saluterà il pubblico napoletano prima di lasciare la panchina azzurra dopo due stagioni. De Laurentiis è alla ricerca del suo sostituto. In lizza ci sono Sarri, corteggiato anche dall'Atalanta, Allegri ed Italiano. Nelle ultime ore spunta anche il nome di Raffaele Palladino. Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'ascolto.
13: Salvi Riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Presenta
9: il bar dello sport.

0: Eccoci qua, buongiorno, ben trovati amici del Bar dello Sport, amici di Kiss Kiss Napoli, un grande abbraccio da parte di Gianluca Vegliotti. Siamo arrivati alla fine di questa settimana lunghissima, intensa, ma che non è finita, si sta sviluppando il discorso prossimo allenatore del Napoli dopo che abbiamo ormai acclarato che l'avventura di Conte al Napoli termina qui. Ieri bracciata a Castelvolturno con giocatori, dipendenti, insomma tutti insieme. Domenica c'è la partita con l'Udinese, ore 18, ricordo Diretta Azzurra. Ricordo che al termine di Diretta Azzurra ci sarà ovviamente il Bar dello Sport post gara, ultimo atto del campionato, e siamo curiosissimi di sentire, di capire quello che accadrà nel post gara. Immaginiamo un saluto di Conte, chissà, io ieri pensavo sarebbe molto carino se a fine partita De Laurentiis e Conte si presentassero insieme in sala stampa nel post gara per un commiato, non come quelli che si sono succeduti negli ultimi anni, ma un saluto davvero molto civile e carino. Beh, questo lo vedremo poi domenica. Intanto siamo inondati da notizie, da supposizioni, da quello che sta accadendo. Tra poco vi faccio il quadro della situazione, però fatemi salutare prima il mio amico Simone Zagaria, che è in cabina di regia pronto per accogliere i vostri interventi. 081 546 6873 e arrivano già tantissimi messaggi. Sono molto curioso di capire il barometro di oggi, dove gira, dove pende, dove punta. 342 00 00 100 è il numero dei nostri WhatsApp, anche per i WhatsApp del Festival Bar dello Sport. Ieri meravigliosamente lo abbiamo vissuto insieme. Apro con un ringraziamento all'amico Gianni da Sant'Antimo per i complimenti, e saluto anche Enzo Esposito, che oggi è il suo compleanno. Forza Napoli, chi vuole restare resti, chi vuole andare via se ne andasse. Allenatori, calciatori passano, la maglia resta, solo per la maglia sono malato, chiunque indossa i nostri colori mette la tuta del Napoli, io sarò in curva a sostenerlo. Enzo Esposito, che saluta i miei fratelli di curva B. Auguri Enzo, buon compleanno. Più che il nuovo allenatore, dovrebbero convincersi i tifosi del Napoli che nel dopo Conte potrebbero non arrivare gli stessi risultati. Sono pronto, Luigi Rallaranello. Allora, tra poco, intanto c'ho Tommaso e Domenico, chiedo un attimo di pazienza perché vi devo fare il punto della situazione, ma cercherò di essere brevissimo. Allora, Conte va via, il Napoli sceglie di andare sul ritorno di Sarri. Quindi la scelta societaria, presidente, Manna, vanno su Sarri. Manna incontra Sarri. Manna incontra Sarri, offerto un biennale più opzione per il terzo anno in maniera unilaterale per il Napoli a 2,5 milioni. Sarri sicuramente, insomma, ascolta questa proposta, ma tentenna perché entra a gamba tesa l'Atalanta con Giuntoli, con Pompilio. Ricorderete il legame Sarri-Giuntoli-Pompilio, contratto triennale offerto all'Atalanta, 3,5 milioni, quindi anche più alto. E Sarri deve liberarsi ancora dalla Lazio con Lotito, ancora 2 anni di contratto, ma questo non credo che possa essere un ostacolo insormontabile. Questo tentennamento di Sarri, che ovviamente non ha dato una risposta positiva ancora al Napoli, ha lasciato sicuramente molto infastidito il Napoli, molto infastidito Manna. Quindi io non so che cosa accadrà. In questo momento Sarri non è vicinissimo al Napoli, virgola, tutt'altro. A fine settimana, inizio la settimana prossima, sapremo che cosa succede, ma già questo tentennamento ha lasciato molto perplesso il Napoli, che va ovviamente su quello che era una delle scelte primarie del Napoli lo scorso anno, quando Conte aveva avuto un dubbio se restare o meno, e cioè quello di Massimiliano Allegri. Ma Massimiliano Allegri con il Milan è vincolato non solo da un contratto, ma dal fatto che Cardinale vuole assolutamente blindare Allegri, soprattutto in caso di raggiungimento di Champions, blindare Allegri, confermarlo per il prossimo anno in Champions, e quindi anche l'obiettivo Allegri diventerebbe inaccessibile. A questo punto il Napoli ritorna sull'antico desiderio, pensiero da parte di De Laurentiis che va avanti da anni, e quello di Vincenzo Italiano. In questo momento logicamente, da un punto di vista di ragionamento, il più probabile obiettivo raggiungibile del Napoli è quello di Vincenzo Italiano. non ovviamente che può liberarsi tranquillamente dal Bologna. Lasciamo aperta ovviamente la come ha detto ieri il direttore De Maggio, la porta per quanto riguarda Palladino, Grosso un po' di meno. Occhio alla sorpresa Mancini, occhio alla sorpresa Mancini, che può sempre venire fuori da un momento all'altro. Ma in questo momento, razionalmente, per quella che vi ho esposto la situazione, c'è Italiano in pole position. Questi sono alcuni messaggi. Buongiorno Bar dello Sport, vai a Bergamo, un portiere d'albergo non ci serve. Mamma mia, Alberto da Bologna. Stamattina volevo dire, possiamo rimandare a lunedì il discorso allenatore, speriamo faccia giocare JJ per il saluto, Luigi da Mantova, sarebbe Juan Jesus. Sarri, se queste sono le premesse, visto anche il passato che già non mi è piaciuto, dove hai fatto Natale fai anche Pasqua, ci scrive Francesco. Enzo Castaldo da Sant'Antimo, cosa ne pensi di Inzaghi? Non lo so, magari venisse Mancini, ci scrive Patrizia da Caserta. Ovvio che tentenna Sarri, prendere più e con potere decisionale, siamo passati da Amma Faticà a Amma Sparagnà, ci scrive Alfio da Napoli. Gianluca, se sono vere quelle cose, Meret come fa a stare in gruppo? Non lo sappiamo. Vuoi salutare a Mimmo e Luigi da Milano? Lavoriamo e vi ascoltiamo, lo faccio con grande piacere. In pratica Italiano sarebbe la terza scelta? Non lo so, vedremo. Tommaso, vengo da te, buongiorno.
1: Avvocato.
0: Buongiorno.
1: In questo momento avete nominato gli allenatori disponibili.
0: Sì.
1: Ti dimenticate di quel famoso Farioli che ogni anno è.
0: Ma Farioli ha detto che resta al Porto, caro Tommaso, perciò non l'ho nominato.
1: Per solamente che il Napoli non incomincia a inoltrarsi sulla stessa strada di Garcia. Ricordatevi bene, ricordatevi che già con Lukaku, quando gli dissi che lui era andato in Belgio per farsi curare, disse che lo staff medico del Napoli,
0: sì,
1: non era molto all'altezza.
0: Secondo...
1: anche quello è stato mai uscito fuori.
0: Vabbè.
1: Io ho visto la vostra trasmissione in giovedì e ho visto che lo stesso un Marold, che è sempre stato un grande critico di Conte, non sa cosa dire neanche lui, perché in questo momento allenatori importanti non ce ne sono.
0: No, non è che non ce ne sono, Tommaso, abbiamo fatto il quadro della situazione, non è che non ce ne sono, c'è un discorso in questo momento.
1: Guardi, non viene a Napoli perché già ha firmato un lato land.
0: Questo ti ha chiamato? Ti ha chiamato, già ti ha ufficializzato questa cosa? È ufficiale?
1: No, stamattina in un altro canale sportivo.
0: Vabbè, ma insomma, basta che hai ascoltato noi, Tommaso, se hai ascoltato noi avrei avuto le notizie giuste. Grazie Tommaso, ti abbraccio forte, vado avanti. Italiano, garanzia di bel calcio, ci scrive il nostro amico Antonio da Bagnoli. Allegri mai. Buongiorno Sarri, no, perché non fece giocare l'ultima partita a Cristian Maggio. Italiano per la primavera del Napoli, sabato nei playout. A proposito, sabato c'è una partita decisiva del Napoli, primavera, playout, gara secca con il Cagliari, speriamo che riesca a salvarsi, una retrocessione sarebbe davvero molto brusso. Certo che se viene Allegri, che si lamenta del gioco di Conte, farà proprio capo e muro. Personalmente, se viene Allegri dopo 60 anni di dedizione totale, smettono di fare Napoli. Ma come si fa, Antonella, a smettere di fare Napoli? Avete visto Sarri come tentenna? Dove stanno quelli innamorati di Sarri? Li vorrei proprio sentire. Gianluca, buongiorno, sono Vittorio. Io penso che ci sarà una sorpresa, una mia sensazione. Per me Conte resta per l'ultimo anno e sarà il regalo di Laurentiis. Ma guarda Vittorio, ti porto qui in trionfo negli studi del Bar dello Sport se accadesse. È una notizia di quelle che fai dire a bassa voce. Baggio al Napoli nel ruolo di Oriali con Italiano allenatore. Veramente, Vincenzo, Cavare di Reni. Cioè, se dovesse venire Italiano si porta Roberto Baggio. Wow, bella sta cosa, mi piace. Tutti dicono Italiano, se ADL lo ingaggia tenesse pronto un altro allenatore perché non arriverebbe a gennaio, Salvatore Uva. Mamma mia, però neanche questo è giusto. Nulla da togliere a Italiano, ma sarebbe un rischio che oggi il Napoli non può permettersi, così come quello di Palladino. Bisogna prendere un nome che dà fiducia, Angelo. E qual è? Dimmi il nome tuo che ti dà fiducia. Buongiorno, domani vado a vedere Napoli primavera playout. Se vai anche tu, Nando Ercolano, guarda, non lo escludo, potrei andarla a vedere la partita, ci tengo molto. Domenico, buongiorno.
2: Ciao Idiotti.
0: Ciao amico mio, buongiorno a te. Ecco, hai visto che sta succedendo?
2: Roberto Mancini.
0: Roberto Mancini potrebbe essere una sorpresa, Domenico. Cioè, noi non lo diciamo perché non lo possiamo ancora dire, perché c'è la nazionale, se va Malagò potrebbe andare Mancini in nazionale, quindi non può, però può essere ancora una sorpresa. Io stamattina mi hai sentito, ho fatto il quadro della situazione e ti ho raccontato come stanno le cose.
2: Mazzarri no.
0: No, no, Mazzarri sta, no. No, Mazzarri sta in Grecia. È andato in Grecia, sta già allenando in Grecia. Mi dispiace, Domenico non può. Non la conosco. La formazione di domenica non la conosco proprio. E la partita, dobbiamo fare un punto per arrivare secondi. Ci pensiamo domani. Si gioca domenica. Spero che giochi Meretti in porta. Ecco, questa è l'unica cosa che mi farebbe piacere.
2: Forse
0: a domani, a domenica. A domenica dopo la partita. Grazie, Domenico. Grazie, Domenico. Tutto sbagliato. Andare su Sarri non solo ci tradì all'epoca, ed ora tentenna pure. Capitano traditore, aspettiamo di capire. Io non ho detto che ha firmato per l'Atalanta, vi ho raccontato com'è la situazione. Dobbiamo capire lo sviluppo della situazione. Gianluca, al dire il vero, a me non dispiacerebbe neanche Di Francesco. Fa giocare bene le sue squadre, non ci dimentichiamo che con la Roma benissimo fece in Champions. Lino, sì, poi è stato un po' sfortunato nell'ultimo periodo. Allora, prendiamo un allenatore che resti almeno 5 anni. Basta con questi allenatori che già dopo un anno vengono messi in discussione. Peppe da Brusciano. Buon weekend e un abbraccio a Domenico, alle piccole Giorgio e Sofia. Massimo Pazza, sempre presente, ti abbraccio Massimo, grazie di essere con noi. Alfonso da Nocera, morto un papa se ne fa un altro. De Laurentiis, indovina il condottiero, bisogna stare tranquilli, aspettare la sua scelta, che questa non cada la speranza su Allegri, che dice che è un po' sul viale del tramonto. Dopo Conte sarà difficile trovare un sostituto a livelli vincenti, ce lo scrive Alberto da Bologna. Io a questo punto andrei sul Mancio, anche perché valorizza i giovani, e vedremo. La sorpresa Mancini, secondo me resta Conte. Franco da Giuliano. Poi ma Palladino a me piace molto, ci scrive Luigi. Vuoi salutare a Mimmo? L'abbiamo già fatto. Allegri mai. Alberto, buongiorno.
3: Buongiorno avvocato, visto che ha letto i miei due messaggi,
0: Alberto scatenato, messaggi, telefonate, sei proprio un fedelissimo, sì, grande, grande.
3: Importante
0: Alberto.
3: Stare vicino alla maglia, certo. Perché quello che conta, come ha detto qualche amico, quello che vanno allenatori, giocatori, passano tutti,
0: sì.
3: E noi dobbiamo sostenere chi verrà e dare ringraziamento a chi è andato via con certi modi. Stare vicino alla maglia, adesso è inutile parlare su tutte queste cose, chi verrà lo applauderemo e chi se n'è andato altrettanto. Sempre Forza Napoli.
0: Grazie.
3: E un saluto al Club Napoli Partenope di Modena.
0: Li salutiamo anche noi.
3: Un abbraccio a tutti gli amici.
0: Grazie.
3: E tutti gli amici speciali.
0: Grazie, grazie Domenico. Grazie Domenico. Salutiamo anche noi il Club Partenopeo di Modena. Ma è così impossibile, Guardiola? Sì, Francesco da Sapri, ragazzi. Cerchiamo di non. Buongiorno, fratelli in fede, come mamma fa. Camma fa Custo Palladino, la conference non me gusta. Antonio dall'Austria, vogliamo italiano e un grande Rino da Casoria. Ah, italiano è un grande, firmato Rino da Casoria. Dei tre nomi, il più aggiornato è italiano. Deve migliorare sulle palle inattive, ma è molto bravo. Ci scrive Antonio da Agerola. Personalmente trovo il nome di italiano molto adatto alla società Napoli. Un allenatore che ha fatto gavetta, merita un'occasione. Sperando che l'occasione gliela diano anche i tifosi e la stampa. Jenny da San Pietro a Patierno. Allora, adesso non credo che sia stato il nostro racconto, dove abbiamo soltanto semplicemente raccontato quello che sta accadendo in questo momento. Mi fa piacere che ci siano già i primi messaggi. C'è stato qualcuno negativo, ma diciamo così, di una sorta di benvenuto, ove mai arrivasse italiano, nei confronti di questo tecnico. Sapete che cosa vi dico? Maurizio, arrivo da te un attimo, perché mi è venuto in testa in questo momento. Io non so quello che accadrà. Io non lo so. Noi stiamo raccontando adesso, che ore sono? Le 9:16. Abbiamo raccontato quello che sta accadendo. Il tentennamento di Sarri. La difficoltà di poter arrivare su Allegri. Il pensiero, le riflessioni su Palladino, su Grosso. La sorpresa del colpo Mancini, gli altri sono inarrivabili. Se il più logico da prendere è italiano, allora sapete che vi dico? Ma benvenga finalmente italiano. Cioè, italiano, De Laurentiis lo segue da circa 8.000 anni, da quando stivo allo Spezia. Ma a questo punto, se è così la situazione, benvenga italiano. Ma scusatemi, mica possiamo un'altra volta cominciare i casting che poi hanno portato al Garcia di turno. Ben venga italiano. Maurizio, buongiorno.
4: Io ieri andato a mangiare un'altra volta italiano al ristorante.
0: Dammi notizie.
4: No, ci ha fatto fare gli spaghetti numero, quindi questo
0: è un segnale.
4: Però poi attenzione, perché mi dico una cosa, detto un amico mio, si chiama Dario,
0: sì,
4: mi ha detto una cosa, che un paio di mesi fa Palladino,
0: sì,
4: cercava casa a Napoli, un paio di mesi fa.
0: Vabbè, ma stiamo ancora a Bergamo. Sì, ok.
4: Esatto, però tu, non so se sta cosa interrompe viaggi italiano a Napoli.
0: Ti ringrazio.
4: No, lo so.
0: Ti ringrazio dell'informazione su Palladino, che sposa anche un po' quello che ieri sul come si siano alzate le quotazioni anche di Palladino, come ci ha riferito il direttore De Maggio. Ma due mesi fa però Palladino era in piena attività a Bergamo, quindi
4: però mi l'ha detto Dario, un amico mio,
0: Dario.
4: Non lo so se
0: salutaci a Dario, lo abbracci forte Maurizio, vediamo gli sviluppi, un abbraccio, buongiorno. Sicuramente un allenatore importante chiunque viene, ma chi vince le partite sono i calciatori. Se abbiamo Lucca non andiamo da nessuna parte, la fortuna non è sempre dalla nostra. Ciro Made in Sud. Poi tentenna perché sotto contratto, la stagione non è finita ancora, ancora se ne deve andare Conte e già non ne posso più. Conte va proprio via per questo ambiente provinciale senza equilibrio. Ciro, perché dici così? Cioè, stiamo raccontando, non ho detto io che me ne vado, c'è la hit Conte. Sono d'accordo, italiano, ecco, il nostro amico è d'accordo, dove mai dovesse arrivare italiano. Gianluca, nulla contro italiano, ma passare da Conte a italiano sono almeno in partenza due passi indietro. Raffaele da TDG. Poi c'è Raffaele da Venezia. Sarri sarebbe una minestra riscaldata, Allegri non è all'altezza per Napoli, ci vorrebbe un allenatore che faccia giocare bene la squadra, tipo Spalletti. Poi buongiorno, ogni impedimento è giovamento, la nostra amica Ida. Salvatore da Ovada, dalle parole di De Laurentiis che sotto contratto, chi è sotto contratto non li prende, quindi mi aspetto qualcuno che è libero. Gianluca, finalmente in pole position il migliore, Vincenzo Italiano, il migliore in assoluto, ci scrive Francesco Ferrara. Tentennamenti, ripensamenti, nomi a destra e a sinistra, raccontati in base a vostre sensazioni, caro Ciro, no, non è così. Avvocato, faremo diventare un italiano napoletano. Buongiorno Patrizio da Napoli, buon caffè, bar dello sport. Umberto, vengo da te, buongiorno.
5: Gianluca, Umberto, amici di Pierino.
0: Umberto,
5: io ti ascolto sempre, sì, quando ho possibilità chiamo. E allora, no, vabbè, il fatto dei nomi, ma si possono fare tanti nomi. Una cosa io chiedo, allora, un allenatore però che deve avere anche un certo pulso nello spogliatoio, perché i momenti di difficoltà ci sono nella vita e ci saranno sempre, o anche un gestore dello spogliatoio, perché non sappiamo, Palladino essendo giovane non sappiamo se poi riuscirà a gestire per esempio dei calciatori tipo De Bruyne, un qualche calciatore un po' più avanzato di età. Anche questo servirebbe, a parte uno che fa giocare bene, ma anche uno che gestisce, oppure un giovane affiancato tipo da, ti dico un nome, un Scolotti. Ok, nello spogliatoio, che può gestire lo spogliatoio nei momenti di difficoltà. Questo volevo dire. Anche un gestore, perché è importante gestire anche i momenti negativi durante un anno, durante un'annata, è importante perché ci saranno.
0: Certo, sicuramente, questo è fuori di ogni dubbio.
5: Perché Italiano è bravo, tecnicamente bravo, come anche Palladino. Però non sappiamo se nel primo momento di difficoltà, ecco Conte, quest'anno ne abbiamo parlato, 10-12 infortuni, comunque siamo arrivati secondi, e ha saputo gestire lo spogliatoio, ha saputo gestire un poco anche le emozioni dei calciatori che scendevano in campo, è riuscito a dare il meglio anche per quelli che stavano in panchina, e siamo arrivati secondi, ragazzi, è quasi.
0: Manca un punto. Vabbè, Umberto, hai
5: ragazzi,
0: dato.
5: Siamo sempre a criticare.
0: Criticare stiamo.
5: È la maglia, ragazzi. Ora chi viene, pure io sono d'accordo, a me Allegri non piace. Se viene Italiano o viene Palladino, affiancato da uno gestore, da uno che gestisce bene lo spogliatoio, gestisce un poco i ragazzi nello spogliatoio.
0: Grazie Umberto, un abbraccio, salutami gli amici di Pierino. Chiunque arriverà difficilmente potrà ottenere i risultati di Conte, ma speriamo vivamente di ricominciare a vedere un po' di calcio giocato. Sasà del Club Napoli Scafati di Os. Poi buongiorno, mi sembra di rivivere la stessa estate post Spalletti, le prime due scelte Sarri Allegri non arriveranno, ci sarà di nuovo il casting. Gianni, Gianluca, buongiorno, sono Ciro, viene al 100% italiano, sta prendendo casa a Posillipo. E chi sei, Ciro? E poi, ciao Gianluca, archivia questo messaggio: Spalletti si dimetterà dalla Juve per la, che non va in Champions. Conte prenderà il suo posto, tant'è che la moglie e la figlia volevano restare a Napoli. Paolo La Scala d'Aversa, vediamo gli sviluppi della Juve, sono curiosissimo. Ricordiamoci che Sarri ha tradito il popolo napoletano, addirittura tentenna, mai più Sarri, Alessandro Tene, pulitore. Di all'amico che Palladino è di Mugnano, c'è un sacco di appartamenti, ragazzi, sarebbe buono anche De Zerbi, l'ho conosciuto a Benevento, ma De Zerbi col Tottenham ha appena firmato. Voglio anche salutare il mio amico Nunzio Simonetti, Sarri che tentenna, puntini sospensivi. Saluto anche Mariano, l'emigrante da Fiumicino, che ci ascolta, che bello, l'emigrante Mariano da Fiumicino. Grazie al nostro amico Nunzio. Fratema Gianluca, buongiorno. Questi giorni sarà tutto un ove mai, ove mai. Vediamo cosa succede. Ce lo scrive Antonio. Il presidente non sbaglierà, è troppo importante a mantenere il Napoli. L'importante è che non si tocchi il bar dello

0: novembre 2026, questa è la data della fine del mondo, è una data che è ritornato in voga sul web in particolare ovviamente, ma lo studio è concreto, risale al 60, al 1960, dove in questa data risorse zero, basta, non possiamo più andare avanti,
1: versa, cosa,
0: perché ci hanno zucato tutto co-
1: ma secondo me sì. Neoversa cosa, non...
0: ma come fai? Cioè già
1: se pure
0: fatto...
1: dicono che siamo troppi sulla faccia della terra.
0: Sì.
1: No, che non c'è più spazio, invece non è vero. Cioè dici che se prendi tutta la popolazione mondiale la metti quando assieme ricopriamo un piccolo territorio, non ricopriamo tutto, cioè
0: vabbè, devi
1: tutti gli indiani, te coi pigli tutto quanto e metto, poi dopo ti faccio
0: 8 miliardi e passa di cristiani.
1: 8 miliardi di cristiani, metti tutto quanto in una nazione, copriamo raggiungi mezza Africa, pure questo rimanerebbe vuoto, vuoto.
0: Cioè, ma come fai a sopravvivere così però se non
1: no, però hanno detto cazzi, nel senso dicendo, dicono che non c'è più spazio perché siamo diventati tanti, però se prendessi tutta la popolazione mondiale la metto tutta assieme copriamo un piccolo spazio, non è vero.
0: Vabbè, comunque vabbè, è venerdì 13 novembre, tra le altre cose, capita pure di venerdì questo 13 novembre
1: 2019,
0: giustamente si lamma via sta sfiga, abbiamo buono, pronto? È caduto. C'è Agostino che ci manda una foto bellissima sua, c'ha un sorriso fantastico sto ragazzo.
1: Beve, beve.
0: Con un buattone, quanti litri sarà questa? 4 litri? 3 litri? 5? Un buattone di vino di quelli proprio belli, belli, belli, belli. Il 13 novembre si celebra in tutto il mondo la giornata della gentilezza con l'obiettivo di promuovere il potere positivo verso gli altri e verso se stessi. Azza all'anima della positività, dice Antonio Damarano. La data non è delle migliori. Rosa, fossi in te il 13 mattina, ingropperei pesacane. Tiè!
1: Sfaccia pa, muore vergine, muore, pronto?
2: Pronto?
1: Hola cara,
0: ciao.
1: Chi sei?
2: Eccomi, buongiorno. Allora, Rosario, già ho organizzato tutto.
1: Cosa vuoi fare?
2: Allora, il 20 è il mio compleanno.
1: Sì.
2: Quindi faccio l'appello a mio marito, a mio papà che se ascolta, lo festeggiamo prima. Lo festeggiamo il 20 agosto.
1: E che facciamo?
2: Una bella piscina e poi da te che esci da una grandissima torta e fai vestito da Gianni e fai passi passi.
1: Ma come tu è vestito nudo in perizoma, come preferisci?
2: Che uomo tu,
0: Cioè praticamente hai detto nudo, sceglie quella, sicuro.
2: Marco, ma tu sai che io non faccio problemi? No,
0: no, per carità, anzi, io so che sei contentissima.
2: No,
0: che sono scema, già morì.
1: C'ha ragione. Se me la mezzo si sciacqua, gli occhi. Grazie, amica mia.
2: Ciao,
1: ciao, bello.
0: Ciao. Ciao, cara. Allora, intanto sto su un lido con mia moglie alla fine del mondo, poi ci penso in poche parole, ma che ce ne fu? E Lillo ci manda una bellissima foto, ragazzi. Beati voi, bene, godetevi questa giornata.

0: giornata. Marco, se viene la fine del mondo andiamo tutti a casa di Rosario, che con i suoi superpoteri ci proteggerà. Come?
1: No, ma non è che cade un asteroide o altro, cioè finiscono le risorse, cioè non c'è più acqua, non c'è più, che ti devo dire, fertilizzanti, mangiare, queste cose qua, non è che cade un asteroide, come dice lui.
0: Finisce l'energia, finiscono le risorse, insomma, non si fa più nulla. Ragazzi, stamattina mi ha chiamato mia moglie che si è rotta la macchina. Rosaria, faccio riebo da allora, Bruno da Baia. Eh beh sì, alla fine ci rientri. Attenzione, è un finanziere e se no, aspetta un attimo.
1: Comunque, chissà, l'intelligenza artificiale, se radunassimo tutta la popolazione del mondo, quanto spazio si occuperebbe? Se prendessimo tutti gli 8,2 miliardi di persone e li mettiamo tutti quanti assieme, si occuperebbe una, per esempio, la provincia di Milano e Napoli, o di Napoli, sarebbe l'equivalente di circa un terzo della Corsica. Cioè abbiamo tutta la popolazione mondiale, mettiamo una
2: 8 miliardi e 2,
1: mettiamo tutti quanti azzeccati vicino a Nati, su una superficie ci occuperebbe la metà della Corsica.
0: Bene,
1: cioè tutto il mondo, cioè capito, tutta Cina, tutta Russia, tutta, tutta America, tutta America del Sud, tutto il Brasile, tutto l'Argentina, sì, sì, tutta, sì, pigliamo, certo. Tu andi assieme, infatti l'avevo leggito, circa 2000 chilometri che
0: occupiamo
1: mettendo tutto quanto vicino vicino, 211, occuperemo 2000 chilometri quadrati, non tanto. Però dicono che praticamente siamo...
0: Non si può fare perché...
1: No, non è che si può fare, è un esempio.
0: Però l'esempio è che tu purtroppo su molte parti della superficie terrestre, se tu la vuoi ragionare, che vuoi costruire abitazioni, un po' di comfort, un po' di cose, lo spazio...
1: Perché tutte le abitazioni, tutto quanto assieme saranno 4000 metri quadrati. Cioè,
0: no, di più, dai, voglio dire. Allora, andiamo a vedere altri messaggi. No, c'è una telefonata, pronto?
3: Buongiorno mitici, Gianni Vendemia.
0: Oi, caro.
3: Allora, se verrà la fine del mondo,
1: Tu giuro bar mezz'ora prima. Giuro bar. A mezz'ora è andato con bar.
0: Allora, c'è un amico.
1: Parisci chissà che andiamo a morire.
0: No, per carità, se moriamo ci perdiamo perle come questa, e battute fantastiche come le tue.
1: Ma perché tu dici, vai.
0: Allora, c'è un amico che ci manda, è in Egitto da quello che vedo, da Urgada la vostra salute, Luca, con un bel cocktail a bordo di una piscina. Ma io, ma state tutto quanto a vacanza, ma che è venerdì 22, cioè non è che siamo in periodo di...
1: Che gli permette...
0: gli amici prima stavano sul Lido, questo sta in Egitto. Io è a faticà, fatturare, forza, andate, produrre. Rosario, quanti pullman R5 devo prenotare per lo sfollamento?
1: Ma sfollamento non è che cade una bomba o cade un asteroide, ragazzi, ripeto, cioè mancanza di... Cioè vado a salumiere un trovinino di... Fa capire, capire.
0: Alla fine, tra difendere il proprio paese Pauerra e la fine del mondo, il rimborso spese non lo voglio più, vado a fare la guerra dopo il 14 novembre. Vabbè.
1: Sì.
0: Anche questa è una scelta. Poi mi potete ripetere il numero perché voglio chiamare? Certo, 081 546 6873. Dai, se riprovi nel tempo di questa canzone ti mettiamo in attesa, che nel frattempo c'è Justin Timberlake.

0: E allora, nel salutare ovviamente la nostra meravigliosa redazione esterna nella persona di Pio Russo, approfitto pure per leggere una sua meravigliosa idea, perché dice: ora facciamo scorta di lievito e andiamo avanti a pizzi almeno fino al 2029, perché il lievito poi sarà una delle cose più ricercate in assoluto.
1: Come lo impasti, scusa?
0: Hai ragione, lievito e farina, ragazzi, mettiamo da parte.
1: No, come lo impasti con l'acqua? Andate a capire, cioè la mancanza di risorse vuol dire che pure l'acqua ti viene a mancare. Andate a capire.
0: E allora, cioè, secchezza, lievito, acqua.
1: Per esempio, lui dice che praticamente ci sarà un caldo, ma per esempio il prossimo weekend si inizierà a parlare del caldo estremo,
0: il cambiamento
1: climatico. Avete sentito queste cose? Il caldo che poi non piove, non piovendo, non si fa l'acqua, quindi vi manca l'acqua. Questa è una mancanza di risorse.
0: Per fare l'acqua
1: ci vuole la pioggia.
0: Esatto.
1: Per fare la pioggia ci vogliono le nuvole, per fare le nuvole ci vuole il mare.
0: E per fare il mare ci vuole
1: l'acqua.
0: Allora andiamo, ragazzi. Fossa vota buona che inizio la dieta se finiscono le risorse.
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Sì,
0: leva togli auricolare, viva voce, dai, metti bene il telefono.
2: Sì, un attimo.
0: Una parola. Va bene, nel frattempo leggo un paio di messaggi.
1: Un attimo.
0: Sai che puzza e scello, 8 miliardi di persone attaccate, l'esempio che facevi tu in quella NATO, come si può dire?
1: L'esempio, perché a volte per pure catastrofismo tutti questi allarmismi che si fanno,
0: Vabbè, però purtroppo molta parte della terra calpestabile
1: non è
0: abitabile, purtroppo, no? Prendi molte zone dell'Africa, della Russia, dove insomma non si può fare nulla. Poi c'è l'amico al telefono, si è recuperato, è caduto, ok. Buongiorno ragazzi, in realtà vedi una volta che se con tutta l'umanità facessimo una polpetta gigante, anziché mettere tutti l'uno di fianco all'altro, in quel caso tutta l'umanità occuperebbe lo spazio di Central Park a New York. Cioè lui parla anche di uno sopra l'altro a questo punto.
1: Una polpetta, fai tu carne allacciata e metti assieme, questo.
0: La carne allacciata.
1: Come chiama tu? Carne tritata, scusa.
0: No, pensare all'essere umano. No, pensare all'essere umano a carne allacciata.
1: Ma ha detto polpetta, no, una mulanata.
0: Allora, andiamo a vedere altri messaggi. Ragazzi, ho trovato l'annuncio di Rosario per un suo festino. Maturo maschio omega, molto atletico e con il fisico da colonna piovana. Alla ricerca di donne di qualsiasi forma.
1: Omega, alfa, maschio alfa.
0: Ha scritto omega lui.
1: Usaccio, si scrive alfa.
0: Astenersi sopra gli 88, si offre navetta per gli spostamenti. Vi aspetto, vi prego, venite, siete grandi. Ciao da Lello.
1: Ciao Lello, grazie per la pubblicità, grazie.
0: Buongiorno Marco, buongiorno Rosario, sono Carletto da Secondigliano. Stamattina non sembrate una radio, sembrate una congregazione dei testimoni.
1: Congregazione?
0: Dei testimoni di Geova.
1: Ah.
0: Loro sono più di 100 anni che annunciano la fine del mondo. Per come stiamo vivendo gli ultimi anni, credo che la carestia già sia arrivata per alcune persone. Quindi la fine del mondo credo che sia iniziata da parecchio. Ciao ragazzi, vi voglio bene.
1: Ciao, l'era dell'intelligenza, vuoi dire, no, dal mondo. Pronto?
3: Pronto, buongiorno, sono in linea.
1: Ah, sì, sì, sei in diretta, vai.
3: Buongiorno. Senti, io vorrei fare brevemente, come la vedo io, diciamo, il momento storico geopolitico.
1: Sì.
3: Molti stanno ancora, anche nei TG, vedono la differenza degli incontri tra Trump e Xi e tra Putin e Xi. Molti non hanno capito che questi tre ormai stanno insieme. Il loro nemico è l'Unione Europea, perché loro si sono trovati questa Unione Europea con paesi deboli ma con una moneta forte. Quindi in pratica questo Hormuz chiuso è un vantaggio solo per Putin, perché Putin comunque riesce a vendere molto più gas e petrolio verso Oriente.
1: E questo lo stai attenendo all'argomento del giorno, come lo leghi? Esatto. A fine Romuni, scusami.
3: No, io lo leggo che come molte report, molte notizie, diciamo da settembre, io dico finalmente, perché io spero, tifo che l'Europa si fermi. Cioè noi dall'autunno, secondo diciamo questi record, se non si apre Hormuz, pian piano ci sarà.
1: Vabbè, ci potessimo accattare una tavola di gas da russi, però noi siamo troppo orgogliosi, non lo faremo mai.
3: Io non voglio ironizzare, questo sì. Pensiero mio, cioè tutti i passaggi epocali nella storia sono avvenuti tramite grossi traumi. Quindi noi stiamo entrando in una fase molto, molto difficile.
0: Vabbè. Ottimista, però, l'amico.
3: Però liberatoria. Diciamo liberatoria.
1: Va bene, bene, liberiamoci bene, per il tramento con una canzone. Grazie, amico.
3: Con, sì, con un riferimento, perché è sottaciuto.
0: Sì.
3: In Germania, FD, ma non vediamo il colore politico destra sinistra, non ci sta più questa cosa. Ci sta sovranisti e europeisti. FD sta oltre il 30%. Chiaramente non viene detta questa cosa per sminuire, per non fare effetto emulazione su altre forze politiche anche in Italia.
0: Ma voglio, sì, via una tangente esagerata, sì, comunque. Vabbè.
1: Una sola domanda prima di chiudere, ma ci stavi sentendo?
3: Ci stai?
1: Prima ci stavi sentendo, prima di fare questa telefonata ci stavi sentendo?
3: Allora sono onesto, ho messo da pochi minuti.
1: Ah, è perché allora, io dicevi, ciao amico mio.

0: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
2: Sky Lounge Martini riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
3: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
4: Cioè?
3: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
4: Ah, e per il pagamento?
3: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
4: E allora corro da Euronics Tufano.
3: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
5: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
6: Sì, lo voglio!
5: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: La tua prossima auto è già pronta. DaCF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, zero anticipo. E puoi partire subito con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
2: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: di AH7 Santa, questa è la loro nuova canzone e andiamo verso la chiusura della prima ora di Yes and Kiss Kiss. Tanti messaggi, tante le idee in vista della fine del mondo, però facciamo anche degli auguri perché c'è Massimiliano che ci sta ascoltando, che compie 50 anni e arrivano gli auguri da parte dei suoi figli Giulia, Giuseppe e dalla moglie Mary, quindi facciamo gli auguri.
1: Che auguri ci tenga a fare?
0: 50 anni? Beh.
1: 50 anni ci faccio pure gli auguri.
0: Certo. Che ci sei arrivato a 50 anni, capito? Per questo si festeggia. Viva, meno male, potevamo non
1: fare. Ma la vita, insomma, vabbè, auguri.
0: Beh, tu ne fai 55.
1: Che tenga a festeggiare.
0: Bello!
1: Come una cosa un festeggio che si sta facendo un telefono vecchio, non ci capisco, non lo so. Vabbè.
0: Mamma mia, che pessimismo, ragazzi.
1: Non è pessimismo, è il fatto che stai morendo, capito?
0: Ma guarda il lato positivo.
1: Quanti anni ti?
0: 43.
1: E stai morendo, capito?
0: Ma certo.
1: 44, 45.
0: Ti do una bella notizia.
1: Guarda la valla, l'inutilità della vita, guarda là, guarda, vita
0: tu,
1: sprecata.
0: Tu appena nato, hai iniziato il tuo lento processo,
1: esatto,
0: di morte.
1: Esatto, bravo.
0: Quindi,
1: bravo.
0: Al più lontano arriva, meglio è, no?
1: Okay.
0: E quindi mi chiedo: ma a gente si scende e chiama qua? Peggio me. Sì, a quanto pare, tornando alla telefonata di prima,
1: c'è venuto il pensiero geopolitico.
0: Ragazzi, comunque io oggi mangio pasta e patate, ma perché ci stai dicendo questa cosa? Non so, ce lo volevo dire a qualcuno. Grazie, ciao, va bene, accettiamo anche questo. La fine del mondo esiste da anni, secoli, tra femminicidi, violenza in generale, guerre, la natura che distrugge. È già in atto la fine del mondo, è uno schifo. E scusatemi il termine poco gradevole, ma quando ce vo, meritiamo l'estinzione. Buona giornata, ragazzi. Ma intanto resistiamo. Intanto resistiamo, e sulla faccia della terra inevitabilmente aumentiamo.
1: Resistiamo
0: anche
1: come un batterio, come un virus proprio.
0: Nonostante tutto, viviamo e ci riproduciamo.
1: Come i batteri.
0: 0815466873, se volete dire la vostra.
2: Il 13 novembre si avvicina. Putin, leva tu sfizio, ottimo Radio 3.
0: Immagini, lo fa il 12 novembre o il giorno prima.
1: Pronto? Buongiorno, ciao.
3: Ciao, buongiorno ragazzi, mi fa piacere che è ritornato Rosario in trasmissione.
1: Perché in Giuseppe?
3: I giorni di Stefano De Martino, è stato una due.
1: Vabbè, sì. Ma non era Stefano De Martino. Ho messo solo la camicia bianca, tutta la quale la camicia bianca. Bufa. Dimmi, caro. Sì, è solo questo.
3: Ragazzi, niente, sì. Sono sotto caselle, non pute levare, sta aspettando così.
1: Ti chiamarò,
0: Vabbè.
1: Voi che la dame una rappala proprio.
0: Ragazzi, attualmente siamo 8 miliardi, 294 milioni, 403 mila, 161, 63, 65, 66, 67, insomma c'è il calcolo in tempo reale.
1: Proprio, forza bro.
0: Realistico proprio, pronto. Realistico.
4: Pronto, buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno a te, ciao.
4: Ragazzi, ho chiamato semplicemente per dirvi che mi fate compagnia tutti i giorni.
1: Grazie.
4: E vorrei dire, se posso, una cosa a Rosario.
1: Dimmi.
4: Rosario,
1: caro.
4: Sono un Bruno.
1: Grazie.
4: Lo sai, io t'ho seguito anche diversi podcast che fai su YouTube e cose.
1: Sì.
4: Ma preparazione culturale che tiene. Poi dopo...
1: Non mettere le aspetta, non mi ha messo
0: un nipote Oppenheimer, capito?
1: Chi si caccia lui? Tu che metti il sacco?
0: Ma c'ha ragione.
1: Chi si schianta in culo?
0: Perdonami. Da dove hai evidenziato questa conoscenza culturale di Rosario?
1: Non devi dire tu, pare brutto.
0: Voglio capire.
1: Devi dire tu, è brutto.
0: Perché
1: come te la già dice?
0: Un ginfrevia.
1: No, tu sei un fre- non lo devi dire
0: una
1: tu,
0: domanda,
1: è brutto.
0: Fai complimenti. Mi sono perso qualcosa probabilmente, vorrei capire cosa mi sono perso.
4: Allora, io vorrei dire semplicemente, siccome Rosario ha raccontato... Ci sono?
1: Sì.
4: Raccontate che lui a scuola è stato pure qualche volta bocciato, e vedere la sua preparazione culturale fa capire quanto la scuola prima era grande e quando voi laureati non sanno accucchiare nemmeno due parole messe insieme. E io posso dire che ho tanta stima nei confronti di questa persona, che anche di secondo piano.
1: Grazie.
4: Come a me.
1: Quindi tu? Silenzio!
0: Silenzio! Quindi tu in realtà trovi un ombrello protettivo perché dici sono con Matteo, mi sentivo male. magari un po' così, in realtà domanda, sono colì.
1: La domanda te la devo fare, Marco. Tu hai mai sentito un mio podcast quando mi hanno intervistato?
0: Qualcosa sì.
1: Tutto quanto, non ci credo proprio.
0: Oh, quello con Lucio l'ho sentito tutto.
1: No, Lucio, vabbè, a parte quello di Lucio, gli altri l'hai sentito?
0: No, ho visto degli
1: E allora, se non assaggi una cosa, come puoi dire che è cattivo è Bruno?
0: Rosa.
1: Rosa. No, quello di Lucio.
0: Ma perché Lucio ti ha fatto un'intervista bellissima? Lucio ti sta criticando! Tra le righe ti sta criticando.
1: E poi è brutto, sembra che va in freve, è brutto,
0: capisco.
1: Va in freve.
0: E che io vorrei dire a tutti quelli che ti intervistano che io ti conosco da molto più tempo, capito qual è il fatto?
1: E quindi sono ignorante.
0: No, ma mai detto ho detto
1: no,
0: questo.
1: No, che vuol dire?
0: Ho detto questo.
1: Ironica. No,
0: ho detto questo.
1: Ironico.
0: Ho detto questo. No, non è ironico.
1: C'ha la junta.
0: Non c'è la Ionta.
1: Come c'è la
0: Ionta? Tu vedi Ionte dove non c'è.
1: Diteci, c'è la Ionta al 3-4.
0: Tu devi cambiare auricolari. C'è la Ionta?
1: Ci sta.
0: Sono le news, vabbè. Sentiamo le ultime notizie con Riccardo Catapano, poi il meteo. Vai.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
9: Buongiorno a tutti da parte di Riccardo Catapano. L'apertura con la cronaca: fanghi e rifiuti speciali smaltiti illegalmente tra il casertano ed il napoletano. Due arresti, 9 persone indagate e sequestri per oltre 1,5 milioni di euro. Le accuse a vario titolo sono di traffico illecito di rifiuti, associazione al delinquere, riciclaggio e gestione illegale dei rifiuti. Secondo le indagini sarebbero state smaltite illegalmente circa 25.000 tonnellate di fanghi e materiali speciali in terreni agricoli tra Capua, Mondragone e Castelvolturno, con gravi danni ambientali e forti disagi per i residenti. Sequestrati terreni, immobili, automezzi ed un intero complesso aziendale. Si è concluso lo sciame sismico che ha interessato l'area dei Campi Flegrei nelle prime ore di ieri mattina. A comunicarlo è l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Registrate complessivamente 12 scosse con una magnitudo massima di 4.4. Prosegue intanto il monitoraggio rafforzato nell'area vulcanica. I ricercatori dell'Osservatorio Vesuviano hanno effettuato nuovi campionamenti nelle fumarole sottomarine della zona di Lucrino a ovest di Pozzuoli per acquisire dati più dettagliati sui fenomeni geochimici e geofisici in corso. Dei controlli eseguiti dalla città metropolitana di Napoli non risultano criticità né nelle scuole già riaperte in data odierna né sulla viabilità dell'area flegrea. In totale sono 9 gli sfollati, con i danni maggiori riscontrati a Bacoli. Cambiamo argomento. È stato arrestato a Capri un cameriere di 31 anni accusato di aver aggredito la fidanzata durante una lite scoppiata per gelosia. I carabinieri sono intervenuti dopo l'attivazione del codice rosso, trovando la donna, una trentenne del posto, con il volto tumefatto e l'abitazione danneggiata. Secondo il racconto della vittima, l'uomo avrebbe colpito con schiaffi e stretta al collo prima di incendiare la sua divisa da lavoro. Il 31enne è stato rintracciato in un hotel dell'isola dove lavorava. Dopo una crisi in caserma è stato sottoposto a TSO e denunciato. Chiusura con il calcio. Anche oggi il Napoli si troverà a Castelvolturno in vista dell'ultimo atto della stagione calcistica azzurra. Gli uomini di Conte domenica alle 18 affronteranno l'Udinese al Maradona con l'obiettivo di ottenere un risultato positivo e blindare il secondo posto in classifica. Conte intanto ieri ha tenuto un pranzo con la squadra proprio al centro sportivo, poi saluterà il pubblico napoletano prima di lasciare la panchina azzurra dopo due stagioni. De Laurentiis è alla ricerca del sostituto. In lizza ci sono Maurizio Sarri, corteggiato dall'Atalanta, ma anche Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano. Nelle ultime ore spunta anche il nome di Raffaele Palladino. Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'ascolto e linea al meteo.
8: Kiss Kiss Napoli meteo.
10: Saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Un venerdì 22 maggio sulla Campania con l'anticiclone subtropicale ben saldo e robusto sul territorio, a garanzia non solo di bel tempo e stabilità e dunque di cieli sereni o poco nuvolosi, ma anche di un clima caldo tipicamente estivo. Anche nella giornata di domani le condizioni meteo saranno buone, con tempo asciutto ed assolato per lo più, e temperature massime in diverse località prossime ai 28-30 gradi. Per il momento è tutto, ma per sapere come andrà domenica e nella nuova settimana vi rimando alla nostra nuova app, sempre gratuita, Trebi Meteo.

0: Allora, torniamo in diretta. Questa è la seconda ora di Yes and Kiss Kiss. C'è sempre lui, Rosario Verde.
1: Ma c'è anche lui, Marco Pesacane.
0: Grazie ancora a Simone Zagaria che sta curando la parte tecnica. E dopo, insomma, aver parlato di questa fine del mondo il prossimo 13 novembre, di cosa vogliamo parlare adesso?
1: Confesso, Pesacane, confesso un tentato omicidio che ho fatto.
0: Addirittura, gravissimo.
1: Lo voglio confessare. Lo voglio confessare perché sapete, siete un po' tutti amici, pure se non ci conosciamo di persona. Lo voglio dire. Va bene, stavo salendo via gli Anelli.
0: Sì.
1: Davanti a me c'era, sai, quando esci dalla tangenziale, stavo salendo, c'era un signore su uno scooter davanti a me che andava a 4 all'ora.
0: Sì.
1: Indovina perché?
0: Perché?
1: Tenevo il cellulare in mano.
0: Ecco qua.
1: Mori chi? Agitti, mo sbatto per l'aria.
0: No!
1: Mi faccio 10 anni. Ero sto ponte a cui facevi a bacio, giustamente dicis, capito? Agitti, perché chi ci mette?
0: Non si fa, non si fa.
1: Chi ci vuole? A questo un attimo dice ciao, sono arrivando, perché che si stava facendo? Perché prima da dice,
0: uno con
1: un cellulare a mano.
0: Scusami, però se a costo perdo secondi preziosi che posso guadagnare andando invece continuando ad andare usando il cellulare in marcia.
1: Secondi preziosi, secondo me si sfastidine, capito? Dice, perché mi ha già fermato?
0: Posso dire una cosa molto cattiva poi a seguito di...
1: È più cattiva che la agitti.
0: No, nel senso che quelli che sul motorino a me mi fanno morire, perché quando vanno loro corrono, si infizzano, vanno e fuiano, poi quando sanno avere una cosa coppo cellulare si fanno una passeggiata a mare chiaro e vanno a 3 all'ora e quindi mi sposta un po' il sistema nervoso la cosa.
1: Comunque, cellulare al volante, meno di un italiano su 2 lo usa in modo corretto, resta alto il rischio di distrazione. L'indagine dell'ANAS evidenzia abitudini ancora rischiose. L'8,9% degli italiani telefona con lo smartphone in mano, cioè pure se tenere una macchina con Bluetooth e roba varia,
0: auricolari,
1: comunque non può sapere niente o telefona da sta mano, mentre cresce l'adesione alle nuove norme del codice della strada. Cioè, da un lato, per esempio, la cintura, che vi devo dire, il limite di velocità, le cinture dietro, queste qua sono state recepite da
0: una
1: grande maggioranza delle persone, però prima è morito e che da rimanga a fare.
0: Eh no, ma veramente tutto a posto.
1: Allora, secondo l'indagine realizzata dalla Global Research, su 4.000 persone, 5.000 osservazioni dirette lungo le arterie principali della nostra nazione, l'ANAS dice che solo il 41,9% degli italiani gestisce correttamente lo smartphone.
0: Poco, troppo poco.
1: Pochissimi. Comunque abbiamo ancora, ma pure l'altro giorno stavo in autostrada, c'era uno che camminava a centro la corsia centrale, piano piano, ci ti fa vedere chi sta facendo e teneva un telefono in mano. Ma perché?
0: Non lo so, ma perché l'hai mai visto in macchina quelli che mandano il vocale? Cioè, che il vocale effettivamente lo puoi mandare tenendo il telefono poggiato, no? Mandano il vocale mettendoselo così davanti alla bocca e si coprono anche la visuale della strada, tra le altre cose.
1: Cresce per esempio le cinture posteriori al 64%, mentre il 65% degli incidenti si può attribuire a una distrazione per colpa del telefonino. Immaginate un attimo se si risolvesse questa cosa qua.
0: Bello.
1: È un dato, si venga a parlare che fa assicurazione, ma non va in galera, mica è
0: no,
1: dato
0: omicidio. No, che dici?
1: E dico, mi sono distratto.
0: No, è peggio. Tu ricorda, quando metti sotto tu qualcuno hai sempre torto, quindi indipendentemente da tutto.
1: Io quello che mi faccio, pure a me arrivano i messaggi mentre sto guidando, no? Però cioè, può essere, questa canna che mi dice la notizia, che notizia ci può essere? Che tu per forza pigliassi sul telefono per rispondere, per vedere chi ti ha scritto, ma chi ci può sta?
0: Ma poi tu sai che magari ti arriva un messaggio dove c'è bisogno di una risposta ragionata, pensata, lunga, ti metti lì al volante a fare sta cosa che dura un sacco di tempo.
1: Rallentano, in tangenziale, non vi dico quello che si vede. Le vostre esperienze 342-00-0100 oppure 081-546-6873.
0: Io una volta in tangenziale, il più bello che ho visto, stava in macchina, finestrini completamente abbassati, con una mano aveva il telefono e con l'altra mano una birra. Io non lo so, lo stesso. Che ne so.
1: Vabbè.
0: Intanto quello stava andando così, marciava alla grande. Pronto?
2: Pronto, Marco. Ciao, sono Rosario.
0: Ciao Rosario.
2: Allora, Rosario, sei numero uno.
1: Grazie, non lo dire.
0: Amico mio, metti bene il telefono, questi complimenti faglieli sentire bene almeno, dai.
1: Non lo dire.
3: però mi senti?
1: Sì, ah. Sì, vai, tranquillo, vai.
3: Ok, scusa, però fammi fare un complimento anche a Marco, perché l'ho incontrato domenica pomeriggio a Napoli.
1: Sì, possibile, a Napoli.
3: E ci siamo fatti una foto insieme.
0: Sì.
1: Ma che posto di Napoli?
3: Lungomare.
0: Sì, Lungomare.
3: La città del Napoli.
1: Sì,
0: mi ricordo benissimo, fantastico. Lui ha detto anche, sei tu che hai detto in radio, fermami se mi vedi che mi fa piacere incontrare gli ascoltatori, quindi...
1: E il complimento dove sta? Che si è fatta fotografia con te? Dove sta il complimento?
3: No, è stato gentilissimo, Rosa, veramente.
1: E chi è proprio sgradevole?
0: Ma non ho capito, ma stai mormoriando?
1: Certo, tu mormori a me.
0: Ma io non ho detto niente. Scusa,
1: vabbè, blocca l'utente, blocca
0: ho
1: l'utente.
0: Ho detto solo no.
1: Bloccalo.
3: Ha fatto contento così, Rosa.
1: Vabbè.
3: Marco, gentilmente, se lo saluti, perché ieri sera ti vedeva per, diciamo, nella replica, perché la mattina va a scuola. Ed era felicissimo, l'ho fatto vedere anche alla mamma.
0: Ricordami come si chiama?
3: Emmanuel.
0: Manuel, un bacio! Ciao Manuel!
3: Ciao,
0: bello, ciao. Ragazzi, buongiorno, io prendo la tangenziale tutte le mattine per andare al lavoro in moto e vedo che il 90% delle persone in auto sono tutte con il cellulare in mano, sia auto ferme che in marcia. Saluti Marco da Pozzuoli.
1: Assurdo.
0: Poi quando c'è traffico si genera quell'altro fenomeno che tu vedi quello davanti a te che è chino sul suo peccato che sta guardando il cellulare, la marcia riprende avanti e lui non se ne accorge nemmeno, resta fermo lì e si perde tempo.
1: Pronto?
4: Pronto ragazzo, grazie.
1: Ciao, grazie.
4: Buongiorno, discorso serio legato proprio a questa cosa. Voi non avete idea dei bocciosi con le macchine di grossa cilindrata che ti tagliano la strada mentre tu cerchi di far vivere una vita più o meno normale a tuo figlio autistico, portando la Nazareth per fare terapia. Io ieri ad Afragola per girare all'IKEA, cioè dovevamo uscire io e questa macchina di merda,
0: ecco,
4: all'uscita di Afragola dell'IKEA, chissà mi ha sorpassato, mi si faceva la scaldura guardarelli, che fa stessa uscita mia.
1: Se pensano che tenne i motorini in mano, sì.
0: Sì, anche quello.
1: Abituato con motorini, guidano. Sì.
4: Ieri ho fatto l'appello su TikTok proprio alle mamme. Vedete che figli vuole fare le scime coppie mai. Non pretendete che roba sarà per cappelle, votive. Prevenite prima, lo adagello sti macchina sotto, che figli, ma non può rischiare.
1: E ci mi fermerei qua.
0: Forse andrebbe messa sta cosa che tipo ne ho patentato una certa cilindrata o fino a una certa età.
1: Già sta nel codice della strada.
0: Allora applichiamolo questo codice della strada.

0: 10 e 16 minuti fra 5 secondi, 081 546 6873. Sarebbe bello adesso, perché anche vedendo i messaggi e le telefonate di poco fa sono arrivate critiche pesanti ovviamente a chi usa il telefono alla guida e
1: ragazzi abbiamo detto la che la statistica dice che quasi il 50%, quindi
0: no, di più, 59% sbaglia. Allora io vorrei parlare proprio con uno di quelli che sbaglia, cioè lo sappiamo nel nostro intimo, sappiamo chi ha il telefonino in mano mentre alla guida in tangenziale o per la città. E sarebbe bello parlare con questa persona per capire per quale motivo non riesce a gestire questo telefono in una maniera diversa.
1: E non c'è legge che possa bloccare questa cosa, perché mo c'è il ritiro della patente, manco la...
0: Per questo diventa interessante quell'idea di mettere le telecamere ai semafori intelligenti che ti beccano in tempo reale quando tu sei sulla carreggiata e hai il telefono in mano. Pronto?
2: Pronto ragazzi.
1: Ciao. Ciao.
2: Ragazzi, buongiorno. Sempre complimenti, sono Enrico.
1: Ciao Enrico.
2: Oggi volevo fare una domanda, ma perché i podcast non si vedono più?
1: No, si vedono bene, noi li carichiamo, l'app sta bene e il tuo telefono o fai l'aggiornamento del sistema operativo o telefoni che antiquati.
2: Due telefoni diversi.
1: A noi risulta che l'app funziona. L'abbiamo comunicato più volte e dice che è un fatto di aggiornamento di software vostro.
2: Ho capito.
1: Android o iOS tu?
0: iOS.
1: iOS.
2: Android.
1: Android. Chi lo ha? Passa all'Apple, passa all'Apple.
2: No, prestami 1.000 euro che così fa.
1: Attacca chi? Attacca!
0: Ah, boia, ma 1.000 euro.
1: Appena dicono queste cose, appena dicono queste cose.
0: A cancello non rigenerate, è un ascoltatore fedele, mamma mia, che ci ti...
1: Dammi 500 euro, facciamo 500 euro pronto.
0: Sono solo 2 euro al momento. Allora ragazzi, io che faccio il corriere e lavoro unicamente col telefono, come si deve fare? Non lo tieni in mano Gaetano.
1: Cioè basta mettersi un attimo a destra, vedi quello che devi vedere e vai avanti. Tu saggiste in coppa un aereo che il pilota si mettesse a fare TikTok?
0: Allora diciamo,
1: per esempio, saggiste in coppa un treno, quello che porta il treno si mette allora, a TikTok?
0: Gaetano, no? Non prendere ticollera, non me la prendo nello specifico con te, però diciamo che rider e corrieri col telefono e con il codice della strada personalizzato molte volte, non voglio esagerare, ma molte volte fate un po' proprio quello che volete con la scusa ma io ha già consegnato, io ha già faticato, io ha già ricevuto, io ha già fatto. Teoricamente no, sareste sanzionabili tutte le volte che vi mettete parcheggiate male, eccetera eccetera.
1: Scusami un attimo, che c'entra che io ho il navigatore acceso sulla moto, va bene? Pure io in macchina c'ho il navigatore, che c'entra il navigatore acceso? C'è un fatto che io già pigliato, già scrivere, già fa mentre sto guidando. Una cosa è vedere il navigatore che mi sta portando e un'altra cosa è mettersi il telefono in mano e giocare.
0: Gaetano me lo può confermare, probabilmente loro tramite il cellulare quando hanno consegnato un pacco segnalano l'avvenuta consegna.
1: E metto un coppo motorino e poi parte. Cioè,
0: no, per fare prima io mi metto al volante mentre sto andando scrivo.
1: 10 secondi.
0: Ma quello è il paradosso, io sono d'accordissimo con te, figurati.
1: Pronto?
0: Pronto?
3: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
3: Pronto?
1: Buongiorno, ciao, dimmi.
3: Rosario?
1: Qui?
3: Mi senti?
1: Sì.
3: Senti, mi vuoi prestare 1.000 euro, ti do anche 15 euro.
1: No, lei nella blocca è andata a fornire, mi facete venire un freddo in culo, non... Posso di una casa con senza ansia. Va bene. Pronto?
0: Pronto?
1: Perché chi
4: pronto,
1: sì?
4: Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno. Dai, falsa speranza.
4: Ti voglio bene, lo sapete, piacere.
1: Gianni, ciao.
4: Ciao. Allora, a parte quelli che guidano col cellulare in mano, io mi sono fermato con la macchina per parlare con voi.
1: Guarda, bravo.
4: Tutte tu parti, ti mi hanno tirato la patente, Marco.
1: Ah, bella alla fine.
4: Allora, la gente che attraversa le strisce pedonali con il telefono in mano e non guardano.
0: Anche. Però Gianni, vedi, tu la lezione l'hai imparata dopo che ti hanno ritirato la patente.
4: Ma 20 anni fa però, Marco.
0: Vabbè, l'hai imparato stessa la lezione però.
4: È normale, vabbè.
0: Vabbè, qualche volta l'hai fatto però.
4: No, mo mi sono fermato.
0: Mo.
4: De Pretis, stamattina una ragazza attraversa le strisce pedonali. La stavano investendo 3 volte.
1: Ma no, amico mio, ha torto quello che la stava investendo. Scusa, se sta sulle strisce pedonali ha ragione la ragazza.
4: Ma non guardava, guardava il telefono.
1: Perché noi, non, perché noi teniamo questo brutto vizio e il striscio pedonale pigliamo come una cosa della Juventus. Cioè, non è.
0: No, ah no?
4: Non dicono chi lo nomma, no? Strisciati, devi dire, strisciati.
1: Gli striscianti, come vuoi dire tu.
4: Ma Diego Maradona, non dicono.
1: Padova, tu se vai a Padova, no? Vedi la macchina che inizia a rallentare a 200 metri, a 300 metri, strisce metri, fanno paura, fanno ridere.
0: Sì.
1: A 300, cioè, ci tengono proprio, ma no, ma proprio assai.
0: La verità va io è che.
4: Ragazzi, quando camminate per strada, togliete gli occhi dal cellulare perché succedono i guai.
0: Ragazzi, anche. La verità è che quando stiamo per strada, ora a piedi, in macchina, sul motorino, tenemmo tutto quanto stanze che volimmo fare un press, volimmo un po' traffico, volimmo fare. E i fatti nuovi mentre stiamo andando a fare che gamma fa, cioè siamo un po' tutti quanti egoisti sotto questo punto di vista.
1: Pronto?
5: Carissimo,
1: ciao caro, dimmi.
5: Senti, non ti preoccupare, se ti servono qualcosa di soldi a disposizione.
1: Ah, vedi,
5: non ci sono problemi,
1: apri il cuore.
5: Io sto guidando col telefonino in mano,
1: bravo, bravo.
5: E sta una persona sta attraversando,
1: investi, investi in diretta, vai, investi,
5: sta pigliando un caffè. Ci hai dato capro, c'è tutto bello, tranquillo e sistemato
0: benissimo, bene, grazie, vabbè, grazie mille.
5: Viva Napoli,
1: che ha detto?
5: Evviva Kiss Napoli!
1: Bravo!
0: Kiss Napoli, grazie, grazie.
1: Ciao, bene.
0: Allora, c'è un quicco qua, ragazzi, perché anche un altro amico dice che ci ascolta tramite l'app, vive all'estero e non riesce a sentire i podcast. Ho appena fatto un test con il mio telefono, un iOS, e non solo vedo tutte le repliche, ma sono ascoltabili. Vi ricordiamo che le repliche del programma sono l'ultima settimana.
1: Avete aggiornato l'app? A volte se andate nell'App Store dice aggiorna,
0: aggiorna. Aggiorna, aggiorna. Vabbè, fermi lì, torniamo subito.
6: Dal 25 al 27 maggio alla mostra d'Oltremare di Napoli torna Tutto Pizza, il salone internazionale della pizza. Tre giorni dedicati ai professionisti del settore Horeca. Masterclass, gare, convegni, museo della pizza e Pizza Design District. Innovazione, aziende leader e trend globali per chi fa business con la pizza. Tutto Pizza, il futuro della pizza. Passa da qui. Ingresso gratuito dalle 10 alle 18 solo per operatori professionali. Info su tuttopizzaexpo.com. Tutto Pizza. La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da 15.950 euro. Jeep Avenger da 19.500 euro. MG ZS da 16.450 euro. Prezzi chiari. E tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto. Nati dalla tradizione. Alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. ferraioliauto.it.
7: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
8: Ma lo sai che da Euronic Stufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
9: Cioè?
8: Se acquisti tre prodotti per un importo totale di almeno 499,99 euro, il terzo meno caro lo paghi la metà.
9: Ah, e per il pagamento?
8: Nessun problema!

0: Ercomi e Emma dicono vacci piano, no, invece voi andateci forte, pesante, perché vogliamo una bella cosa da voi. Dovete sostituire una parola del titolo di un film con la parola fresella e dovete dirci anche la trama. Stanno uscendo dei grandi racconti appassionanti,
1: grandi film, grandi colossal.
0: Sì. Dai, ti leggo, parto da uno scritto e poi ascoltiamo. Dalla pallottola spuntata, dice Giuseppe, si passa a una fresella spugnata.
1: Bello.
0: Bello. Però non dice la trama, però evidentemente sarà un poliziesco comico. Anche in questo caso.
1: Sì. Vediamo, immagino. Ascoltiamo anzi i vostri messaggini, i vostri film con relative trame. Vediamo.
2: Fresella wide shoot. Fresella chiusa spalancata. La trama è quella del film originario.
1: Ok. Più o meno. Sì, con Tom Cruise.
2: Arrivederci, amici.
1: Cioè, ah, che fresella in più.
2: Il film si chiama La fresella è bella. È nata che la storia è che in questa città tutta la vita scorreva felice. Le persone erano contente. Infatti c'era uno che salutava la sua amata, diceva buongiorno biscottino. Così. Poi così ad un tratto l'invasore, il cosiddetto no carbs, che fece tutti i prigionieri e li rinchiuse nei campi di concentramento. Poi mi fermo perché ragazzi, anche come il film è triste, fa piangere.
1: Il concentrato è pomodoro.
3: Esatto. Buonasera, esatto. Fabio.
1: Ciao Fabio.
3: Allora ragazzi, una fresella per due. Sì. La trama la faccio fare a voi.
1: Si dividono una fresella.
0: Dovrebbero dividersi, però uno dei due la vuole tutta per sé.
4: Allora il film si intitola 9 settimane e mezza fresella. Praticamente è una coppia abbastanza focosa.
1: È focosa,
4: e a un certo punto disse siamo da coppa a mano.
1: Sì.
4: Voglio un modo di aspettare un momento, ma dalla 10 minuti di tempo, ma ci fa mezza fusilla. Se ne parla domani. Giustamente lui ogni volta che fa le sue prestazioni ci vuole mezza fusilla.
0: Lo voglio vedere questo film.
5: Una pallottola spuntata. Una fresella spuntata.
1: Sì, spuntata proprio.
5: Poi dire, il mio film si titola
6: Nonno è una fresella. E parla di un nonno che come la fresella oramai si è mullato e non si indossa più.
0: Per bacco, sì,
7: amici, buonasera, sono Pietro.
1: Ciao Pietro.
7: Propongo l'uomo che sussurrava alla fresella.
1: Ah, bello.
7: Racconta la storia di questo uomo che aveva sempre la tracheite, quindi aveva sempre la voce bassa.
1: E perciò sussurrava.
7: Allora,
0: devo urlare.
7: Secondo me è Marcellino, fresella e vino.
1: Certo.
8: Ciao amici, invece di Stargate, Fresella Gate. In pratica a
1: il
8: Gragnano
1: portale.
8: Trovano invece dello Stargate una fresella gigantesca.
1: È un portale.
8: La tirano su, le persone ci vanno dentro.
1: Sì.
8: Ma non si sa cosa trovano, perché quelli che restano dall'altra parte alla poca volta si mangiano questa fresella.
0: Mi sembra giusto.
1: Vincenzo. Ciccio.
3: Per me 9 freselle e mezza.
0: Però non ci dice la trama.
9: Che dite di 9 freselle e mezza?

0: gettonata,
1: buonasera. 007 missione Fresella. In pratica James Bond deve scoprire il segreto di un forno che ha inventato una fresella che non si spugna con l'acqua.
2: Bello.
3: Inspugnabile.
4: Non ci resta che la fresella. Non c'era niente a casa, c'era solo una fresella.
2: Che vuoi fare? Giusto. Quello è. Amici, sostituite una parola del titolo di un film con la parola fresella e chiaramente dovete poi creare anche la trama, anche un accennino, va bene.

0: Fresella Impossible, perché qualcuno deve anche scoprire perché non tutte le freselle escono col buco.
1: Ma non.
0: Questo è impossible.
1: No, mi piace fila, in effetti, sì, il ragionamento c'è. È giusto, ma l'ha detto qualcuno ed è il tuo titolo.
0: L'ha detto.
1: Ah, l'hai rubata pure! Cioè, io pensavo che ci avevi pensato, non lo so.
0: Saluto Mariano.
1: Salutiamo Mariano. Vabbè, siete sì, Mario, Mariano.
0: Uguale.
1: State là. Quindi i vostri
0: mi concede
1: titoli.
0: Anche questa cosa qui.
1: Vogliamo sapere i vostri titoli dei film, però con la sostituzione di una parola, e al posto di quella parola dovete mettere la parola fresella.
0: Come l'hai fatta complicata, scusa.
1: Vabbè, per non dire sempre come c'è scritto. Sostituite la parola.
0: Ma del format, scusa.
1: La parola fresella. Un titolo diverso, ragazzi, ci dice Antonio. Invece di attacco al potere, attacco alla fresella.
0: Perché
1: tutti vogliono
0: la fresella bianca.
1: Sì.
0: Perché c'è l'attacco alla casa bianca,
1: bianca, certo, certo. Poi il mistero della fresella di Blair, Luca da Napoli. Però io voglio sapere di che parlano sti film. Ascoltiamo qualche vocale, magari c'è anche qualche trama.
2: Non pensate subito a male. Il titolo del mio film è Io speriamo che me la fresello.
0: Certo.
2: Si tratta di un gruppo di ragazzi giovani con diversi problemi sociali che affrontando la vita di ogni giorno riescono a mantenere la loro felicità grazie al fatto che a Napoli si mangia una fresella.
1: È un modo per vivere bene.
3: Le freselle rotanti.
0: Sì.
3: Sta attaccando, insomma, il mostro arriva
4: guarda del corpo della frasella, una frasella famosa viene sempre mangiata da tutti, automaticamente gli mettono un guardia del corpo.
1: Whitney Frasella sarebbe la
5: protagonista. Cari amici, buonasera. No. Allora, la frasella della porta accanto, il signore anziano che ha problemi ai denti e non può mangiare più la fresella e ogni volta che si mette a tavola vive da solo, sente un crunch,
0: crunch
5: derivante dal muro accanto nell'appartamento che sta accanto a lui,
1: che si insospettisce.
5: Alla fine un giorno si scoccia, va a bussare alla porta, gli apre un altro anziano capro, te l'ha andato a dire come si dice e quindi si può mangiare la fresella.
0: Vedi la fresella della porta.
6: Buon pomeriggio amici, che c'è il cielo e mare, il vostro Joe.
1: Grande.
6: Titolo, pensavo fosse amore e invece era una fresella. Un ragazzo invaghito di una panettiera procace la corteccia lungamente fino ad ottenere finalmente un incontro in cui lei gli promette che non solo gli lo scirquirà ma gli farà toccare le pagnotte. Arrivata dunque la ragazza si slancia il vestito
0: sì.
6: E mette mano vagliando un pacchio e frisella e dice ti a contenti di che se spugnale bene perché sennò ci rimetti anche i denti.
0: Sembra giusto.
7: Ciao ragazzi, il titolo del film
0: Vabbè.
7: Rocco e le sue freselle.
1: Non indagherei sulla trama.
8: Tutte le freselle escono col buco.
1: Detto pure mai
0: è una grande cosa.
9: Amici, Sasi da Frugone. Il mio film si chiama Enrico porta frasella filosofale.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Dal 25 al 27 maggio alla Mostra d'Oltremare di Napoli torna Tutto Pizza, il salone internazionale della pizza. 3 giorni dedicati ai professionisti del settore Horeca. Masterclass, gare, convegni, museo della pizza e Pizza Design District. Innovazione, aziende leader e trend globali per chi fa business con la pizza. Tutto Pizza, il futuro della pizza. Passa da qui. Ingresso gratuito dalle 10 alle 18 solo per operatori professionali. Info su tuttopizzaexpo.com.
2: Non ci credo.
3: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
2: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta Essere Deco, sottilette classiche, confezione da 285 grammi a soli 1,99 euro. Uliveto acqua minerale naturale, 6 bottiglie da 1,5 litri a soli 2,49 euro.
4: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.molticedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Sky Lounge Martini, riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica, con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
6: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da 15.950 euro. Jeep Avenger da 19.500 euro. MG ZS da 16.450 euro. Prezzi chiari e tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto. Nati dalla tradizione, alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: divertimento di quest'oggi, siamo pronti a goderci il rafficone finale. Sostituite
1: il rafficonzio.
0: Rafficonzio, sì, sostituite una parola del titolo di un film con la parola fresella e diteci anche la trama.
1: Hai qualcosa da spilucchiare?
0: No, uno ce l'ho. Vai. Che nessuno aveva ancora detto: mamma, ho perso la fresella. Strano, questo è uno dei titoli più gettonati. Evidentemente c'è sto bambino che sa che la mamma ci ha preparato la fresella e dice: ma dov'è? Che faccio? Dov'è finito? Non la trovo più. E ci sono tutte le avventure per trovarla.
1: Sì.
0: Ascoltiamo voi.
1: Rafficonzio.
2: Buonasera ragazzi. Ciao. Il mio film è 50 spugnature di fresella.
0: Bella!
2: La trama parla di due ragazzi innamorati.
1: 50
2: che
1: sono tante.
2: Casualmente rimangono rinchiusi in un panificio.
1: Sì.
2: E la città viene invasa da una tormenta di neve, quindi questi non possono più uscire. E quindi tra la loro passione amorevole, sessuale, l'unica cosa che gli rimane da mangiare in questo panificio al chiuso sono le freselle. Però non annoiarsi, le fanno in 50 modi diversi.
3: Una fresella spugnata dalla pallottola spuntata.
4: Amici,
0: bene.
4: Sempre sul tema Tom Cruise,
1: sì.
4: Fresella Impossible.
5: Ragazzi, il titolo del film è Il diavolo mangia fresella.
4: Ciao amici.
1: Ci sono le trame, mi raccomando, le trame.
4: Un bel film e amici di fresella.
0: Che
4: buonasera,
0: fanno
4: amici.
1: Le trame, amici, la trame.
4: Da San Giorgio. Il titolo del film è Per un pugno di freselle. All'interno della famiglia caponata c'è un po' di astio fra i figli e il papà cerca di mettere pace. Grazie alla freselle.
0: Il simbolo di pace.
6: Il fresellatore.
0: Il fresellatore.
6: I campi elisi. Anzi, no, scusate. Dei campi di grano.
0: Sì,
4: amici cari, buonasera. Sono qui con il mio collega Raffaele. Raffaele, saluta. Ciao amici.
1: Ciao.
4: Il nostro titolo è Harry Potter e i doni della fresella spugnata. Più vecchio a fianco non dare problemi di rete. Ciao, voglio un bacio.
1: Chi è il vecchio a fianco?
7: Amici. Buonasera. Il titolo potrebbe essere Harry Potter e il principe mezza fresella. Che parla di questo principe che in realtà non era proprio tutto uomo, ma era un poco fresella. E quindi gli piaceva spugnare la fresella un poco di qua e un poco di là.
1: Però solo metà.
8: Allora, questo film si chiama Non è una fresella per vecchi. Titolo originale No Fresella for Old Men. Mettono in commercio questa fresella che per quando la spugni non si ammorbidisce mai. Pertanto soltanto i più giovani la possono mangiare, in quanto gli anziani si spaccano tutte le dentiere.
1: Che cacchio la spugna
9: fa? Gianluca da Napoli. Chiedimi se sono felice, si spugna la fresella.
4: Amici,
1: lungo. Sì.
4: Il mio titolo è Tre uomini e una fresella.
0: Mm-hmm.
4: E parla di una regina che custodisce la fresella d'oro. E questi tre sudditi fanno di tutto passando attraverso varie peripezie e poi mangiarsi la fresella.
1: Cosa medievale!
0: La trama è bella.
10: Buonasera.
0: Ciao.
10: Alla ricerca della fresella perduta. La trama è che un padre di famiglia stava a casa da solo perché i figli erano in festa e la moglie era andata da parrucchiere e all'improvviso ci venne fame e non doveva niente per mangiare, però lui si ricordava che esisteva una fresella dentro un mobile, però non altro. Alla fine, dopo tanti tentativi, riuscì a trovare la fresella, sa spugnare, decumparò la coppa e sa mangiare.
1: Amici, che dire? Che bel colosso! C'è ancora?
11: È il mio film da Total Recall diventa Fresella Recall.
0: Bello!
11: E il personaggio principale interpretato da Arnold Schwarzenegger è in cerca di una fresella e la chiama e la richiama perché
0: però
11: ha mezzo
0: niente.
11: Chilo di pomodorini, una caparaglia e una scatoletta di tunno.
1: Dici che faccio?
11: E vorrebbe
1: io?
11: Prepararsi una bella fresella, ma non la riesce a trovare.
1: Mi sembra giusto.
11: Alla fine muore di fame.
0: Ma no, mia, ma è il finale!
4: Il buono, il brutto è la fresella.
1: Certo. Amici, che dire?
0: Bello, format che è sempre un grande evergreen, e quindi siamo contenti di riproporlo spesso.
1: Ma l'appuntamento di questo pomeriggio di questa settimana termina qui.
0: Vi lasciamo alla nostra redazione, salutiamo il nostro Ciro Froio in regia, vi lasciamo liberi per il weekend, poi ritorniamo belli carichi lunedì.
1: Come sempre, puntuale alle ore 16, amici. È sempre show.
0: Lunedì. Ciao a tutti!
12: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
13: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
14: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
1: Buon pomeriggio da Lucio Pengue, in apertura la cronaca. Domani la visita di Papa Leone XIV ad Acerra, una giornata che si preannuncia storica. Il programma prevede l'arrivo del Santo Padre alle 8.45 e alle 9 l'incontro in cattedrale con i vescovi, clero, religiosi e le famiglie delle vittime della terra dei fuochi alle 10.30. È previsto invece l'incontro con 90 sindaci e cittadini dei comuni coinvolti nell'emergenza ambientale. Sequestrate dai carabinieri 18 ville abusive tra Varcatura e Licola. Le abitazioni erano state costruite su terreni di proprietà regionali, alcune persino con piscina, contestati anche allacci abusivi alla rete fognaria con scarichi nel lago Patria. Sono 12 indagati nell'inchiesta coordinata dalla Procura di Napoli Nord. Traffico illecito di rifiuti tra Napoli e Caserta. I carabinieri hanno eseguito 2 arresti e sequestrato beni per oltre 1,6 milioni di euro. 9 gli indagati complessivi, secondo gli investigatori. Al centro dell'inchiesta ci sarebbe un sistema illecito di smaltimento di scarti edili e fanghi di depurazione in terreni abbandonati in un laghetto artificiale. I titolari dell'impresa coinvolta sarebbero vicino al clan Bidognetti di Casal di Principe. Sono 2 indagati per la distruzione del Teatro San Nazaro a 3 mesi dal rogo che ha devastato uno dei simboli culturali della città. La Procura di Napoli ha disposto un accertamento irreperibile sui detriti dell'incendio, fissato per il prossimo 27 maggio. Nel registro degli indagati sono stati iscritti l'ex gestore Salvatore Vanorio e un operaio addetto alla manutenzione del locale, Giuseppe Falco. Passiamo allo sport. Sfuma definitivamente l'ipotesi di un ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina del Napoli, secondo le ultime indiscrezioni. Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Manna sarebbero rimasti infastiditi dai tempi lunghi e dall'incertezza dell'ex tecnico azzurro. Il club starebbe ora valutando le alternative rappresentate da Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano. Proprio Italiano incontrerà il Bologna nei prossimi giorni per decidere il proprio futuro, mentre il Napoli resta alla finestra. Per ora è tutto. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. A più tardi, ora linea al meteo.
14: Kiss Kiss Napoli meteo.
15: Salute e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trevi Meteo. Anticiclone subtropicale ben saldo sulla Campania anche questo fine settimana. Già questo sabato 23 maggio il tempo si presenta e mantiene stabile, asciutto ed assolato. Cieli sereni o poco nuvolosi e clima caldo di piena estate. In diverse località le temperature massime saranno prossime ai 28-30 gradi. Soffierà al più un po' di vento moderato da nord sull'Appennino ed anche lungo il tratto costiero. Per maggiori dettagli ed approfondimenti in merito alle vostre località di interesse vi rimando alla nostra nuova app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trevi Meteo.

0: Parti, buonasera, un saluto da Parti Parola del Genio, benvenuti all'appuntamento con 442, telefonate allo 081 546 6873 per interagire e poi scrivete messaggi al 342 000 100. Ciro Froio in regia, tra un attimo mi girerà la prima telefonata, inizieremo a parlare di cose, di Napoli-Udinese che si gioca esattamente fra due giorni alle 18 di domenica, credo poco onestamente, ricordiamo che Napoli con un pareggio ha la certezza del secondo posto, la Champions è già portata a casa, la qualificazione alla prossima Champions, però chiaramente l'argomento centrale sarà ancora Conte, il suo addio al Napoli che arriverà ufficiale probabilmente proprio domenica e tanti altri addii che stanno per arrivare che poi potrebbero scatenare un giro di panchine. All'interno di questo giro potrebbe essere coinvolto il Napoli che almeno al momento sembra interessato a tutti gli allenatori attualmente sotto contratto, quindi deve aspettare che risolvano la loro posizione attuale con i club che li hanno visti protagonisti in questa stagione. Ciro, ciao!
1: Sì, ciao Paolo, no, ti volevo dire, ma secondo te tutti questi allenatori che si sentono, sì, cioè fanno a caso, cioè il presidente la guarda la rosa questa volta, fa come due anni fa dove scelse in base, oggi voglio fare 4-3, scelgo tutti quelli con 4-3, cioè non è...
0: Non mi sembra questo, perché vedo alcuni che giocano in un modo, alcuni che giocano in un altro, fra i nomi che stanno circolando.
1: Questo dico io, c'è molta confusione, non vedo che... Cioè non vede che lui sceglie in base al tipo dei giocatori che c'hanno, perché
0: questo
1: magari
0: io l'ho fatta su osservazione che stai facendo tu, però non possiamo diciamo puntare il dito nei confronti del Napoli e dire ragazzi ma che confusione state trattando, uno che fa questo, uno che fa allenatori con filosofia al di là dei numeri del sistema di gioco, con filosofie di calcio diametralmente opposte, potrebbe significare le idee non sono chiare, però potrebbe non essere vero. Può darsi che il Napoli invece ha già deciso su uno bello preciso e noi...
1: Secondo te prima che moriamo, no? Prima che succede qualcosa, la riusciamo a vedere qualche partita in Serie A contro squadre che il 90% delle squadre sono molto inferiori a noi, con un centrocampo tipo Lobotka, McTominay, De Bruyne in attacco, Santos, Neres e Højlund, no? Anche l'anno prossimo ci dovrebbero subire Allegri con un 6-3 o 2-6-2, queste cose qua contro una Venezia, contro un Frosinone.
0: Dipende, ti rispondo seriamente, dipende dall'allenatore che scegliamo, perché ce ne sono alcuni con i quali è possibile vedere questo. Chiaramente io non sono fra i candidati, come sai bene, però io per esempio giocherei
1: uguale a te.
0: Però io giocherei proprio così, a me piace molto l'idea di De Bruyne e McTominay mezze ali, di un play Lobotka o Gilmour e di due esterni che sono due giocatori che piedi invertito che puntano.
1: Ma secondo te in Europa con quelle che abbiamo detto adesso, togliendo proprio quelle le due o tre fortissime, ci sono più squadre più forti del Napoli con questi giocatori? Secondo
0: in
1: te?
0: Europa qualcuna più, sì.
1: No, io dico due o tre, togliendo quelle due o tre che sono inarrivabili, tipo PSG, Real Madrid,
0: togliendo un gruppettino di inglesi, togliendo Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, Barcellona e Real Madrid, quindi diciamo fra le 7 e le 8 squadre, con le altre il Napoli se la può giocare.
1: Se la gioca tranquillamente con questi giocatori qua, quindi spero veramente che non prenda Allegri con tutto questo.
0: Ma io onestamente, allora io ragazzi, voi lo sapete, io ho un problema nel mio mestiere, solo nel mestiere che faccio c'ho un solo grande problema che non mi condiziona nessuna persona, mi condiziona il mio grandissimo, pazzesco, folle, esagerato tifo per il Napoli. Io sono troppo tifoso del Napoli e quindi questo mi condiziona. Quindi che cosa significa questa, che sto ricordando a tutti questa cosa? Significa che se viene Allegri, basta, viva Allegri, forza Allegri, speriamo che Allegri faccia bene, non faccio mai il tifo della mia idea, la mia idea è no Allegri, che sia chiaro, però non faccio mai il tifo per la mia idea contro il Napoli e invito tutti a fare questo semplicissimo passaggio, le nostre idee esponiamole, sosteniamole, ma non facciamo il tifo per loro. Perché quando siamo al bivio faccio una brutta figura perché Allegri sta per vincere lo scudetto con il Napoli, oppure faccio una bella figura perché Allegri arriva a decima e tutti quanti mi diranno bravo l'avevi detto, a me bravo l'avevi detto me ne passa per il cavolo, preferisco vincere lo scudetto e fare
1: questa
0: la brutta
1: è normale,
0: figura.
1: Questa sì.
0: No, tu dici è normale, evidentemente per me è normale, per te è normale, per molti non è normale, credimi. molti faranno, molti, se arriva un allenatore che a loro non piace, ora è inutile fare tutto l'elenco, spereranno sotto sotto che vada male per dire io l'avevo detto, e questo non è certamente...
1: Sì, vabbè, quello ci stanno sempre quelli che speculano su queste cose, però io dico poi come tipo di giocatore, come tipo di gioco, come calcio moderno, cioè prendere Allegri non è valorizzare i giocatori giovani forti che ci abbiamo, ma è arrivare magari pure al risultato al quarto posto, ma come ha fatto il Milan quest'anno, perché la Juve ha fallito, perché il Napoli
0: bravo,
1: è blendato.
0: Infatti io sto sentendo questa frase e questa parola usata secondo me un po' a sproposito, cioè che non corrisponde a una ricostruzione reale di quello che è avvenuto. È un allenatore pragmatico, comunque lui ti porta, sarà pragmatico, lui sarà pragmatico, Gasperini, saranno tutti pragmatici di questo mondo, ma se non fa quell'erroraccio la Juventus, in Juventus,
1: sì,
0: Fiorentina, uno di loro due va fuori.
1: No, ma Paolo, ma poi uno forte, c'aveva, cioè il Milan fortissimo, che era Leao, l'ha distrutto. Cioè il Milan ha fatto una...
0: E poi c'è quel retropassaggio folle al 72esimo di Amorim del Genova, che è un passaggio che arriva quando il Milan al 72esimo, avendo l'obbligo di vincere a Genova, non aveva costruito nulla.
1: Niente. Perciò io ho paura di questo, tutto questo ho paura, perché noi non abbiamo la fortuna del Milan, purtroppo.
0: Esatto. Ciao Ciro, grazie.
1: Ciao.
0: No, questo, qualcuno potrebbe dire, noi non teniamo Napoli, non teniamo quella fortuna lì, però alcuni allenatori se la portano proprio dietro, la fortuna... Qualche volta è anche non prendere, non è che prendere, gli avversari prendono il palo o che tu fai gol su deviazione e vinci sull'autogol. A volte la fortuna non sta nemmeno in campo nella partita della tua squadra, ma la fortuna ti arriva dal fatto che il tuo competitor fa una fesseria incredibile e tu, senza chissà che fare chissà che cosa, ne approfitti. E con quest'anno si va in Champions con un punteggio. Anche noi, se vinciamo arriviamo a 76, abbiamo fatto tante volte meglio, abbiamo fatto meglio con Gattuso, con Ancelotti, con Beni, lasciando perdere Sarri, lasciando perdere Spalletti, lasciando perdere Conte di 82 l'anno scorso, noi a quella quota, 77, 78, 79 e i 76 massimo di quest'anno, ci siamo arrivati con una certa facilità, devo dire la verità, facendo meglio in quelle stagioni anche nelle coppe, o Coppa Italia o Coppa Europea nella quale eravamo impegnati. Quindi diciamo, giusto per ricostruire, quando si fa la ricostruzione di 2 anni di Conte, tutta insieme, mettendoci dentro lo scudetto e la Supercoppa, è chiaro, è il secondo posto, esce fuori un risultato molto molto buono. Se si fa invece un distinguo netto fra la prima e la seconda stagione, la seconda, tolta la Supercoppa, il secondo posto in campionato è buono, ma il punteggio è molto basso, è un punteggio quasi sempre da quarto, quinto, sesto posto, cioè molto a rischio qualificazione Champions. La Champions, la partecipazione alla fase Champions, a girone unico, sta lì a dire che abbiamo fatto 8 partite, 8 punti. Quindi i risultati complessivi vanno bene di Conte, andando a guardare manifestazione per manifestazione ci sono dei minus importanti, senza parlare dei tanti minus nelle varie statistiche, soprattutto quelle offensive. Questo discorso ve l'ho fatto ieri, quelle offensive il Napoli poi ha segnato più di quanto poteva segnare per quanto ha costruito poco, quindi graziando il cielo i calciatori poi non hanno sbagliato molti gol, ve lo ricordate, no? Questo, non hanno sbagliato molti gol i nostri attaccanti, i nostri centrocampisti, quindi fase offensiva molto male direi per quello che abbiamo prodotto, non malissimo per quello che abbiamo concretizzato. Fase difensiva invece, e quindi io qui critico Conte sulla fase offensiva perché i numeri gli vanno contro, sulla fase difensiva non critico Conte, lui l'ha preparata benissimo, è il suo pezzo forte, la fase di non possesso, la fase difensiva, e lì i numeri sono peggiorati per errori individuali, perché sono mancati i migliori e abbiamo fatto errori individuali, quindi su quello io non lo critico per nulla. Vedete, più oggettivo di così non credo si possa essere, dice ma tu sei prevenuto a favore o contro, e io su una delle due lo salvo totalmente, su un'altra vedo invece sue responsabilità, quindi evidentemente mi fido dei numeri e non voglio andare oltre con mie sensazioni, mie questo e mie quell'altro, niente mie, sono di tutti, sono statistiche, sono dati che basta guardare con attenzione per arrivare alle conclusioni che tiravo un attimo fa, ma non è che devo tirare io le conclusioni sono già tirate da sole quando si leggono questi numeri in maniera attenta. Francesco.
2: Ciao Paolo, sempre complimenti. Grazie. Per fare una battuta, un uomo viene al volo, cioè, Allegri ancora deve arrivare, gli amici già cominciano a parlare di Allegri in un certo modo, gli sono ancora da arrivare, ancora devono decidere, già si comincia a parlare così di Allegri. Vabbè, questa è giusto una battuta. E per lì,
0: vabbè, anche perché qui poi diciamo, noi parliamo di calcio. Il Napoli è il tema unico, centrale, no. Però possiamo pure parlare due minuti del Milan di quest'anno, non succede
2: no,
0: niente.
2: No, ci mancherebbe, no, però diciamo, Allegri accostato a Napoli, ancora non si sa. Infatti,
0: no, ma in generale io penso che si stanno esprimendo giudizi non positivi da parte di molti tifosi che vedono il calcio in un certo modo.
2: Chissà che lo dici stesso, che il calcio non è, può darsi pure che viene Allegri e fa un grande calcio, quindi dirlo prima non è che... Vabbè, comunque.
0: Guarda, io ti posso dire una cosa. Viene Allegri e fa grandi risultati, ti rispondo possibile. Viene Allegri e fa un grande calcio, ti rispondo impossibile, perché lui lo dice apertamente che a certe cose, a certe idee di calcio non crede. Quindi la vedo più difficile.
2: Però la mia osservazione era per dire che tutti i nomi che ti stanno facendo, è vero che ognuno fa un tipo di calcio, però io non so veramente se ci dobbiamo fidare dei due colleghi giornalisti, perché poi si dicono tante cose, Palladino, italiano, chi più ne ha più ne mette.
0: Una cosa, non so se ti fidi di me però, Francesco.
2: Cioè, perciò.
0: Allora te la dico una cosa, te la dico una cosa sicura, te la dico a tutti. In questo momento pure il Napoli, per quanto ci sono degli orientamenti, non ti potrebbe dire nemmeno sotto tortura, perché non esiste il nome del nuovo allenatore del Napoli, non te lo potrebbe dire manco De Laurentiis e manco Manna e manco Chiavelli e...
2: Perciò quello che leggiamo, vabbè, comunque era per dire, volevo arrivare a dire che seguendoti tu dici che tra i tanti nomi comunque tu preferiresti comunque Sarri, a prescindere dal
0: no, no, no, no, no, che... no, proprio ieri non mi hai seguito, evidentemente.
2: No, no, ho seguito Farioli, lo so, però...
0: Ho detto Farioli a questo punto, sì. Però, visto che Farioli pare impossibile, ti do l'aggiornamento mio personale. No. L'aggiornamento mio personale...
2: No, nei miei discorsi, dicevo. Vabbè, dimmi.
0: L'aggiornamento mio personale di oggi è che, alla luce di quello che sta emergendo, per me la soluzione mia preferita è italiano, però con un però. Che deve marcare diversamente sui calci d'angolo, perché quest'anno è stato
2: perché
0: un
2: non più, perché non Sarri? Sentiamo, vediamo se si accosta a quello che voglio dire.
0: Non Sarri, perché quanto la Lazio ha avuto mille problemi, e lui probabilmente potrebbe spiegarci per filo e per segno perché non abbiamo visto cose che lui di solito fa vedere, però nel cambiamento che era obbligato, perché non si poteva continuare a fare il calcio che ha fatto Sarri a Napoli, perché tutti gli avversari oramai ti prendono uomo su uomo, e lui soffriva questo tipo di calcio, quindi lui qualche aggiornamento lo doveva portare, l'ha portato. Ho visto negli ultimi anni che non sono riusciti benissimo come le prime cose che ha fatto.
2: Invece io sono sempre stato nei miei discorsi pure contro la Sarri, non tanto per questo, ma per quello che ho letto sui siti anche oggi, non so se è vero questo o no, che lui ci sta pensando per le aspettative che può avere il pubblico di Napoli, perché questa è la realtà, perché non possiamo pensare
0: per come io questo ti devo dire la verità, lo leggo anch'io questo discorso, però, e sento che il Napoli
2: è per l'obbligo di vincere, lui così dicono
0: ho non capito, so però io lo conosco bene e penso che lui è uno che è andato alla Juventus dopo 8 scudetti di fila, quindi più obbligo di vincere di quelle se ne è fregato, c'è andato. Però quindi se lui reputa l'organico forte, secondo me accetta. È allora, solamente che per me è semplicemente, se è titubante non perché ha paura dell'obbligo di vincere, è titubante perché è molto stimolante l'altra proposta, è molto stimolante quella dell'Atalanta.
2: Io 2 anni fa addirittura da qualche tifoso sentì pure dire che erano propensi all'arrivo di Mazzarri quando venne, perché si ricordavano il vecchio Mazzarri, cioè le cose cambiano, tu lo spieghi,
0: le cose cambiano, questo è l'evoluzione. Noi dovremmo avere un Sarri diverso che va bene lo stesso, ma pensare che torna Sarri e torniamo a fare quel tipo di calcio lì, no, è una fesseria.
2: Paolo, una battuta finale sui giornalisti che dicevo prima, che facciano risalto. Hanno detto per 3 o 4 mesi continuamente che Cajuste, dell'Ipswich saliva nella Premier League, sarebbe stato riscattato, come da contratto. E io mi accanivo che da buoni commercialisti tutti quanti, speriamo che entrino i soldi.
0: Entriamo questi 8 milioni garantiti.
2: Non è più vero. Non è più
0: no, c'era una dicono, c'era un'altra che poi hanno
2: allora
0: scoperto
2: ci dobbiamo,
0: ritardo.
2: Allora che dobbiamo leggere?
0: Hai ragione, okay, ti grazie. Saluto. Poi certo. C'era quell'altra clausola che prevedeva che doveva fare un numero di presenze affinché diventasse obbligatorio, e non le ha fatte, tant'è vero che nelle ultime giornate, forse dico io, che non so i fatti dell'Ipswich, non essendo stati totalmente convinti da questo orario giocatore, hanno deciso di farlo giocare un po' di meno per non raggiungere quel numero di presenze che rendeva obbligatorio il riscatto. Più o meno abbiamo capito che dovrebbe essere andata così, però hai ragione che è difficile seguire il mercato caso per caso, condizioni contrattuali ogni volta diverse, con tante postille, è un po' complicato sapere tutto, però si può benissimo dire non lo so, vi faccio sapere, invece di fare sempre la parte di quelli ben informati e poi raccontare cavolate. Ecco, io quando non lo so dico non lo so, non ho nessuna paura a dire non lo so, invece vedo che molti pur di rispondere si buttano a indovinare, non va bene. Nicola,
3: buonasera. Paolo, ciao. Paolo, ti chiamai l'altro giorno, non riuscii a finire perché c'era la pubblicità, volevo fare un discorso e poi farti una domanda secca alla fine. Paolo, per me quello che è successo nei confronti di Conte è stata una cosa vergognosa, perché è stata fatta una campagna mediatica contro Conte da ottobre senza motivo. Conte è un allenatore, per me è il migliore d'Europa, ce lo adesso ce lo stanno invidiando tutti.
0: Che significa campagna mediatica? Però spiega bene, perché io faccio un po' fatica a capire.
3: No, Paolo,
0: che allora, significa campagna? Fammi un esempio preciso di qualcosa che è stato detto, che è stato altamente offensivo.
3: No, ti faccio un esempio. Allora, io per esempio guardo, non ti faccio il nome del sito che seguo, ma comunque io vedo per esempio le dichiarazioni del genio. Io so che tu per esempio dici che Conte la fase difensiva è la migliore, la fate in un possesso. Io invece vedo solo magari quelle piccole cose riportate, solo le piccole cose che magari a te non piacciono, non vedo le cose positive che vanno bene per del genio. Questo per me è campagna mediatica negativa. Perché se tu dici cose positive,
0: guarda, anche se del genio sono io. Guarda, anche se del genio sono io, ti devo dire che io non l'ho notato questo. Io ho detto tante cose positive di Conte e qualcuna negativa. Tu mi stai dicendo che riportano solo quando dico quella negativa.
3: Sì, io la maggior parte.
0: E forse ti posso trovare una spiegazione a caldo, perché adesso lo sto facendo questo discorso perché non ci avevo fatto caso. Se è così, lo sai perché è così? Se è così, non è una cosa per del genio o contro Conte, è una cosa dell'interesse loro, cioè la dichiarazione di del genio o di chiunque forte contro fa fare più visualizzazioni e più soldi. Purtroppo non è una campagna mediatica, è una questione economica, fanno così con tutti, non è stato un accanimento, te lo sto spiegando perché lo so, non è stato un accanimento contro Conte o un voler mettere del genio in cattiva luce come ipercritico, non se ne fregano però niente né di me né di Conte. Sanno perfettamente che una dichiarazione un po' più forte e pungente fa venire più curiosità, aprono, fanno visualizzazione e fanno i soldi, così guadagnano. E quindi questo io lo so e non me la prendo, e a maggior ragione lo deve sapere Conte, che però il mondo oramai va così, il mondo dei social, il mondo dei siti va così, anche le trasmissioni, si diceva una volta, io ho sempre combattuto questa teoria, si diceva in qualche trasmissione, speriamo che il Napoli vada male così possiamo fare più polemiche, la gente segue più la trasmissione, quando il Napoli va bene non c'è niente da dire, la gente non ci segue, c'è questa ottica contorta purtroppo.
3: Paolo, purtroppo io ho visto questa cosa e questo me ne...
0: Però, scusa, te l'ho raccontata in due secondi per farti capire, toglietevi dalla testa che è stata fatta ad hoc contro Conte. Funziona così, funziona che la critica fa più effetto della critica negativa, fa più effetto della critica positiva e viene sbattuta più fortemente, viene data più fortemente in pasta ai tifosi. E i tifosi stessi sono un po' morbosetti, che gli piace più andarsi a leggere l'articolo critico che l'articolo favorevole. Quindi è un sistema, è un meccanismo, non è un qualcosa contro Conte, questo ti volevo dire.
3: Però Paolo, purtroppo adesso vengono fatti questi nomi.
0: E Conte può non saperlo, perché io lo so. come vedi, io non è che mi metto a chiamare i siti, voglio, ma io ho detto una cosa favorevole, mettetemi pure quella favorevole, a me me ne frega altamente, a me chi mi vuole seguire bene non mi segue per quello che viene riportato, chi mi vuole seguire bene si mette qua, mi sente tutta l'ora e mi sente dire quelle positive, quelle negative, capisce, diciamo vabbè, del genio non c'ha nessun pregiudizio, una volta dice bene, una volta dice male, poi sul resto però non ho potere, nemmeno Conte paradossalmente ce l'ha.
3: Però Paolo, ti posso assicurare che è così, io ho visto solo tue virgolette.
0: Ti ho spiegato, Veronico, penso di essere stato chiaro, ti ho spiegato che non è contro però, Conte.
3: Ho capito Paolo, però così viene fatto un lavaggio del cervello nei confronti dei tifosi.
0: Ma viene fatto con tutti, non è io ti ho risposto perché tu hai esordito dicendo una campagna mediatica contro Conte e io te l'ho smontata, scusa che te lo dico, ma è il mio mestiere, conosco i conosco come funziona, allora è esattamente quello che succede dovunque, su internet purtroppo funziona così, ma anche un po' sui giornali, anche un po' nelle trasmissioni, però su internet soprattutto funziona così, quindi nulla contro Conte da parte di nessuno, io questo mi sento di mettere la mano sul fuoco.
3: Però Paolo, io ho sento dire che adesso viene fatto, cioè il Napoli non gioca bene, il Napoli qua, il Napoli là, ma Conte ha vinto uno scudetto, ma che ce ne importa a noi che il Napoli gioca male, Paolo? Cioè il Napoli deve giocare, il Napoli deve fare punti, non deve, cioè per me almeno io punto a vincere, poi se devo puntare a giocare bene, là sta il circo che uno se lo vuole vedere.
0: No vabbè, ma questa divertirsi. Non la ripetere Nico, che non mi piace, questa la dice Allegri, è una fesseria questa qua, giocare bene il circo, giocare bene serve per vincere, guarda Allegri dice sta fesseria, chi vuole vedere belle cose andasse al circo, per fortuna Conte che pure dice delle cose non condivisibili in questo caso questa qua non l'ha mai detta, anzi lui è alla ricerca di giocare e è riuscito a vincere e a fare buoni risultati giocando anche delle buonissime partite, di questo ci dobbiamo convincere.
3: Ti posso fare solo una domanda secca alla fine, però mi devi dire solo il nome. Un nome, se l'anno prossimo dovesse esserci un campionato con 20 squadre tutte con gli stessi giocatori, ma cambiano solo gli allenatori e ci sta Conte e tutti gli altri allenatori che stanno accostati a Napoli, Grosso, Italiano, Sarri, qualcun altro, secondo te chi vince il campionato?
0: No, ma questo non è possibile rispondere. Perché io ti posso dire che Conte quando ha avuto l'Atalanta non ha vinto, è stato esonerato, e quando ha avuto le grandi squadre ha vinto, quando ha avuto delle squadre da secondo a volte è riuscito ad arrivare primo, quindi è molto bravo, ma certo se gli dai la squadra da ottavo non vince, né lui né Spalletti.
3: No, dico con gli stessi giocatori, no?
0: Con gli stessi giocatori
3: cambia solo allenatore.
0: Ma questa è una cosa irrealizzabile, quindi che risposta ti devo dare? Cioè perché dovrei andare...
3: No. Per me Conte è una garanzia di risultati e in Serie A con tutti gli allenatori che sono spannoi per essere accostati al Napoli, per me Conte
0: sì, ma non sarà tutta la garanzia di risultati che vuoi tu
3: dietro, Paolo.
0: Ora speriamo saranno che succeda dietro. Anche a Napoli sarà tutta la garanzia di risultati che vuoi tu, però la storia dice che quando lui è andato via dalla Juventus e dall'Inter, chiamandosi Juventus e chiamandosi Inter, hanno continuato a fare grandi risultati, non è che se n'è andato lui e non hanno vinto più Juventus e Inter.
3: Ma io dico rispetto, cioè lui rispetto ad altri allenatori con gli stessi giocatori ti tira fuori sicuramente qualcosa in più, io credo.
0: Ho capito, ma io questa cosa non ti voglio rispondere, però sono costretto a risponderti non con la mia opinione. Quando è arrivata Allegri al posto suo, lui era andato via dalla Juventus perché diceva che con quella squadra non si poteva fare nulla di buono in Europa. Allegri ha fatto due finali di Champions che Conte non aveva fatto. Io penso che Conte sia superiore ad Allegri, però se noi facciamo il discorso Conte risultati per risultati, dobbiamo dire che Allegri ha fatto meglio di lui. Cioè, capito? Non dobbiamo contraddirci. Se noi siamo ossessionati dal risultato e l'equivale bravura dell'allenatore, cosa che io non penso, che il risultato è l'equivalente di bravura dell'allenatore, e lo facciamo questo discorso a favore di Conte che ha ottenuto grandi risultati, dobbiamo dire che nella Juventus è andata meglio con Allegri, ha fatto due finali di Champions oltre a vincere gli scudetti, nell'Inter con Inzaghi, quelli che sono arrivati dopo di lui hanno vinto poi due scudetti, Inzaghi e Chiva, hanno fatto due secondi posti come lui aveva fatto un primo e secondo posto, però in più hanno fatto pure là due finali di Champions, quindi se vogliamo fare il discorso dei risultati c'è chi ha fatto meglio di Conte all'Inter e la Juventus quando lui è andato via. Nico, scusami, ma
3: io credo però Paolo che l'anno scorso se non ci fosse stato Conte nessuno
0: però tu non puoi non aver sentito tutto quello che ho detto.
3: No, no, ho sentito Paolo, però io penso che gli scudetti, alla fine Allegri ha vinto scudetti come ha vinto Conte, cioè io...
0: Però ha fatto due finali di Champions, se tu ragioni nell'ottica viva il risultato, oggettivamente io non ragiono però, in quell'ottica, là sto venendo sul terreno tuo.
3: Paolo, che tu non ragioni così, però perdonami, ma puoi arrivare in finale di Champions, Paolo, ma se non la vinci, ma che ci arriva, c'è solo un rimpianto per me, cioè non
0: scherziamo, no, io penso per favore, Nico, ma, io penso ma che perché pur vincere. Di sostenere, ecco, pur di sostenere la tua tesi, che io ho purtroppo smontato, ma non perché voglio smontare la tua tesi, perché i dati dicono che non è esattamente così, tu adesso sminuisci una finale di Champions, che in Italia è un miracolo sportivo. E come siamo ridotti col calcio italiano, per favore, non facciamo così, non ci innamoriamo troppo della nostra posizione, quando ci sono i dati e non l'opinione opposta, se eravamo opinione mia contro opinione tua, tu mi potevi ribattere fino a domani mattina, non si sapeva fra me e te chi aveva ragione, ma io ti ho portato dei dati.
3: Anche se la Juve di Allegri, Paolo, era molto più forte di quella di Conte, c'è da dire.
0: Ciao Nico, grazie.
3: Non mi puoi dire di no su questo. Puoi dire di no. Conte veniva dalla Juve di Del Neri, Paolo. Ti prego, dai.
0: Io penso che Conte sia superiore ad Allegri, ma il primo anno lo stava di Conte alla Juventus, l'aveva vinto una volta Allegri al Milan, non tu scordavo col Montari in Milan Juventus. O ricordiamo tutto, o ricordiamo solo quello che ci fa piacere. Queste sono le due possibilità che abbiamo. Pubblicità.

0: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Il calcio, lo spettacolo e la solidarietà si incontrano in una notte indimenticabile. Napoli 26 maggio, Stadio Maradona, la notte dei leoni. Napoli Legends contro World Legends.

0: Costa e nei migliori bar e caffetterie.
1: Sal de Riso Costa d'Amalfi. Capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
0: Sky Lounge Martini, riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica, con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com. Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
2: Cioè?
0: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99€, il terzo meno caro lo paghi la metà.
2: Ah, e per il pagamento?
0: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
2: E allora corro da Euronics Tufano.
0: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
4: Antonio, e poi andiamo ai messaggi. Antonio.
5: Paolo, buonasera, complimenti per tutto sempre.
4: Grazie.
5: Prima ascoltavo con attenzione la chiamata del ragazzo di prima, in parte sono d'accordo sia con te che con lui, perché è vero che dopo Conte, Allegri e sia Simone Zaga hanno fatto meglio, sia alla Juve che all'Inter. Però poi vedendo il Napoli, la realtà di Napoli, la rosa del Napoli che aveva l'anno scorso, io non abbiamo la prova certamente, però con una rosa che aveva avuto il Napoli l'anno scorso, da un decimo posto che venivamo, abbiamo vinto uno scudetto punto a punto, come quella cosa che tu ti auspicavi sempre, no? Perché io ti seguo da anni oramai, e per me l'anno scorso è stato uno scudetto meraviglioso.
4: No, ma l'anno scorso è stato uno scudetto che c'ha una firma, nome e cognome è Antonio Conte. L'anno scorso c'era una situazione tale di campionato, di classifica, di regresso, l'anno prima al decimo posto, che non lo posso dimostrare, o veniva Antonio Conte o molto probabilmente noi nella migliore delle ipotesi tornavamo in Champions, ma certo non vincevamo lo scudetto, e gliel'abbiamo, riconosciuto, e quindi lui ha fatto un grande percorso quest'anno, ha fatto bene ma non benissimo. Tutte le statistiche lo dicono, e questo non questo è il semplice messaggio che vorrei che tutti recepissero, che non c'è nessun pregiudizio. L'anno scorso, più di dire che lo scudetto è tutto merito suo, potevamo dire Lukaku, potevamo dire McTominay, potevamo dire quello che volevamo, ma è tutto merito suo, perché l'anno scorso, senza una capacità di resistere quando sembrava che stesse scappando lo scudetto che che ha trasmesso Conte alla squadra, non l'avremmo vinto, quindi merito suo l'anno scorso.
5: Però per quanto riguarda quest'anno, io penso che anche quest'anno le abbia fatto un miracolo, perché da tutte la campagna mediatica che prima diceva il ragazzo di prima, è quella soprattutto sulla metodologia degli allenamenti. Io non credo che la metodologia degli allenamenti possa far fare tanti infortuni, no? Perché
4: no, la metodologia degli allenamenti è un'onda cavalcata male, su questo sono... però lui dovrebbe rispondere sulle rotazioni mancanti a inizio anno, se possono aver influito. Mi sembra più quello l'argomento. Lì è stato assolutamente saltato a pie pari da lui stesso questo argomento qui, dove forse sa di aver sbagliato, tant'è vero che voleva correggere se restava l'anno prossimo, ha detto ho imparato tanto, e io credo che avrebbe corretto, avrebbe fatto più rotazioni l'anno prossimo quando c'era la Champions per lo meno. Quindi lui aveva capito di aver sbagliato da quel punto di vista. Il tiro precampionato è una fesseria che se la sono inventata alcuni, che non ho capito che capacità hanno di vedere una preparazione, dovrebbero farmi capire come fanno a cogliere queste sfumature, o sono dei fenomeni, ma non mi risulta.
5: Infatti tu un mese fa, quando lui fece quelle dichiarazioni, quando dice l'anno prossimo giochiamo 4 difesa, io ho dato quasi al 90% che lui rimanesse a Napoli, ma sono rimasto talmente male. Ci ha fregati tutti, come
4: No, questo non ho capito, perché poi dopo questo sinceramente nella comunicazione faccio una fatica bestiale a stare dietro Conte, perché se dopo Napoli-Bologna lui fa quelle dichiarazioni dicendo che al limite l'anno prossimo può pensare di mettersi a 4, io, tu e tutti quanti, con un ragionamento di logica molto molto semplice, perché non è che dobbiamo arzigogolare, diciamo vabbè, resta, e io aggiungo bene, non solo bene che resta, ma bene che resta consapevole del fatto che deve apportare delle modifiche, quindi tutto perfetto. Poi improvvisamente la settimana dopo, no, io un mese che ho detto che me ne vado.
5: Nell'anno del centenario, io mi auspico che, a me non mi fa impazzire Allegri, però penso che Allegri possa dare continuità a un progetto tecnico-tattico,

0: così la rosa non si dovrebbe
1: Guarda, ti posso dire una cosa?
0: Dimmi tutto, dimmi.
1: Allora, sta cosa dell'anno del centenario, non voglio fare il dissacratore, ma io sono talmente tifoso del Napoli che ho tifato come un pazzo disperato per il Napoli nell'anno del 74esimo, 81esimo, 90esimo compleanno del Napoli. Non è che mo nell'anno del centenario voglio qualche cosa in più, è un anno come un altro, è una ricorrenza, si farà la partita di celebrativa e tutto a posto, ma poi dopo durante il campionato ci scorderemo che è il centesimo anno di fondazione del Napoli e penseremo come sempre da tifosi del Napoli, speriamo che va tutto bene e che il Napoli vinca, quindi io non mi aspetto cose particolari in funzione dell'anno del centenario. Questo è il discorso mio serio e pragmatico e realistico. Se poi devo fare pure un discorso di fantasia, dico, può darsi che il presidente fa il colpo di teatro e dice nell'anno del centenario vi ho portato Lionel Messi, farà le ultime due stagioni della sua carriera come nostro capitano e condottiero e fa questo colpo di teatro.
0: Un'ultima domanda e ti lascio, si fa il nome di Italiano oggi, sì. Per te con la rosa che ha il Napoli chi potrebbe fare meglio, Italiano o Palladino? E ti lascio un abbraccio forte, grazie Paolo, complimenti,
1: grazie,
0: ancora
1: grazie assai. Per me Italiano, perché come ho detto per Conte questa squadra, e come Conte stesso tutto sommato pensa, credo che pensi, ma lo pensa, l'ha dimostrato l'anno scorso e anche all'inizio di quest'anno, prima degli infortuni, questa è una squadra che può giocare molto bene 4-3-3, 4-2-3-1, 4-1-4-1, chiamiamola come vogliamo, però partendo a 4, determinando un certo tipo di sviluppo, col play che viene in mezzo ai due difensori centrali, che si inizia l'azione in una maniera più fluida e più qualitativa nella fase di costruzione, poi nello sviluppo, per arrivare bene sulla tre quarti e nella fase di finalizzazione, dove secondo me siamo molto forti. Dobbiamo solo arrivarci meglio e più spesso, questo è tutto. E quindi io credo che lui avrebbe fatto questo sicuramente se restava. Credo che quindi poi se noi auspichiamo questo come discorso porta più a Italiano che a Palladino, onestamente. Allora, meno male che Conte è andato via perché non se ne parlava più del suo non gioco, il Napoli è costruito per il 4-3-3, Peppe che dice Guardiola a Rienzo, dice Peppe, dice Guardiola ha lasciato il Manchester, sì, ed è una bella pagina di calcio, una delle più belle di sempre che si chiude, non vedo che ci azzecchiamo noi con questa notizia, però io da grande appassionato di calcio ho seguito con un'attenzione maniacale questi anni di Guardiola al City, che mi hanno insegnato tanto, ma non solo a me, hanno insegnato tanto a tanti allenatori, che poi questi allenatori copiando, provando a copiare, prendendo spunto da Guardiola hanno iniziato a vincere pure loro, qualcuno che gli è stato proprio vicino come Maresca, come Arteta, e qualcuno che non è stato vicino ma l'ha studiato, perché tutti l'hanno studiato e hanno apportato delle cose che lui ha quasi di sana pianta inventato e sono state efficacissime nel nuovo calcio, e lui stesso ha corretto il suo calcio iniziale, quello del tiki-taka a Barcellona, in maniera splendida, ed è stato una fonte di ispirazione per molti allenatori che oggi sono quasi tutti gli allenatori vincenti, la cosiddetta scuola spagnola, che sono allenatori vincenti in giro per il mondo, e vediamo una Emery, con una squadra inglese vince l'Europa League, e poi con una squadra inglese per la prima volta va in Champions, probabilmente del Bournemouth, e l'allena Iraola, un altro allenatore spagnolo, Arteta vince il campionato ed era un ex vice di Guardiola, allenatore spagnolo, Flick è tedesco ma è più spagnolo di Flick, non esiste, e va a fare quello che ha fatto, Kompany è anche lui, pur non essendo spagnolo, di quella scuola calcistica, e vince col Bayern Monaco, Luis Enrique vince una Champions, ora in finale ci saranno due allenatori spagnoli, può ripetersi Luis Enrique o arrivare Arteta, PSG Arsenal, due allenatori spagnoli sono in finale. Se non è dominante il calcio spagnolo, gli allenatori spagnoli e la scuola spagnola, fatemi sapere voi che cosa ha funzionato meglio negli ultimi anni nel calcio. Forse meglio della scuola spagnola ha funzionato solamente i grandi soldi che hanno messo nel calcio, l'organizzazione, la capacità di fare business della Premier League. Queste due cose spiccano in Europa. E poi dei club che uno per storicità, uno per investimenti mostri, si sono portati a quel livello e sono il Paris Saint-Germain e il Bayern. Questa è proprio in estrema sintesi la storia recente del calcio internazionale. Nell'anno del centenario non era meglio insistere con Conte cercando di convincerla ancora invece di, dice questo amico Salvatore da Silvi, ma non lo so insistere che cosa significa, perché tu devi pure vedere la tuo interlocutore, cioè De Laurentiis, devi vedere la determinazione, no? Se Conte dice ci voglio pensare, ci sentiamo fra una settimana, in quella settimana può insistere, come più o meno può essere accaduto l'anno scorso, ma qui evidentemente Conte si è espresso in maniera netta, chiara sulla decisione, quindi non credo che si poteva insistere. Allora volevo farle notare un particolare relativo alla decisione di Conte di lasciare. Quando ci sono stati vari commenti, botte e risposte dall'America di De Laurentiis sul discorso nazionale, Adiel ha sputtanato Conte dicendo a tutti pubblicamente, ed era giusto un mese fa, che Conte gli aveva chiesto di fare il ritiro a Di Maro. Sì, va bene, lo ricordiamo questo. Grave, molto grave, io sarei andato via anche al posto di Conte. Però hai ragione, questo può essere un motivo, però a quello che sta dicendo Conte con chi si confida in camera caritatis per ora e non pubblicamente, sta dicendo che lui non ce l'ha assolutamente con De Laurentiis per il momento, quindi nessuna indicazione porta a un risentimento personale verso De Laurentiis o verso alcune dichiarazioni di De Laurentiis. Questo almeno è quello che è emerso finora, non ti sto dicendo che non hai ragione, sto dicendo quello che è emerso finora, dove tutti continuano a ribadire che il rapporto è ottimo e lui stesso è uno che nel rapporto non ha fatto nessuna delazione, nessuna chiacchiera con nessun amico che ha incontrato parlando male di De Laurentiis. Finora questo non è accaduto, poi vediamo questo messaggio di Mattia che dice: non te l'hanno detto che nel calcio la proprietà transitiva non esiste, che ogni campionato è diverso, quindi se arrivi secondo con 70 punti è lo stesso che arrivi a 90, allora seguendo il tuo ragionamento, se l'Empoli batte il Napoli, il Napoli batte il Real Madrid, allora l'Empoli è più forte del Real Madrid. Poi hai sempre sminuito la Champions per difendere Guardiola, che gli hanno speso 7 miliardi. Allora Mattia, diciamo due cose. La prima è che tu parli di singole partite, dove lo sappiamo tutti che non significa che se uno batte una squadra e quell'altro vince o quell'altro è più forte. Io ho parlato però di intere stagioni, quindi sono cartina di tornasole un poco più rilevante. Non esiste proprio questa proprietà transitiva, come dici tu, però tu fai il paragone fra i miei commenti a stagioni intere facendo l'esempio sulle singole partite. Quindi fai un esempio del tutto sballato proprio, completamente sballato. Poi su Guardiola manco ti commento, sinceramente, perché tu vuoi sminuire Guardiola, che i risultati non sono buoni, sono 41 trofei, amico carissimo, e sono partite che tu sicuramente non hai visto, spettacolari, incantevoli, con tante idee di gioco che tutti hanno copiato, e ripeto, quelli che le hanno imitate, hanno preso spunto da Guardiola, oggi stanno vincendo. Quindi documentati, come ti devo dire, Mattia, prima di fare un messaggio dove fai un esempio sbagliato e poi sminuisci Guardiola, che a me, io non tengo niente a che vedere con Guardiola, ma la storia è la storia, e la storia di tanti anni va rispettata, ma non solo quella dei risultati che sono straordinari, ma quella delle idee di calcio. Se poi non so quante partite tu abbia visto di Guardiola, penso poche da come scrivi, penso pochissime. Torniamo al telefono. Allora, vediamo qualche altro messaggio. Antonio, ciao.
2: Ciao Paolo, no, sono d'accordo con te, cioè, a volte ci vuole un po' di ottimismo, e le statistiche riportate su Conte, su chi viene dopo, ci poi porta le basi per vincere, questo va considerato. Quindi, come dire, non tutti i mali vengono per nuocere. Ora si parla di italiano, però
1: aspetta un attimo, Antonio, visto che sì, qualcuno continua a scrivere Guardiola però ha fatto spendere 2 miliardi, ragazzi, ma li hanno spesi pure il Chelsea, l'Arsenal, lo United ne ha spesi pure di più del City, e ha vinto sempre il City. Il Liverpool quest'anno ne ha spesi 400 in un solo anno, quindi figuriamoci se facciamo il calcolo sui 10 anni dei 2 miliardi di Guardiola con Liverpool, arriviamo a di più, e ha vinto un titolo il Liverpool contro 6 il Manchester City. Quindi informiamoci bene, perché lì li spendono tutti, non è che li ha spesi solo il City, li hanno spesi tutti. Prego.
2: No Paolo, volevo solo fare delle considerazioni sulla, cioè, noi abbiamo vinto 4 scudetti in 100 anni, quindi metti che prendiamo italiano, ok, si fa il nome di italiano, a volte ci sono pure delle basi per far bene, lo sappiamo, l'italiano valorizza i giocatori, Bergamo ce l'ha venduto a 40 milioni, forse ne paghiamo le spese, Vlahovic 70 milioni, quindi anche se voglio dire si fa una scommessa e dovesse andar male, dopo si farà meglio, nel senso che lo ricordai pure con l'esperienza di Conte, è anche vero che comunque va ricordato che comunque Conte ereditava una Juve che non era abituata a lottare per le prime posizioni, come l'Inter di Spalletti, quindi comunque ha dato dei miglioramenti, però poi si sono create delle basi per, chi ha fatto dopo ha fatto meglio, perché chiaramente ha ereditato le sue basi, quindi magari abbiamo la stessa fortuna. Quello che mi mancherà di Conte, pur vedendola in prospettiva positiva la sua, il suo andar via, è il fatto di saper lottare punto a punto, da quel punto di vista secondo me ci mancherà, ecco, però voglio dire che comunque le prospettive dal mio punto di vista sono positive, ecco, tutto.
1: Grazie
2: qui.
1: Antonio, grazie assai. Grazie anche a Giovanni per i complimenti, mi ricorda che io avevo detto che Farioli aveva creato pochi XG in media, oggi ti convince di più, come mai? Allora mi sa che questa cosa però non è relativa all'anno scorso, ma è relativa al Nizza, dove incominciai a monitorare questo allenatore, quindi qualche anno fa, dove lui faceva già molto bene come numeri difensivi, però offensivamente erano un po' scarsi i numeri, quest'anno li ha migliorati. Luigi.
3: Ciao Paolo, Luigi Maturi da Quarto. Innanzitutto volevo mi senti?
1: Sì.
3: Volevo collegarmi un attimino rispondere indirettamente un pochettino a Ferruccio ieri, no? Su un'altra trasmissione, il quale faceva riferimento a che Conte potrebbe essere andato via anche per il fatto delle strutture, il centro sportivo e quant'altro. Allora, innanzitutto sfatiamo una volta e per sempre questo mito. Le strutture sono un'opportunità che le società possono cogliere per patrimonializzare il valore del club, ma a livello sportivo, a livello non conta nulla, tanto è vero che ci sono gli esempi che tu giustamente hai fatto, la Fiorentina al centro sportivo stava retrocedendo, il Catania è un esempio clamoroso, il Catania col Grifo, con il centro sportivo Grifo, uno dei più belli d'Europa all'epoca, stava retrocedendo, è retrocesso.
1: Allora, se noi parliamo di centro sportivo, di organizzazione di settore giovanile, che in automatico porta ai risultati, diciamo una cavolata enorme. Se noi parliamo di centro sportivo e di organizzazione di settore giovanile, di cultura calcistica, che nei decenni porta ai risultati, Barcellona, Docet, allora stiamo dicendo una cosa seria. Allora, se noi vogliamo fare un progetto a 20 anni, e azzeriamo la corsa, l'ansia alla qualificazione Champions, la togliamo di mezzo, puntiamo tutto sulle strutture e sul settore giovanile, può darsi che per 10 anni non facciamo risultati, fra 10 anni però può darsi che, se siamo veloci, abbiamo gettato le basi. Esatto,
3: e io non so quanti tifosi accetterebbero un fatto del genere, parliamoci chiaramente, visto che qua per
1: A Napoli? Ma come non lo sai? Lo sappiamo perfettamente che se il Napoli ha lo stadio più bello, il centro sportivo più bello, il settore giovanile più forte, ma la squadra sta settima in classifica, è guerra.
3: Ma
1: non scherziamo nemmeno.
3: Appunto, perciò dico. E invece poi, ricapitolando invece il discorso allenatore, Sarri sembra ormai tramontato, ma voglio dire, è anche comprensibile che Sarri non voglia ritornare a Napoli, se sono vere sempre gli humors. Io direi che basta con i nomi, basta con questo giro di nomi eccetera, andiamo sui nomi, Ancelotti, Allegri, Conte, cerchiamo di disegnare, di dare in mano a un allenatore che possa appunto ottimizzare la rosa, e io faccio i nomi come hai fatto tu, Italiano per me al primo posto, anche se lui deve migliorare, perché Italiano comunque deve migliorare, deve crescere anche lui sicuramente, ma come caratteristica Italiano potrebbe rappresentare l'optimum.
1: Abbiamo detto tante volte Conte ha fatto un grande lavoro su mentalità, fase difensiva, vari aspetti importanti del calcio, sono state la base dello scudetto l'anno scorso e del fatto che quest'anno comunque con tutti i problemi che abbiamo avuto siamo arrivati secondi. Benissimo.
3: Appunto.
1: Nulla non dobbiamo... da dire. Però la fase offensiva, la fase offensiva si può col potenziale che ha il Napoli.
3: Si deve più che si può, si deve fare
1: meglio. La fase
3: offensiva
1: si deve fare meglio, non significa
3: ma anche
1: solo fare
3: Paolo,
1: più gol, ma anche proprio costruire più situazioni, perché le 21 partite con l'XG sotto all'1 sono un argomento che Conte per me avrebbe stava per affrontare con se stesso e con il suo staff per migliorare, perché 21 partite con l'XG sotto all'1 sono un dato sul quale non può un allenatore competitivo e vincente come lui non può non riflettere. Detto questo, visto che se n'è andato, mo che lui ci riflette o non ci riflette, ci interessa niente.
3: Infatti,
1: ci interessa capire perché la società, che pure deve conoscere questo dato, non punta deciso e diretto su un allenatore che punta deciso e diretto su una proposta offensiva importante. E quindi io non riuscirei a capire Allegri in questa chiave.
3: È assurdo la scelta di Allegri.
1: Poi dopo viene Allegri e vince Allegri, viva Allegri. Però come logica io sto cercando di trasferire la logica.
3: Ma anche in base al potenziale che ha in casa, diciamo, perché questi giocatori che ha in casa, darli ad Allegri, io non so fino a che punto poi
1: ma Allegri poi ci dovrebbe fare sapere se vuole fare il 3-5-2, perché se arriva Allegri o Pinco Palla che vuole fare il 3-5-2, noi dobbiamo prendere tutti questi giocatori, Alisson, Neres, Politano, eccetera eccetera, Giovane, e cederli domani mattina,
3: e
1: strutturarci come si è strutturata l'Inter, che dovendo fare il 3-5-2 c'ha i due quinti che vanno a chiudere l'azione, c'ha le mezze ali che entrano e c'ha quattro attaccanti centrali, due titolari e due alternative ma attaccanti centrali. Così si fanno le squadre. Quindi confusione zero. L'allenatore mo verrà scelto. Prima cosa, capiremo il sistema di gioco che attua, lo dovrà dire al presidente e a Manna, e di conseguenza si fa il mercato. Secondo me, se arriva uno che dice voglio giocare 4-3-3 o 4-2-3-1, non si deve fare manco sta grande rivoluzione, perché già li teniamo i giocatori per fare questo.
3: Ecco perché stona anche il nome di Inzaghi, che io lo vedo insomma abbastanza inverosimile, anche perché per un, insomma,
1: grazie, lui devo salutare pubblicità.

0: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
3: Sì, lo voglio!
2: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
1: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
3: Avevano preso la linea due amici, come sempre ne abbiamo due in attesa, uno dei due l'abbiamo dovuto salutare e un altro che è in linea adesso, Pasquale, deve fare tutto in 30 secondi perché tanto manca alla fine della trasmissione, velocissimo.
4: Ciao Paolo, complimenti per la trasmissione, ti voglio chiedere una cosa, voglio fare solo un appello a tutti i tifosi, ragazzi, mettiamoci in mente che la squadra va avanti, ogni anno ci siamo sempre rifatti, non è che siamo partiti avanti, io vedo che noi siamo sempre migliorati, non dobbiamo focalizzarci sulle persone, alla fine
3: ma certamente non dobbiamo fare già le previsioni sul prossimo anno e sui prossimi anni, andiamo partita per partita, che il calcio funziona così, partita per partita,
4: però dobbiamo organizzarci logicamente.
3: Grazie Pasquale, scusami, grazie assai, ciao. Vi lascia Lucio Penghe per le news e poi ci sono Calvano e Calaiò per la trasmissione della sera. Noi ci sentiamo lunedì con 442. Grazie adesso a Nello Iori in regia. Un saluto da parte però del Genio. Buonasera a tutti.

0: Hai un'energia tutta tua! Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buon pomeriggio da Lucio Pengo. In apertura alla cronaca, domani la visita di Papa Leone XIV ad Acerra, una giornata che si preannuncia storica. Il programma prevede l'arrivo del Santo Padre alle 8:45, alle 9 l'incontro in cattedrale con i vescovi, clero, religiosi e le famiglie delle vittime della Terra dei Fuochi. Alle 10:30 è previsto invece l'incontro con 90 sindaci e cittadini dei comuni coinvolti nell'emergenza ambientale. Sequestrate dai carabinieri 18 villette abusive tra Varcaturo e Licola. Le abitazioni erano state costruite su terreni di proprietà regionale, alcune persino con piscina, contestati anche allacci abusivi e alla rete fognaria con scarichi nel Lago Patria. Sono 12 indagati nell'inchiesta coordinata dalla Procura di Napoli. Traffico e illecito di rifiuti tra Napoli e Caserta. I carabinieri hanno eseguito 2 arresti e sequestrato beni per oltre 1,6 milioni di euro. 9 indagati complessivi, secondo gli investigatori. Al centro dell'inchiesta ci sarebbe un sistema illecito di smaltellamento di scarti edili e fanghi di depurazione in terreni abbandonati e in un laghetto artificiale. I titolari dell'impresa coinvolta sarebbero vicino al clan Bidognetti di Casal di Principe. A Casoria è il giorno dell'ultimo saluto ad Adriano Dorsi, il 16enne morto dopo aver mangiato un gelato lo scorso sabato. Presenti tanti giovani, non si può morire così. Lui era sempre stato molto attento ai funerali nel santuario di San Benedetto Abate. Sono 2 gli indagati per la distruzione del Teatro San Nazaro a 3 mesi dal rogo che ha devastato uno dei simboli culturali della città. La Procura di Napoli ha disposto un accertamento irreperibile sui detriti dell'incendio fissato per il prossimo 27 maggio. Nel registro degli indagati sono stati iscritti l'ex gestore Salvatore Vanorio e un operaio addetto alla manutenzione del locale, Giuseppe Falco. Passiamo allo sport. Sfuma definitivamente l'ipotesi di un ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina del Napoli. Secondo le ultime indiscrezioni, Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Manna sarebbero rimasti infastiditi dai tempi lunghi e dall'incertezza dell'ex tecnico azzurro. Il club starebbe valutando le alternative rappresentate da Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano. Proprio Italiano incontrerà il Bologna nei prossimi giorni per decidere il proprio futuro, mentre il Napoli resta alla finestra. Informazioni di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: Eccoci qua, ben ritrovati all'ultimo appuntamento settimanale con il calcio della sera. Buon lavoro a Nello Iorio e curerà la parte tecnica e buon lavoro al mio ritrovato braccio destro Marcello Calvano. Ciao Marcello.
1: Ciao Emanuele, buonasera a tutti. Abbiamo ascoltato dalle ultime notizie del nostro Lucio Pengue il punto della situazione in merito al casting che Aurelio De Laurentiis insieme a Giovanni Manna sta portando avanti per il prossimo allenatore del Napoli, in attesa dell'ultima sfida di campionato, l'ultimo atto di questa stagione che attende gli azzurri. Lo ricordiamo, domenica alle ore 18 allo stadio Diego Armando Maradona il Napoli affronterà l'Udinese con l'obiettivo di ottenere un risultato positivo che sia al pari o la vittoria e blindare il secondo posto. Sembra essere stato scartato Maurizio Sarri, quindi operazione romanticismo che non andrà in porto, perché come diceva appunto Lucio, come vi stiamo raccontando già da questo pomeriggio, Napoli infastidito dal ritardo e anche dai dubbi avanzati dall'ex tecnico partenopeo, attuale allenatore della Lazio, che invece sembra più orientato ad accettare l'offerta dell'Atalanta. Al momento restano Allegri e Italiano i nomi più caldi, con tutta un'altra serie di profili a margine di questo casting. Il riferimento è a Grosso, ad esempio, anche allo stesso Paladino. Pare che, Emanuele, bisognerà attendere l'inizio di giugno inoltrato per l'ufficialità del nuovo allenatore. Innanzitutto però ti chiedo se la notizia che stiamo raccontando appunto di un Maurizio Sarri che molto molto molto probabilmente non ritornerà sulla panchina del Napoli, che effetto ti fa, ecco?
0: No, guarda, non è che vuol dire questa
1: non ti scaldava molto il cuore questa
0: no non
1: ipotesi.
0: È che non mi scaldava, però non è che diciamo era proprio nell'aria o quasi ufficiale. Comunque per me era sempre complicato, sempre per le motivazioni che De Laurentiis aveva sempre detto: le minestre riscaldate non mi piacciono, non si sono lasciati in buoni rapporti. Sarri conosce bene il presidente De Laurentiis e penso che magari anche Lotito avranno parlato con Sarri, e quindi anche il discorso di lasciare il contratto, si devono mettere d'accordo sulla buonuscita, perché ricordiamo che Sarri ha ancora il contratto con la Lazio, quindi è anche complicato liberarsi. E c'era anche questo discorso dell'Atalanta che magari attrae molto Sarri per il progetto, magari gli danno carta bianca su tutto, quindi magari vede più magari il progetto Atalanta più diciamo serio per lui, per il calcio che fa lui, piuttosto che magari ritornare a Napoli, perché sa che comunque è difficile, sa che se n'è andato uno come Antonio Conte
1: è un'eredità complicata da raccogliere,
0: importante, quindi sa che comunque i tifosi vogliono subito nell'immediato certezze e magari lui non si sente, però ripeto, sono tutte analisi, tutte voci. Può darsi che poi magari ritorna in pista. In questo momento si parla di Allegri, si parla di Italiano come dei giovani Grosso
1: e Paladino.
0: Però non penso che passerà tanto tempo, perché comunque De Laurentiis si era sbilanciato con Conte dicendo: io ho bisogno di sapere cosa vuole fare il mister, perché io comunque siamo alle porte poi del ritiro, non è che può prendere l'allenatore alla fine. Io penso che dopo la partita all'Udinese ci sarà la conferma di Antonio Conte che lascerà, e penso già i primissimi di giugno penso che De Laurentiis e Manna confermeranno l'allenatore. Allegri, Italiano, Allegri, se vuoi continuare la scia dei risultati di Conte, metodologie più o meno simili. Italiano, io penso che sia arrivata comunque il momento, comunque che lui si merita una big, perché comunque ha fatto bene a Firenze, ha fatto bene a Bologna, ormai ha anche esperienza a livello internazionale, conosce il campionato di Serie A, Penso che con un Napoli più forte, ovviamente con una rosa più forte del Bologna e della Fiorentina, può esprimersi al meglio. È un allenatore sanguigno che vive la partita come Conte, utilizza un po' tutti quanti, fa
1: grandi rotazioni, sì.
0: Quindi per quello che vorrebbe De Laurentiis, poi chi lo sa, può rivalutare anche qualcuno del mercato che non ha performato nel migliore dei modi, e quindi visto anche il rapporto che comunque c'è De Laurentiis, che l'ha sempre stimato, le percentuali di italiano potrebbero essere alte, tranne che poi il Bologna che lo vuole riconfermare, trova l'accordo, e poi a quel punto Allegri oppure un giovane come Grosso e Paladino, anche se Paladino dubito da napoletano che si prenda questa patata bollente a venire a allenare a Napoli.
1: Sì, effettivamente in questo momento è quello che secondo me ha le percentuali più basse di venire ad allenare il Napoli. A proposito di italiano, esattamente intorno alle 20:10 vi faremo ascoltare le sue dichiarazioni pronunciate in conferenza stampa alla vigilia del match che attende il Bologna contro l'Inter. Vi leggo un estratto relativo al suo futuro al Bologna. Ha dichiarato: alla fine del campionato parlerò col club, contratto conta un'altra cosa, ovvero i rapporti. Quindi un Vincenzo italiano che non ha confermato di voler restare sulla panchina del Bologna, ma ha fatto capire che ci saranno dei dialoghi anche al termine di questo campionato per capire se andare avanti in questa avventura con il Bologna oppure magari arrivare a una risoluzione del contratto.
0: Anche perché Marcello alla fine ragazzi, nel calcio tutti quanti a fine anno si tirano le somme e parlano col club per capire se ci sono i margini per andare avanti o meno, ma come abbiamo visto negli ultimi anni, sia dei giocatori che allenatori, i contratti contano,
1: certo,
0: contano poco, alla fine non rispetta mai nessuno fino alla fine, perché magari cambiano gli obiettivi, si possono incrinare i rapporti, ci sono esigenze diverse, e magari italiano, come giustamente ha detto, il contratto è l'ultima cosa, se non ci sono i rapporti giusti e non c'è l'entusiasmo giusto per andare avanti, più o meno come ha fatto Conte, perché se Conte una cosa che ha influito è proprio l'entusiasmo
1: che arrivava dall'ambiente che è venuto a mancare.
0: Esatto, sì. Detto, quindi anche italiano, che comunque già che sono 2-3 anni che sta a Bologna, può darsi che ha bisogno di nuovi stimoli, e quindi appena finirà l'anno si farà una chiacchierata con il club, come farà Allegri, come farà anche De Rossi, che ha fatto benissimo al Genoa, e poi l'abbiamo sentito ieri dove ha detto: ovviamente io non posso fare promesse, mi piacerebbe rimanere al Genoa, però anche lì magari c'ha qualche squadra più importante,
1: più quotata,
0: che lo vuole,
1: sì.
0: Quindi è normale le chiacchiere a fine anno con il club per fare un resoconto, certo, annuale dell'annata.
1: Siamo pronti per partire con il filo diretto 081-546-6873 per intervenire, 342-00-00100 invece è il numero a cui potete inviare i vostri WhatsApp audio e testuali. Partiamo da Michele. Ciao Michele, buonasera.
2: Ciao ragazzi, buonasera e complimenti.
0: Buonasera.
2: Allora, ragazzi, io oggi ho sentito un po' parlare di Conte, che a chi non piace, chi diceva che non aveva gioco, gli piacerebbe il ritorno di Sarri, e a tutti piace il ritorno di Sarri, piace il bel gioco, però io voglio dire una cosa, questa è una mia convinzione, poi al di là delle cose, delle polemiche, di tutto quanto, io credo che in 100 anni del club, in 80 anni abbiamo vinto solo 2 scudetti, è una Coppa UEFA, diciamo, sì, all'epoca, esatto, in 80 anni di storia del club.
1: Ci sono altre Coppe Italia vinte, però sono spalmate, diciamo così, tra gli anni 60 e 70.
2: Esatto, io negli ultimi anni, negli ultimi 20 anni, abbiamo vinto 2 scudetti e abbiamo vinto 2 supercoppe e svariate Coppe Italia, e in più sono 11 anni che siamo sempre in Champions,
1: sì,
2: dove noi non eravamo mai arrivati in Coppa
1: è la nuova Champions League, sì, la nuova Coppa Campioni.
2: Coppa dei Campioni, esatto, all'epoca Coppa dei Campioni. Vorrei dire una cosa: a me non interessa il bel gioco o il brutto gioco, a me interessa scrivere la storia, alzare un trofeo, festeggiare ogni anno, perché questo è quello che ci deve dare lo sport, festeggiare qualcosa. Ma parlare di brutto gioco, di bel gioco, non mi sembra che noi col bel gioco abbiamo vinto qualcosa, non abbiamo vinto niente col bel gioco, eppure ci sono passati degli allenatori forgiati, tipo Benitez, tipo Ancelotti.
1: È lo stesso Sarri.
2: È lo stesso Sarri, ma non abbiamo vinto niente. Allora io dico, ma che ben venga un allenatore che ci fa vincere, noi dobbiamo sperare che venga un allenatore che ci fa vincere, stop. Al di là del gioco,
0: poi come viene viene, l'importante poi la
2: noi con del risultato. Mano, ma tu cosa ti ricordi? Ti ricordi del bel gioco o della storia?
0: Ma guarda, tu con me sfondi una porta aperta. Sfondi una porta aperta, anche perché non è solo il discorso dell'allenatore, ma il club che comunque investe, cosa vuole? La vittoria, l'obiettivo principale, la Champions, come viene viene, e nelle casse del Napoli vanno i soldi, non va il bel gioco.
2: Ma ragazzi,
0: e
2: io quindi vado allo stadio, io so l'abbonamento, io vado allo stadio, ma vado allo stadio perché voglio vincere, grido perché voglio vincere, voglio esultare, voglio festeggiare. Quello è perché vado allo stadio, ma per vedere il Napoli, il bel gioco, a me del bel gioco, e poi perdiamo, ma che me ne faccio?
0: Ragione.
2: Io voglio vincere.
0: Basta. È normale che sarebbe bellissimo vincere e giocare bene, ma non per sempre.
2: Che tifosi siamo? Mica siamo tifosi che ci accontentiamo del bel gioco, del tic-tac del Barcellona, ma non siamo in Barcellona che abbiamo vinto, ci abbiamo una bacheca piena, noi non ci abbiamo niente.
0: Ma poi non abbiamo neanche una rosa, non ci abbiamo neanche una rosa di si può permettere come il Barcellona, il City.
2: Tutti quello che viviamo, noi viviamo in una città dove ci stiamo veramente costruendo da solo, noi non ci aiuta nessuno, noi tutto quello che facciamo lo facciamo con le nostre mani, e la nostra vittoria diventa il triplo, se non proprio cioè voglio dire 10 volte tanto rispetto a una vittoria vinta da Juve, da Inter.
1: No, questo è chiaro, Michele. Intanto ti ringraziamo e ti salutiamo, grazie.
2: Complimenti di nuovo e forza Napoli sempre.
1: Sempre, ciao, grazie ciao. Michele, per aver chiamato. Io credo, Manu, che come sempre la verità sta nel mezzo, partendo dal presupposto che chiunque partecipi a una competizione sportiva ha l'obiettivo di provare a vincere. È normale che poi vengono in gioco tutta una serie di fattori che possono aiutarti o complicarti la vita in questa vittoria. Con il bel gioco o comunque giocando bene può risultare
0: possibilità
1: certo. Esatto, può risultare più semplice arrivare al risultato, ma a prescindere da questo, bel gioco o brutto gioco dipende sempre dai punti di vista, perché c'è chi adora il gioco difesa e contropiede perché è un modo di giocare, non è un brutto modo, certo. È un modo di giocare, alcuni piace, ad alcuni non piace, è un modo di giocare che non va tanto per la maggiore recentemente, perché abbiamo visto in Europa che tipologia di calcio, ma anche in Italia che tipologia di calcio viene offerto. È normale che io tra scegliere di giocare bene e non dico accontentarmi, ma comunque godermi il bel calcio e non vincere, preferisco vincere con un calcio magari che non è scintillante, che non è un calcio champagne, ma che mi permette appunto di alzare i trofei.
0: Credo
1: che su questo siamo tutti d'accordo. Massimo con noi, ciao Massimo.
3: Buonasera signori.
1: Ciao
0: Massimo.
3: Salve, volevo dirvi, io mi piace sognare, sono un sognatore.
1: Sì.
3: Pensavo, anche se in matematica non sono un eccelso matematico, ma Guardiola,
1: sì.
3: Aspettate a commentare.
1: No.
3: Il compenso di Guardiola.
1: Sì.
3: Ma con i soldi che si risparmiano di Conte, Lukaku, di qualcun altro, secondo voi, le vostre conoscenze, al di là del contatto che ci deve essere, al di là di tutto questo, potremmo invitare a Guardiola sulla panchina del Napoli?
1: Se io penso che con il compenso di Conte, quello di Lukaku, forse quello di De Bruyne,
0: non
1: difficilmente arriviamo ai 25 milioni di euro, ai 20-25 milioni di euro che guadagna Guardiola al momento al City. Quindi se Guardiola si dimezzasse lo stipendio, allora ne possiamo parlare di questo, di questo tuo ragionamento.
0: Il problema lo sai cosa è, Massimo? Che se la politica di De Laurentiis è quella di comunque abbassare un po' gli ingaggi, svecchiare la squadra, puntare un po' sui giovani e ritornare alla politica di qualche anno fa, e comunque approfittando che Conte comunque si toglie un ingaggio pesante, è difficile che comunque De Laurentiis vada a riprendere comunque un allenatore che guadagna il triplo, per questo
3: no,
0: dico.
3: Ho capito, però essendoci il centenario, essendo De Laurentiis un uomo di spettacolo, quindi di sorprese, già l'ha fatto in passato,
1: sì.
3: Pensavo, ma può rimanere tutti con la bocca aperta con una cosa del...
1: io rimarrei con la bocca aperta e aprirei le braccia per accogliere Guardiola, mamma mia,
0: magari
1: però...
0: sarebbe stupendo Guardiola,
1: però secondo me è fantamercato allenatori,
0: cioè anche io mi accontenterei anche per esempio di un Klopp, che comunque è un allenatore importante, cioè comunque anche di spessore, che comunque ha vinto tanto, e sarebbe bellissimo, soprattutto come hai detto bene tu, per questo io avrei voluto per il terzo anno Conte, perché secondo me nell'anno del centenario, secondo me si poteva puntare a qualcosa di importante, almeno sui trofei, sui risultati, però è chiaro che secondo me
3: quindi
0: De Laurentiis
3: dobbiamo smettere di sognare,
1: Per me su Guardiola sì, poi ragazzi nel calcio può succedere di tutto, però la vedo molto molto molto complicata come strada.
3: Sognerò io per tutti i tipi.
1: Fai bene, sognare non fa mai male.
0: Esatto.
1: Buona serata e grazie per aver chiamato. Ciao Massimo. Antonio con noi. Ciao Antonio.
4: Ciao Marcello.
1: Ciao.
4: Ciao Emanuele.
0: Ciao Antonio.
4: Allora, il signor presidente fa un bello sei, bello come si dice.
1: E non se lo tiene per lui, quindi lo condivide con la società.
4: Ma sapevi, no? Allora lo sapevo, raga, e cioè, ci auguro un sei da 25 milioni, una cosa del genere. E allora
0: se lo potrebbe permettere, questo sì.
4: Ha fatto una battuta, no? Perché sono cose molto serie, ecco, diciamo, sono cose impossibili neanche a pensarci. Allora, io quello che vi chiedo, vorrei l'anno prossimo vedere Hollywood, non guardare la nostra porta, devi guardare la porta dove devi andare a segnare. Non so se mi sto spiegando.
0: Sì, esatto, sì. E con un altro allenatore sicuramente lo fa.
4: No, non ce la faccio per una cosa del genere. C'è un attaccante che dovrebbe fare 10 gol, ma come si deve, non perché sta lì e c'ha quell'occasione, ma li deve fare da attaccante. Sì. Questa è la prima cosa che io pretendo dal prossimo allenatore. Non mi importa chi sarà o chi non sarà. Ecco, onestamente, perché dicono, sperano di venire. Io spero che Napoli compri giocatori che ci facciano vincere, non allenatori che ci facciano vincere.
0: Esatto, anche perché diciamo l'allenatore conta tanto, però alla fine gli interpreti, quelli che scendono in campo e che ti fanno la differenza, sono i giocatori. Alla fine.
4: Emanuele, ma se tu non tenevi vicino a te i tuoi compagni di gioco, ma ne avevi uno più scarso, no? Veniva a sostituirlo, oppure sapevi che quello era scarso, tu ti sentivi in grado di affrontare il tuo compito?
0: No, certo, è chiaro che avere a fianco giocatori di qualità e di spessore.
4: E mi fa piacere che parlando con te mi dai una risposta concreta su quello che dici. Io spero che vengano giocatori forti. L'allenatore Conte, ve l'ho detto già che devo, massimo il 20%, che il signor Conte è quello che ha rappresentato, onestamente, perché ci sa fare.
0: Nel calcio moderno la percentuale forse è un po' più alta, Antonio, secondo me.
4: È il tuo parere, certo. E lo rispetto. Se lo facciamo, condividiamo.
1: Condividiamolo, assolutamente, lo condividiamo con il Napoli, così ci godiamo Guardiola almeno per un anno, esatto. Perché poi quei sono 20-25 milioni di euro all'anno Guardiola, quindi
0: un anno di Guardiola.
1: Grazie Antonio.
4: Ciao ragazzi.
1: Ciao, buona serata.
4: Forza Napoli.
1: Sempre. Daniele con noi. Ciao Daniele.
5: Buonasera ragazzi. Ciao. Buonasera, vi stimo tanto per il vostro programma e per quello che raccontate.
1: Grazie.
5: Ogni giorno vi seguo tanto. Allora, no, avevo solo una domanda da farvi. Io ho l'impressione che praticamente tutti i giornalisti, diciamo, gli opinionisti, sono alla ricerca spasmodica di trovare una causa per cui Antonio Conte ha detto addio a causa Napoli.
1: Allora, più di una causa, non è solo una. Cioè, è magari una principale, però è più di una causa.
5: Quello che domando io, ma è possibile che una persona di così tanta professionalità, con una carriera, diciamo, di tanti anni,
6: si faccia praticamente deprimere da alcuni tifosi magari che dicono no, il gioco bello, il gioco calcio. È possibile che le abbia detto semplicemente basta, ho finito il mio lavoro a Napoli, un suo modus operandi, per seguire un suo modus operandi tranquillamente, perché abbia delle scelte? Io non credo che questa sia una fondamentale causa, che magari si sentono i tifosi che dicono il bel calcio, non bel calcio.
1: Ma non solo i tifosi, parlava anche che lavori, i giornalisti, insomma, non si è sentito supportato in questo secondo anno, anzi pensa di aver ricevuto delle critiche esagerate rispetto poi ai risultati ottenuti, e per questo sente di non avere più quella verve, quella motivazione ad andare avanti.
0: No, ma lui, ragazzi, lui è così, lui ha fatto 2 anni e ha portato i risultati. Aveva detto quest'anno che sarebbe stata comunque una stagione complicata, e secondo me negli ultimi 3-4 mesi, piuttosto che pensare magari ai risultati, pensare a blindare il secondo posto, entrare in Champions, già negli ultimi 2-3 mesi c'era già il Toto allenatore, c'era già chi lo criticava, e questo nell'ambiente spogliatoio e tutto questo si avverte. E secondo me, sai, io quando lo vedi in faccia, quando fa le interviste, lo vedi che era un po' spento,
1: sì.
0: E quindi quando tu ti senti un po' abbandonato dall'ambiente e senti anche opinionisti, giornalisti che comunque hanno sempre parlato il bel gioco, conte via, è normale che poi un professionista che secondo me ha dato il cuore a questa città è un po' si deprime, e se devi partire il terzo anno senza entusiasmo è meglio che lasci.
1: Sì, su questo sono d'accordo.
6: Quindi l'entusiasmo è stato,
0: però attenzione Daniele, questo è una delle cause,
1: esatto.
0: Poi di cause ce ne saranno state altre. Ovviamente,
1: cioè, questa però è la principale, stando a quello che abbiamo raccolto, ecco, in presa diretta, dai, mettiamola così.
6: Cioè, la causa non potrebbe, cioè, non principale, non potrebbe essere, secondo voi, semplicemente ha detto basta, mi sono scocciato.
1: Ma si è scocciato per le motivazioni che ti abbiamo detto, capisci? Questo è quello che abbiamo raccolto. Poi la verità certa la sa soltanto lui.
0: Ma magari dopo l'Udinese, se fa una conferenza, può darsi
1: sicuramente.
0: Sarà lui a dirci magari le motivazioni che l'hanno spinto proprio a 360 gradi magari.
1: Grazie Daniele.
6: Prego, grazie a voi ragazzi.
1: Buona serata. Ci fermiamo, pubblicità, e poi torniamo immediatamente.

0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, zero anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellauto.com e scopri di più.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
1: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
4: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. La Reggia Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
5: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
6: Siamo tornati in diretta, andiamo immediatamente da Gianni. Ciao Gianni.
7: Ciao grande Marcello, buonasera.
8: Buonasera. Ciao Gianni.
7: Ciao Calaio. Allora ragazzi, volevo dire la mia su Mister Conte.
6: Vai.
7: Allora, io penso che lui ha scelto di andare via per lo stesso identico motivo per il quale ha scelto di andare via in tutte le grandi squadre dove lui ha allenato. Il motivo è la paura di regredire. Però quello che dico io, no? Lui questa paura già l'ha floppata 2 volte, perché quando è andato via la Juve, dove disse che io 10 euro non mi posso sedere a distanza di 100 euro, da poco la Juve mi seguo pure un mondiale. Poi quando è andato via l'Inter, anche l'Inter ha continuato a stravincere. Io penso che lui sta facendo ancora una volta lo stesso errore col Napoli, che ha una bellissima rosa, ha dei giocatori che sono stati sbagliati gli acquisti, ma che comunque si possono sostituire, che tu a Lucco lo puoi vendere, a quella all'angolo puoi vendere. Sì. Si sarebbe potuto dedicare a Napoli facendo altri 2 anni di contratto. Secondo me non floppava, che poi alla fine la sua paura è quella là, diciamo, di finire come Mazzarri, di finire come Benitez, diciamo, che fa il flop nel big club e poi dopo devi ricominciare la tua carriera da zero. Invece a lui ci piace.
6: Hai fatto 2 esempi che fondamentalmente dopo Napoli non è che hanno floppato, perché Benitez dopo il Napoli, una stagione complicata in campionato, buona nelle coppe perché vincemmo la Supercoppa, arrivammo in semifinale di Europa League e venimmo eliminati tutti quanti, noi ricordiamo come. Poi dopo andò al Real Madrid. Quindi Mazzarri invece dopo il Napoli, no, mi pare che andò all'Inter, se non erro.
7: No, hai detto bene, Marcello, andò al Real Madrid. Andò al Real Madrid e là ha distrutto la sua carriera, e lui andava di fretta per andare al Real Madrid, lui stava già in aeroporto con le valigie.
6: Non lo so, però nonostante la stagione non proprio ottima con il Napoli, lo prese il Real Madrid, quindi non è che a causa di quella stagione in chiaro oscuro poi da lì non lavorò più. Dopo quell'anno al Real, dove non andò bene assolutamente, cominciò ad avere un po' di difficoltà.
7: Ok ragazzi, per concludere io dico, non apprezzo Mister Conte, non apprezzo di Mister Conte questa sua poca propensione al rischio, cioè questo suo voler mordi e fuggi, vincere e scappare, cioè a me non piace.
6: Quindi neanche Spalletti ti piace sotto questo aspetto?
7: Spalletti no, non mi è piaciuto, non mi è piaciuto, però Conte è decisivo. Conte ce l'ha fatta.
6: Perché forse ha vinto più di Spalletti, per questo è recidivo. Ha vinto più di Spalletti e quindi è un po' più abituato a... magari ad adoperarsi in questo modo. Comunque ragazzi, il dato di fatto è che Conte non sarà allenatore del Napoli l'anno prossimo e dopo, dobbiamo cominciare a voltare pagina, purtroppo dal mio punto di vista.
7: Vi voglio dire la domanda che vi voglio fare: secondo voi, se lui fosse restato e avesse prolungato il contratto di un altro anno, cosa sarebbe successo nei prossimi due anni con lo squadrone che ha il Napoli e con lui in panchina? Un abbraccio ragazzi e buona serata.
6: Grazie Gianni. Manu, prima tu.
8: Secondo me avrebbe, soprattutto l'anno del centenario, avrebbe continuato a fare risultati, perché

0: LDI H7 Santa, questa è la loro nuova canzone e andiamo verso la chiusura della prima ora di Yes and Kiss Kiss. Tanti messaggi, tante le idee in vista della fine del mondo, però facciamo anche degli auguri perché c'è Massimiliano che ci sta ascoltando, che compie 50 anni e arrivano gli auguri da parte dei suoi figli Giulia, Giuseppe e dalla moglie Mary, quindi facciamo gli auguri.
1: Che auguri ci tenga a farmi?
0: 50 anni? Beh.
1: 50 anni ci faccio pure gli auguri.
0: Certo. Che ci sei arrivato a 50 anni, capito? Per questo si festeggia. Beh, viva, meno male, potevamo non fare.
1: Ma vita, insomma, vabbè, auguri.
0: Beh, tu ne fai 55.
1: Che tenga a festeggiare.
0: Bello!
1: Come una cosa festeggia che si sta facendo un telefono vecchio, non ci capisco, non lo so. Vabbè.
0: Mamma mia, che pessimismo, ragazzi.
1: Non è pessimismo, è il fatto che stai morendo, capito?
0: Ma guarda il lato positivo.
1: Quanti anni ti?
0: 43.
1: E stai morendo, capito?
0: Ma certo.
1: 44, 45.
0: Ti do una bella notizia.
1: Guarda l'inutilità della vita, guarda. Là, vita
0: tu appena nato hai iniziato il tuo lento processo,
1: esatto,
0: di morte,
1: esatto, bravo,
0: quindi
1: bravo.
0: Al più lontano arriva meglio è, no?
1: Okay.
0: E quindi mi chiedo, ma a gente si scede e chiama K peggio me, sì, a quanto pare, tornando alla telefonata di prima,
1: c'è venuto il pensiero geopolitico.
0: Ragazzi, comunque io oggi mangio pasta e patate. Ma perché ci stai dicendo questa cosa? Non so, ce lo volevo dire a qualcuno. Grazie, ciao, va bene, accettiamo anche questo. La fine del mondo esiste da anni, secoli, tra femminicidi, violenza in generale, guerre, la natura che distrugge. È già in atto la fine del mondo. È uno schifo. E scusatemi il termine poco gradevole, ma quando ce vo, meritiamo l'estinzione. Buona giornata, ragazzi. Ma intanto resistiamo. Intanto resistiamo,
1: no,
0: e sulla faccia della terra inevitabilmente aumentiamo.
1: Resistiamo
0: anche
1: come un batterio, come un virus proprio.
0: Nonostante tutto, viviamo e ci riproduciamo.
1: Come i batteri.
0: 0815466873 se volete dire la vostra.
2: Il 13 novembre si avvicina. Putin, leva tu sfizio, ottimo Radio 3.
1: Rappalo.
0: Immagini, lo fa il 12 novembre. O il giorno prima.
1: Pronto? Buongiorno, ciao.
3: Ciao, buongiorno, ragazzi. Mi fa piacere che è ritornato Rosario in trasmissione.
1: Perché non ci sei?
3: I giorni di Stefano De Martino è stata una due.
1: Vabbè, sì. Ma non era Stefano De Martino. Ho messo solo la camicia bianca, sotto la quale la camicia bianca. Bufa. Dimmi, caro. Sì, è solo questo.
3: Ragazzi, niente, sì. Sono sotto caselle, non puoi levare, sta aspettando così.
1: Fai ti chiamarò, piaccia.
0: Vabbè,
1: ragazzi,
0: attualmente siamo 8 miliardi 294 milioni 403 mila 161 63 65 66 67 insomma c'è il calcolo in tempo reale
1: proprio, forza bro.
0: Realistico,
1: pronto,
0: proprio, pronto. Realistico.
3: Pronto, buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno a te, ciao.
3: Ragazzi, ho chiamato semplicemente per dirvi che mi fate compagnia tutti i giorni.
1: Grazie.
3: E vorrei dire, se posso, una cosa a Rosario.
1: Dimmi.
3: Rosario, sono un Bruno.
1: Grazie.
3: Io ti ho seguito anche diversi podcast che fai su YouTube e cose.
1: Sì.
3: Ma preparazione culturale che tiene.
1: Oh,
3: poi dopo.
1: Non mettere le sotto. Aspetta, non mi ha messo scusa.
0: O nipote Oppenheimer, capito?
1: Chi si caccia così? Tu che metti le sale?
0: Ma c'ha ragione.
1: Chi si schianta in culo?
0: Perdonami. Da dove hai evidenziato questa conoscenza culturale di Rosario?
1: Non devi dire tu, pare brutto.
0: No, voglio capire.
1: Non lo devi dire tu, è brutto. Come te la già dice?
0: Un ghinfrevia.
1: No, tu sei un frevia. Non lo devi dire tu, è brutto. Fai complimenti.
0: Mi sono perso qualcosa probabilmente, vorrei capire cosa mi sono perso.
3: Allora, io vorrei dire semplicemente, siccome Rosario ha raccontato... Ci sono?
1: Sì.
3: Raccontate che lui a scuola è stato pure qualche volta bocciato, e vedere la sua preparazione culturale fa capire quanto la scuola prima era grande, e quando voi laureati non sanno accucchiare nemmeno due parole messe insieme. E non io posso dire che ho tanta stima nei confronti di questa persona, che anche di secondo piano.
1: Grazie.
3: A me.
1: Quindi tu
0: silenzio.
1: Silenzio.
0: Quindi tu in realtà trovi un ombrello protettivo perché dici sono con Matteo, mi sentivo magari un po' così, in realtà
1: domanda,
0: sono colì.
1: La domanda te la devo fare, Marco. Tu hai mai sentito un mio podcast quando mi hanno intervistato?
0: Qualcosa sì.
1: Tutto quanto, non ci credo proprio.
0: Oh, quello con Lucio l'ho sentito tutto.
1: No, Lucio, vabbè, a parte quello di Lucio, gli altri l'hai sentito?
0: No, ho visto degli spezzoni.
1: E allora, se non assaggi una cosa, come puoi dire che è cattivo è Bruno?
0: Rosa,
1: Bruno,
0: Rosa.
1: Rosa. No, quello di Lucio.
0: Ma perché Lucio ti ha fatto un'intervista bellissima?
1: Lucio
0: ti sta criticando! Tra le righe ti sta criticando.
1: E poi è brutto, sembra che va in freve, è brutto,
0: no,
1: capisci?
0: Va in
1: freve.
0: E che io vorrei dire a tutti quelli che ti intervistano che io ti conosco da molto più tempo, capito qual è il fatto?
1: E quindi sono ignorante.
0: No, ma mai detto questo. Ho detto questo.
1: No, che vuol dire?
0: Ho detto questo.
1: No,
0: ho detto questo. No, non è ironico.
1: C'ha l'aiuto.
0: Non c'è la Ionta.
1: Come c'è la
0: Ionta? Tu vedi Ionta dove non c'è.
1: Diteci, c'è la Ionta al 3-4.
0: Tu devi cambiare auricolari. C'è la Ionta?
1: Ci sta.
0: Sono le news, vabbè. Sentiamo le ultime notizie con Riccardo Catapano, poi il meteo. Vai.

0: Allora, torniamo in diretta. Questa è la seconda ora di Yes Anukis Kiss. C'è sempre lui, Rosario Verde.
1: Ma c'è anche lui, Marco Pesacane.
0: Grazie ancora a Simone Zagaria che sta curando la parte tecnica. E dopo, insomma, aver parlato di questa fine del mondo il prossimo 13 novembre, di cosa vogliamo parlare adesso?
1: Confesso, Pesacane, confesso un tentato omicidio che ho fatto.
0: Addirittura, gravissimo.
1: Lo voglio confessare. Lo voglio confessare perché sapete, siete un po' tutti amici, pur se non ci conosciamo di persona. Lo voglio dire. Va bene, stavo salendo via Iannelli.
0: Sì.
1: Davanti a me c'era, sai, quando esci dalla tangenziale, stavo salendo, c'era un signore su uno scooter davanti a me che andava a 4 all'ora.
0: Sì.
1: Indovina perché?
0: Perché?
1: Tenevo il cellulare in mano.
0: Ecco qua.
1: Mori chi? Agitti, mo sbatto per l'aria.
0: No!
1: E faccio 10 anni. Mole. Allo sto ponte a cui facevi a baci, giustamente dicissi, capì? Agitti, perché chi ci mette?
0: Non si fa, non si fa.
1: Chi ci vuole? A questo un attimo dice ciao, sono arrivando, perché che si stava facendo? Perché prima da dice
0: non può fare uno con
1: un cellulare a mano.
0: Scusami, però se a costo perdo secondi preziosi che posso guadagnare andando invece continuando ad andare usando il cellulare in mano.
1: Secondi preziosi, secondo me si sfastidine, capì? Dice perché mi ha già fermato.
0: Posso dire una cosa molto cattiva poi a seguito di
1: è più cattiva che la Agitti.
0: No, nel senso che quelli sul motorino a me mi fanno morire, perché quando vanno loro corrono, si infizzano, vanno e fuiano, poi quando sanno avere una cosa coppo cellulare si fanno una passeggiata a mare chiaro e vanno a 3 all'ora e quindi mi sposta un po' il sistema nervoso la cosa.
1: Comunque, cellulare al volante, meno di un italiano su 2 lo usa in modo corretto, resta alto il rischio di distrazione. L'indagine dell'ANAS evidenzia abitudini ancora rischiose. L'8,9% degli italiani telefona con lo smartphone in mano, cioè pure tenere una macchina con Bluetooth e roba varia,
0: auricolare,
1: comunque non può sapere niente, o telefona da sta mano, mentre cresce l'adesione alle nuove norme del codice della strada. Cioè, da un lato, per esempio, la cintura, che vi devo dire, il limite di velocità, le cinture dietro, queste qua sono state recepite da
0: una
1: stragrande maggioranza delle persone, però prima è morito e che la rimanga a fare.
0: Eh no, ma veramente tutto a posto.
1: Allora, secondo l'indagine realizzata dalla Global Research, su 4.000 persone, 5.000 osservazioni dirette lungo le arterie principali della nostra nazione, l'ANAS dice che solo il 41,9% degli italiani gestisce correttamente lo smartphone.
0: Poco, troppo poco.
1: Pochissimi. Comunque abbiamo ancora, ma pure l'altro giorno stavo in autostrada, c'era uno che camminava a centro la corsia centrale, piano piano, ci ti fammo avere chissà che stava facendo e teneva un telefono in mano. Ma perché?
0: Non lo so, ma perché le mai visti in macchina quelli che mandano il vocale? Cioè, che il vocale effettivamente lo puoi mandare tenendo il telefono poggiato, no? Mandano il vocale mettendoselo così davanti alla bocca e si coprono anche la visuale della strada, tra le altre cose.
1: Cresce per esempio le cinture posteriori al 64%. Mentre il 65% degli incidenti si può attribuire a una distrazione per colpa del telefonino. Immaginate un attimo se si risolvesse questa cosa qua.
0: Bello.
1: È un dato, si venga per l'aria che fa assicurazione, ma non va in galera, mica è
0: no,
1: dato omicidio.
0: No, che dici?
1: E dico, mi sono distratto.
0: No, è peggio. Tu ricorda, quando metti sotto tu qualcuno hai sempre torto, quindi indipendentemente da tutto.
1: Io quello che mi faccio, pure a me arrivano i messaggi mentre sto guidando, no? Però cioè, può essere, questa canna che mi dice la notizia, che notizia ci può essere? Che tu per forza pigliassi sul telefono per rispondere, per vedere chi ti ha scritto, chi ci può sta?
0: Ma poi tu sai che magari ti arriva un messaggio dove c'è bisogno di una risposta ragionata, pensata, lunga, ti metti lì al volante a fare sta cosa che dura un sacco di tempo.
1: Entrano, in tangenziale non vi dico quello che si vede. Le vostre esperienze 342-00-0100 oppure 081-546-6873.
0: Io una volta in tangenziale, il più bello che ho visto, stava in macchina, finestrini completamente abbassati, con una mano aveva il telefono e con l'altra mano una birra. Io non lo so, lo stesso. Che ne so.
1: Vabbè.
0: Intanto quello stava andando così, marciava alla grande. Pronto?
2: Pronto, Marco. Ciao, sono Rosario.
0: Ciao Rosario.
2: Ciao. Allora, Rosario sei numero uno.
1: Grazie, non lo dire.
0: Amico mio, metti bene il telefono, questi complimenti faglieli sentire bene almeno, dai.
1: Non lo dire.
2: Però Mi senti?
1: Sì, ah. Sì, vai, tranquillo, vai.
2: Ok, scusa, però fammi fare un complimento anche a Marco, perché l'ho incontrato domenica pomeriggio a Napoli.
1: Sì, possibile, a Napoli.
2: E ci siamo fatti una foto insieme.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Ma che posto di Napoli?
2: Lungomare.
1: Sì, Lungomare.
2: La del Napoli.
1: Sì, sì, sì,
0: sì. Sì, sì, mi ricordo benissimo, fantastico. Lui ha detto anche, sei tu che hai detto in radio, fermami se mi vedi che mi fa piacere incontrare gli ascoltatori, quindi...
1: E il complimento dove sta? Che si è fatta fotografia con te? Dove sta il complimento?
2: No, è stato gentilissimo, Rosa, veramente.
1: E chi è l'unico disgradevole?
0: Ma non ho capito, ma stai murmurando?
1: Certo, non murmuri a me.
0: Ma io non ho detto niente, scusa.
1: Vabbè,
0: detto...
1: blocca l'utente, blocca
0: ho
1: l'utente.
0: Ho detto solo uno, no.
1: Bloccalo.
2: Ha fatto contento così, Rosa.
1: Vabbè.
2: Marco, gentilmente, se lo saluti, perché ieri sera ti vedeva per, diciamo, nella replica, perché la mattina va a scuola. Ed è stato felicissimo, l'ho fatto vedere anche alla mamma.
0: Ricordami come si chiama?
2: Emmanuel.
0: Manuel, un bacio! Mua. Ciao Manuel!
2: Ciao,
1: ciao, ciao, ciao,
0: ciao, ciao, bello, ciao. Ragazzi, buongiorno. Io prendo la tangenziale tutte le mattine per andare al lavoro in moto e vedo che il 90% delle persone in auto sono tutte con il cellulare in mano, sia auto ferme che in marcia. Saluti Marco da Pozzuoli.
1: Assurdo.
0: Poi quando c'è traffico si genera quell'altro fenomeno che tu vedi quello davanti a te che è chino sul suo peccato, che sta guardando il cellulare, la marcia riprende avanti e lui non se ne accorge nemmeno, resta fermo lì e si perde tempo, si perde tempo.
1: Pronto?
3: Pronto ragazzo, grazie.
1: Ciao, grazie.
3: Buongiorno, discorso serio legato proprio a questa cosa. Voi non avete idea dei bocciosi con le macchine di grossa cilindrata che ti tagliano la strada mentre tu cerchi di far vivere una vita più o meno normale a tuo figlio autistico, portando l'annanzia a rete per fettere via. Io ieri ad Afragola per girare all'IKEA, cioè dovevamo uscire io e questa macchina di merda,
0: ecco,
3: all'uscita di Afragola dell'IKEA, chi se va sorpassato perché face la scaldo guardarelli che fa stessa uscita mia.
1: Se pensano che tenere i motorini in mano, sì.
0: Sì, anche quello.
1: Ho abituato con motorini, fatto... guidano. Sì.
3: Ieri ho fatto l'appello su TikTok proprio alle mamme. Vedete che figli vuole fare le scemo coppie mai. Non pretendete che roba sa la fecca pelle, votive. Prevedite prima, lo adagello sti macchina sotto, che figli, ma non può rischiare.
1: E ci mi fermerei qua.
0: Sì. Forse andrebbe messa sta cosa che tipo ne ho patentato una certa cilindrata o fino a una certa età.
1: Già sta nel codice della strada.
0: Allora applichiamolo questo codice della strada.

0: e 16 minuti fra 5 secondi, 081 546 6873. Sarebbe bello adesso, perché anche vedendo i messaggi e le telefonate di poco fa sono arrivate critiche pesanti, ovviamente, a chi usa il telefono alla guida. E
1: ragazzi, abbiamo detto la che statistica dice che quasi il 50%, quindi
0: no, di più, 59% sbaglia. Allora io vorrei parlare proprio con uno di quelli che sbaglia. Cioè, lo sappiamo, nel nostro intimo sappiamo chi ha il telefonino in mano mentre è alla guida, in tangenziale o per la città, e sarebbe bello parlare con questa persona per capire per quale motivo non riesce a gestire questo telefono in una maniera diversa.
1: E non c'è legge che possa bloccare questa cosa, perché mo c'è il ritiro della patente, manco la
0: per questo diventa interessante quell'idea di mettere le telecamere ai semafori intelligenti, che ti beccano in tempo reale quando tu sei sulla carreggiata e hai il telefono in mano. Pronto?
2: Pronto, ragazzi.
1: Ciao. Ciao.
2: Ragazzi, buongiorno. Sempre complimenti, sono Enrico.
1: Ciao Enrico.
2: Oggi volevo fare una domanda, ma perché i podcast non si vedono più?
1: No, si vedono bene, noi li carichiamo, l'app sta bene e il tuo telefono. O fai l'aggiornamento del sistema operativo, o telefoni che antiquate.
2: Due telefoni diversi.
1: A noi risulta che l'app funziona. L'abbiamo comunicato più volte e dice che è un fatto di aggiornamento di software vostro.
2: Ho capito.
1: Android o iOS tu?
0: iOS.
1: iOS.
2: Android.
1: Android. Chi lo ha? Passa all'Apple, passa all'Apple.
2: No, prestami 1.000 euro da così fa.
1: Attacca chi? Attacca!
0: Ah, boia, ma 1.000 euro.
1: Appena dicono queste cose, appena dicono queste cose.
0: A cancello non rigenerate, è un ascoltatore fedele, mamma mia, che ci ti.
1: Dammi 500 euro, facciamo 500 euro pronto.
0: Sono solo 2 euro al momento. Noi. Allora ragazzi, io che faccio il corriere e lavoro unicamente col telefono, come si deve fare? Non lo tieni in mano, Gaetano.
1: Basta mettersi un attimo a destra, vedi quello che devi vedere e vai avanti. Tu saggisti in coppa un aereo che un pilota si mettesse a vedere TikTok?
0: Allora diciamo,
1: per esempio, saggisti in coppa un treno, quello che porta il treno si mette TikTok.
0: Gaetano, non prendere ti collera, non me la prendo nello specifico con te, però diciamo che rider e corrieri col telefono e con il codice della strada personalizzato, molte volte, non voglio esagerare, ma molte volte fate un po' proprio quello che volete con la scusa ma io ha già consegnato, io ha già faticato, io ha già ricevuto, io ha già fatto. Teoricamente no, sareste sanzionabili tutte le volte che vi mettete parcheggiate male, eccetera eccetera.
1: Scusami un attimo, che c'entra che io ho il navigatore acceso sulla moto, va bene? Pure io in macchina c'ho il navigatore, che c'entra il navigatore acceso? Il fatto che hai già scrivere, già fa mentre sto guidando. Una cosa è vedere il navigatore che mi sta portando e un'altra cosa è mettersi il telefono in mano e giocare.
0: Gaetano lo può confermare, probabilmente loro tramite il cellulare quando hanno consegnato un pacco segnalano l'avvenuta consegna.
1: E metto un coppo motorino e poi parte. Cioè,
0: no, per fare prima io mi metto al volante mentre sto andando scrivo.
1: 10 secondi.
0: Ma è quello il paradosso, io sono d'accordissimo con te, figurati.
1: Pronto?
3: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
3: Pronto?
1: Buongiorno, ciao, dimmi.
3: Rosario?
1: Oui.
3: Mi senti?
1: Sì.
3: Senti, mi vuoi prestare 1.000 euro, ti do anche 15 euro.
1: No, lei nella blocca andata a fornire, mi facete venire un freddo in culo, non posso tornare a casa con senza l'ansia. Va bene. Pronto? Perché chi
4: pronto,
1: sì.
4: Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno. Dai, falsa speranza.
4: Ragazzi, dimmi. Voglio bene, lo sapete, piacere.
1: Gianni, ciao.
4: Appello. Ciao. Allora, a parte quelli che guidano col cellulare in mano, io mi sono fermato con la macchina per parlare con voi.
1: Guarda, bravo.
4: Sono educato, bravo. Mi hanno tirato la patente, Marco.
1: Ah, bella alla fine.
4: Poi, allora, la gente che attraversa le strisce pedonali con telefono in mano e non guardano.
0: Anche. Però Gianni, vedi, tu la lezione l'hai imparata dopo che ti hanno ritirato la patente.
4: Ma 20 anni fa però, Marco.
0: L'hai imparato stessa la lezione però.
4: È normale, vabbè.
0: Vabbè, qualche volta l'hai fatto però.
4: No, mo mi sono fermato. Mo. De Pretis, stamattina una ragazza attraversa le strisce pedonali. La stavano investendo 3 volte.
1: Ma no, amico mio, ha torto quello che la stava investendo. Scusi, se sta sulle strisce pedonali ha ragione la ragazza.
4: Ma non guardava, guardava il telefono.
1: E perché voi non, perché noi teniamo sto brutto vizio e il strisce pedonale pigliamo come una cosa della Juventus. Cioè non è.
0: No, ah no?
4: Non dicere chi lo nomma, no? Strisciati devi dire, strisciati.
1: Gli strisciati, come vuoi dire. Ma tu
4: a Diego Maradona, non dicere.
1: Padova, tu se vai a Padova, no? Vedi la macchina che inizia a rallentare a 200 metri, a 300 metri, strisce pedonale, fanno paura, fanno ridere.
0: Sì.
1: A 300, cioè, ci tengono proprio, ma no. Ma proprio assai.
0: Ah, boh, la verità voglio è che.
4: Ragazzi, quando camminate per strada, togliete gli occhi dal cellulare perché succedono i guai.
0: Ragazzi,
1: anche.
0: La verità è che quando stiamo per strada, ora a piedi, in macchina, sul motorino, tenimmo tutto quanto stanze che volimmo fare un press, volimmo su un po' traffico, volimmo fare. E i fatti nostri mentre stiamo andando a fare che la gamma fa. Cioè, siamo un po' tutti quanti egoisti, sotto questo punto di vista.
1: Pronto?
5: Carissimo!
1: Ciao caro, dimmi.
5: Senti, non ti preoccupare, se ti servono qualcosa di soldi a disposizione.
1: Ah, vedi.
5: Non ci sono problemi.
1: Apri il cuore.
5: Io sto guidando col telefonino in mano.
1: Bravo, bravo.
5: E sta una persona sta attraversando.
1: Investi, investi, in diretta, vai, mai. Investi.
5: Sta pigliando un caffè, ci hai dato, capro, c'è tutto bello, tranquillo e sistemato.
0: Benissimo, bene, grazie, vabbè, grazie mille.
5: Visto Napoli!
1: Che ha detto?
5: Evviva Kiss Napoli!
1: Bravo!
0: Kiss Napoli, grazie.
1: Ciao bene.
0: Allora, c'è un quicco qua, ragazzi, perché anche un altro amico dice che ci ascolta tramite l'app, vive all'estero e non riesce a sentire i podcast. Ho appena fatto un test con il mio telefono, un iOS, e non solo vedo tutte le repliche, ma sono ascoltabili. Vi ricordiamo che le repliche del programma sono l'ultima settimana.
1: Avete aggiornato l'app? A volte se andate nell'app store dice aggiorna.
0: Aggiorna. Vabbè, fermi lì, torniamo subito.

0: Allora, si parla di cibo, sappiatelo. In questa mezz'ora che adesso ci separa alla fine del programma, fuori onda si parla di cibo e la cosa è grave, perché a me viene fame, poi c'è un umor, sta a Rosario.
1: E che luce con l'osso, che fai?
0: La carne vicina all'osso
1: sembra
0: più bella, che vuoi fare? Allora, quello di prima che rivuole Zeman a Napoli vive in un'altra dimensione.
1: Sì, proprio perché non ci stava ascoltando.
0: Diceva proprio forte, stuggiamo i cani. Lasciamo perdere, amico mio. Lasciamo perdere. Paolo da Minturno, questo è per Marco. Fateglielo vedere. Mi manda un video che purtroppo non possiamo vedere, ragazzi. I link non li possiamo aprire. Quindi o mi mandi proprio il video o non posso accontentarti. Gli italiani hanno sempre meno soldi, possono permettersi sempre meno cose. Mi sento dire sempre che l'Italia è un paese che cresce e che si sviluppa, ma com'è possibile? Ma chi te l'ha detta sta...
1: No, hai ragione, perché gli stipendi restano sempre uguali, però aumenta tutto, no? Si chiama inflazione. Per esempio in ristorante non si può dire più. Una volta con 30 euro andavi a mangiare, poi 40, poi 50, poi 60, ma veramente non siamo diventati un po' come Nord Europa, soltanto che gli stipendi sono troppo bassi. Ecco.
0: Allora, ci sono un
1: no,
0: po'
1: non
0: di...
1: si può fare più.
0: Ci sono un po' di messaggi poi sul discorso comunioni, no? Per esempio dice: i soliti egoisti, a mio figlio ho festeggiato al meglio, sempre nelle mie possibilità. Io però dico una cosa, ragazzi, forse un piccolo fraintendimento che si crea sulla comunione è: faccio una festa a mio figlio o a mia figlia, o faccio un qualcosa che poi è per me, cioè per la famiglia? Perché a volte in certe strutture di comunioni, per cose che si fanno, è come se si pensasse più agli adulti che non poi magari alla base dei ragazzi e gli amici che sono presenti.
1: Il vestito non glielo metti alla bambina, la bambina lo vuole,
0: sì,
1: un po' come se si sposasse, no, la macchina non la affittiamo e le fotografie non le facciamo.
0: Quelle sì.
1: E sotto al palazzo non ce lo mettiamo tutti i palloncini?
0: Non è necessario.
1: Ma su tu.
0: Sì, no, per questo sto dicendo.
1: Non è che ti hanno chiamato quando pensa, cane, tu come faresti?
0: Sto dicendo.
1: Se facetta comunione, uno rimette a me, pigliai la Ferrari, va figlio. Cioè, la Ferrari la commetteva
0: lui.
1: Perché il figlio era fans della Ferrari, la affittava a Ferrari.
0: Cioè, si parla infatti del discorso delle possibilità, ma poi al di là delle possibilità, magari vedere quali sono le reali esigenze.
1: La cosa è: voi la comunione la fate per un fatto religioso? O per un fatto, perché figuratevi, misero i sai addosso ai bambini perché prima si sfocava malamente proprio. In verità sarebbe la comunione una cosa religiosa, non la festa dopo, no?
0: Certo.
1: Che i bambini prendano. Però noi da atei cattolici praticanti facciamo le comunioni, no, ci sposiamo pure. Per un fatto cioè sfugò vestita cosa, ma a noi San Giuseppe non ce ne importa proprio, non sappiamo manca niente.
0: Rito civile, quindi non c'è niente. Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
2: Salve, buongiorno, mi chiamo Massimo. Comunque vi volevo dire, giusto una cosa. Per il fatto delle scuole chiuse, che fosse rotta zona rossa, sono aperte, gli istituti superiori sono tutti aperti.
1: No, sì.
2: Tutto perché ho sentito prima che avete detto che stavano chiusi.
1: No, stavamo dicendo tutta un'altra cosa. In Emilia Romagna le scuole apriranno il 31 agosto.
0: Fa riferimento
2: per quanto riguarda la scossa di Paditismo.
0: Fa riferimento al radiogiornale.
2: Radio Kiss è stato detto che le scuole a fuori rotta zona rossa sono chiuse. Invece vi sto dicendo che
1: hanno fatto qualche sopralluogo.
0: Le scuole primarie probabilmente, cioè le elementari, l'asilo, queste qua, le medie.
1: Le superiori vanno a morire, che le superiori vanno a morire.
2: Perché non tutte le scuole stavano sono chiuse.
1: Va bene, grazie per la segnalazione. Grazie amico, ciao. 081 546 6873, se volete potete intervenire in diretta, oppure 342 00 00 100. Pronto?
3: Pronto, Rosa, ma il discorso che stai facendo di matrimonio è sempre riguardo fatto praticamente di pull, cioè praticamente che quello che si mangia 10 pull e chi se ne mangia uno e si fa una media.
1: Certo.
3: Perché i ristoranti, credimi, cioè mia nipote praticamente, scusami, ottobre, no? Cioè per trovare praticamente data disponibile è andata 2 anni fa, no? Cioè
1: Certo. Devono
3: praticamente tutto pieno, cioè qua i ristoranti sono sempre tutti pieni. Poi basta chiedere, ieri hai fatto il programma sulla Sorrisa, no? Basta chiedere che data per te una Sorrisa, che secondo me è una sold out.
1: Guarda, ti dico una cosa, scusa, non ti voglio interrompere, ti dico una cosa, se a Napoli togliessimo l'usanza di fare le buste, va bene, come le comunioni, no? Di fare i regali anziché la busta. Nessuno ci sta a spendere 180 o 200 euro in una struttura, te lo dico io. Si fanno tutti quanti, perché mo si, uno sa da scusare, da fare 50.000 euro in debita, da fare un mutuo di 50.000 euro per fare quella giornata. Io dico che non si sanno di cervello.
0: Posso dire una cosa?
1: Siccome
0: posso dire una cosa? Ingenuo.
3: così.
1: Non lo so, cioè, è da folli fare 30-40 mila euro di reddito per fare una giornata per offrire il pranzo alla gente. Perché c'è l'usanza di fare la busta, allora tu quando fanno? Dici, vabbè, più o meno che ci possono fornire, ok?
3: Ma a nord non ti fanno un regalo, è la stessa cosa, cioè ti fanno la busta. Cioè, non è che ti fanno.
1: E chi sta dicendo sud a nord? Se sono assamiento, se sono fatto un matrimonio era busto. Secondo me non facessi più nessuno un ristorante.
0: Beh, una volta io. C'era la lista nozze, no? Si andava.
1: Chi c'ha i soldi?
0: Si andava da qualche parte.
1: Chi c'ha i soldi? Perché chi non tiene i soldi non fa la lista nozze, va tu a busto. Anzi, ti mandano in partecipazione con l'Iban a coppa, mai visto. Cioè, quando ti mandano prima l'Iban e poi ti mandano la partecipazione. Proprio come fa la cartella requitale, una sotto versario sul conto corrente del.
3: Lo sai, quando sono sposato io, a me venettene 7 loro, mi mettettene 50.000 lì in da busta.
1: Accettano buono, si dombaro.
0: E alla fine.
1: Vai punito.
0: Ma alla fine, io non capisco questo tuo, perché poi voglio dire, no, scusatemi un attimo, una piccola parentesi, amico, resta là. Ma tu, quando ti hai sposato, le hai avute le buste?
1: Faccio,
0: non rompere le palle allora.
1: Ma ci ha cattato pure la macchina che sono dei buchi.
0: Allora, cioè,
1: è sbagliato.
0: Sto dicendo, se sei onesto, le lasciami là.
1: Se si le togliesse l'usanza delle buste, la gente non si sposerebbe più al ristorante.
0: Va bene, sto dicendo,
1: non è che è giusto, non è che è sbagliato.
0: Io invece
1: se
0: ti
1: si togliesse la busta che hai il modo portare storia, andare a cornice la gente, non lo so se tu spenderesti 180 euro per me per farmi mangiare.
0: Ma certo, li ho già spesi praticamente se sei stato invitato.
1: No, perché tu paraculo, sai che recuperi che busto, sai.
0: Ma non funziona, ma scusami.
1: Sì.
0: A me mi fa morire quest'uomo. Tu sei veramente assurdo. Tu lo sai. Tu hai fatto la stessa cosa quando l'hai fatto.
1: Hai ragione, ma non è questo il discorso. Sto dicendo che se togliessero le buste, questi ristoranti non potrebbero chiedere più queste cifre. Capisci? Sì. La gente si sposa e fa queste cose al ristorante.
0: Ma alla fine della fiera ragiona.
1: Che busto,
0: alla capisci? Fine della fiera ragiona un attimo.
1: Che io fanno un rap di 30-40 mila euro?
0: Ragiona una. Ti ripeto,
1: solo con ristorante.
0: Su questo sei molto ingenuo. Ci sono persone.
1: Ci stanno le scime.
0: Sono scemi, sono persone che liberamente scelgono di fare quello che vogliono fare. Ma il punto non è se tu devi fare, vedi, la cornice d'argento, se tu sei un po' aggiorno su quelli che sono i costi ad oggi dell'argento e dell'oro, per esempio, comunque andresti a spendere oltre 100 euro.
1: Ma se hai capito che sto dicendo, che mi rispondo a banale
0: la non fai parlare? Perché non fai parlare?
1: Vabbè, ma a Rob ce lo conserviamo questo pensiero.
0: Questo pensiero adesso si perderà nell'etere, perché attaccherà con un altro argomento dopo il passaggio.

0: Vabbè, voglio parlare di demonio, basta fare il nome di Zeman, stanno arrivando un sacco di messaggi, giustamente dice Zaccari, chi non ce la fa manca a soffrire la televisione.
1: Ricordiamolo, poverino, Zeman è vivo,
0: è vivo.
1: È stato male recentemente, però è vivo e insomma, quindi gli mandiamo anche un abbraccio, un saluto ovviamente. Allora torniamo a voi, ai vostri messaggi, alle vostre telefonate 081 546 6873. Ragazzi, un mio amico si sposò e andò in un noto ristorante della mia zona e disse che voleva fare una festa senza specificare che fosse un matrimonio, e pattuirono per 60 euro a persona, ma con un pranzo super, mangiammo benissimo e ci divertimmo tantissimo. Lei vestita normale perché era un matrimonio civile, e quando alla fine il proprietario capì che era un matrimonio pretese 130 euro a persona, che ovviamente non gli furono date. Vabbè, fatto il preventivo, non lo puoi cambiare.
2: Ha fatto un commercio.
1: Vincenzo.
2: Pronto?
3: Pronto.
2: Veloce, vai, chi sei?
3: No, io sono Silvio, pronto?
2: Sì, parla, sei in onda, vai.
3: Ah, ok, no, non sentivo. No, riguardo al matrimonio, io ho chiesto ultimamente alla mia ragazza di sposarmi, quindi vabbè, felicissimi, ci sposeremo tra un paio d'anni, perché la prima cosa, cioè, secondo me, più importante è la casa, però non faremo una festa, perché è inutile. Alla fine una giornata di mangiatori, se ne vanno tutti con la pancia piena, sei pure mala, sì.
2: E cosa fate? Dopo la cerimonia cosa fate?
3: Mi porta mamma, papà, da qualche parte, tutti in famiglia e basta. Ci sono cose più importanti.
2: È una scelta. È
1: una scelta.
2: Bravo.
3: Grazie, ce la curiamo.
2: Bravo, i ristoratori mi staranno odiando adesso.
1: Sì, ma
2: mi saranno schifando chi l'ha bumbulieri.
1: Dai, coppia di sposi.
2: La finta macchina che fuma, o vestito di sposo che l'ha donato 10.000 euro, 15.000. Cioè, ma dico io, Putin minala, ma la dama na Putin.
1: Immagino una coppia di sposi, va in una X struttura qualunque. Poi a un certo punto vorremmo lo spettacolo, vorremmo chiamare Rosario Verde a fare.
2: Ma non mi chiamo, non li faccio.
1: No, non li faccio.
2: Non
1: li chiameremo mai.
2: Faccio.
1: Allora, io mi sono sposato 10 anni fa, il matrimonio regalato da mio suocero. La mia famiglia fece come regalo il viaggio di nozze. Per non portarla alle lunghe, ho fatto 33.000 euro di buste con 80 invitati. Un matrimonio business. Beh, vedi, se c'è la famiglia che te lo regala il matrimonio, quelli che sono i regali poi alla fine ti restano semplicemente come regali.
2: 33.000 euro.
1: Ci fermiamo un attimo, ragazzi, torniamo subito.
2: 33.000 euro.
1: Chi le sono queste scuse? Andate a voi, secondo
2: me. Come mi posso scusare?